0: territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte, cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma, perché mia mamma ha sempre fatto, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia e quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco perché lei faceva l'insegnante in realtà.
1: Insieme.
2: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
1: Qualcosa che ti somigliasse.
2: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei. Poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
1: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata diciamo pre-intervista sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
2: esatto,
1: colori, stile.
2: Esatto, esatto, in base al mio umore, a cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga, quindi ho detto mamma voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito, però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai, anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci in quel periodo non c'era neanche la moda comoda che adesso per dire è più facile seguire la moda secondo me, perché hanno
1: ha più opzioni,
2: sì,
1: forse,
2: esatto, per, ha più opzioni.
1: Per più fisicità, per più
2: sì,
1: stili,
2: esatto.
1: Prima forse era un po' più,
2: sì,
1: più stretta
2: la gamma. Sì, proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, dal 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti ci andava di moda l'indy, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché sei l'alternativo, il piercing, cioè cercavo comunque sì una cosa mia,
1: una mia strada. Fosse né un trend né un antitrend,
2: esatto,
1: in qualche modo.
2: Quindi sì.
1: Quello... E poi arriviamo al teatro,
2: esatto,
1: giusto?
2: Sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoq, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi, con una regista che avevo conosciuto in università e quindi insomma mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale dove il metodo di studio passava proprio dal corpo. E io, avendo fatto anni di danza, amavo proprio esprimermi col corpo.
1: Quindi avere la libertà di movimento.
2: Esatto, la libertà di movimento, sì, tutto un gioco sulla spazialità. Quindi il corpo comunica prima della voce e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero, mm-hmm. e se no risulta finta. E quindi, vabbè, ovviamente il teatro è ancora una mia passione, mi piace tantissimo. Ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, non so se mi sono spiegata.
1: E, però sei passato dietro le quinte, esatto, hai visto qualcun quinte. Altro lavorare, ecco, esatto. Non c'è solo la platea in questo caso.
2: No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé, io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti, io sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi. E allora da lì mi era nato un po' il pallino. Che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda, cioè il ritorno, no, alla moda come espressività, mm-hmm. non solo individuale ma anche artistica, quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così? Oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena. Quindi mi ha affascinato tutto quello. E in parallelo mia mamma stava facendo borse a tutto spiano, così, per hobby. Allora io l'aiutavo.
1: Ho cominciato a lavorare con lei.
2: Esatto, lavoravo con lei per hobby. Abbiamo iniziato a fare dei mercatini per sbarazzarci di tutte queste borse, che andavano sempre meglio. Allora ho deciso di studiare proprio moda. Mm-hmm. E mi sono iscritta alla Burgo, all'Istituto di Moda Burgo di Milano, e mi sono poi diplomata in modellistica e sartoria lì, specializzandomi poi in capispalla, perché poi appunto l'amore per la moda maschile tornava, quindi anche se poi ho studiato moda femminile, andavo sempre a ricadere sulle giacche,
1: il tailleur, gente, morbido, esatto, protettivo,
2: sì,
1: anche.
2: Sì, esatto, però là devo ammettere che studiavo proprio, cioè sì, nell'ultimo anno ho dato spazio anche alla a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design, ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard, quindi magari
1: da
2: la giacca da zero, sì, esatto, quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura, e poi da lì ho iniziato a spaziare.
1: Abituati con le fast fashion, dove alla fine sì. prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, alla tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza,
2: esatto,
1: pennello.
2: Esatto, quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è tuo,
1: che ti veste,
2: mm-hmm. ti segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè, sì. quando ho visto la giacca aperta,
1: anche
2: mi sono emozionata.
1: Come si diceva, appunto, perché poi c'è anche la scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
2: Sì, esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti, alla fine è quello che mi ha appassionato di più.
1: E su questo arriviamo ad Amelia, mm-hmm. che non è il tuo nome,
2: no,
1: ma
2: esatto.
1: racconta una storia anche lui, giusto?
2: Sì, è un nome di famiglia, perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio.
1: Anche al maschile. Quindi.
2: Anche al maschile,
1: unisex.
2: Sì. Il mio bisnonno era Amelio. E quindi unisex anche quello, sì.
1: Come è diventato il brand. Nome poi del tuo brand.
2: Sì, perché poi si è interrotta questa... come si può dire, questa tradizione, e ho voluto riportarla in vita. All'inizio scherzando con mia mamma, facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre, e quindi l'ho voluta.
1: E poi è diventata prima una boutique
2: sì,
1: fisica, diciamo,
2: esatto.
1: in città, quindi qua a Cremona,
2: sì.
1: che è la tua città,
2: sì.
1: e dopodiché una boutique virtuale.
2: Sì, esatto,
1: mi
2: è quella che è adesso.
1: Diciamo passare a un dietro le quinte totale,
2: sì.
1: in cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
2: Esatto, sì, tutto un dietro le quinte.
1: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
2: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce. In realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così amatoriale ovviamente, quindi conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni.
1: Quindi era già una vetrina.
2: Era già, sì, era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose, avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati, okay, scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questa realtà.
1: Quindi è stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale fisionomia.
2: Sì,
1: ecco.
2: Esatto, sì. Anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto.
1: Quindi
2: dal Covid in poi.
1: Il consumatore ha, non dico smesso di andare nei negozi, però
2: in modo
1: prima
2: diverso.
1: Si sposta online, prima si muove online.
2: Esatto, prima curiosa. Okay. Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
1: Ecco, io ho una curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che hai una bimba di 4 anni.
2: Sì.
1: E diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend, i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera, eccetera.
2: Esatto.
1: Tu come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
2: Allora, devo dire che lei ha un gusto, per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica, non so se è perché il mondo la
1: le
2: porta lì,
1: queste,
2: perché in realtà io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di legno, sì proprio, esatto,
1: neutro,
2: e lei alla fine andava sempre nelle cose oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che, anche perché poi gli ho spiegato, perché un giorno mi fa, no, questo è una felpa da maschio, perché era nera. Lei sì, perché secondo me, magari appunto nell'ambiente esterno, comunque
1: la socia.
2: Esatto, cioè comunque come glielo spieghi, maschio e femmina, effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no? Quindi magari anche all'asilo i maschi di qua, le femmine, può essere
1: sì,
2: che...
1: Sì, sì, certo.
2: E quindi in qualche modo lei deve... E quindi mi ha detto, questo qua è un colore da maschio. Ho detto, ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero, quindi ok. E poi gli ho raccontato...
1: Crisi.
2: Esatto, poi gli ho raccontato... Poi non so se è vero, però io penso che sia vero, perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa, perché deriva dal rosso, quindi la forza. Esatto, e invece il blu era il colore della femmina, come era, perché era più celestiale. Cioè, se non ricordo, quindi l'ho raccontata e lei è rimasta così, davvero? Quindi in realtà sto cercando di farle capire che non ci sono realtà assolute nemmeno in quest'ambito, e quindi però lei alla fine sceglie lei. Cioè, io le ho comprato l'altro giorno una maglia con tutti i brillantini oro, e i pantaloni con i cuoricini argentati, perché le piacciono. Quindi sì.
1: E magari un giorno sarà lei che si veste da idraulico,
2: infatti,
1: per dire.
2: Infatti, perché poi alla fine
1: di jeans.
2: Esatto, l'altro giorno vedevo che giocava con una macchinina, che era ancora mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine...
1: Quindi c'è quell'apertura.
2: C'è un'apertura, sì, per quanto poi lei sia...
1: Al momento unicorni paillettes.
2: Esatto, proprio così.
1: E per te invece cos'è la moda, in una parola?
2: In una parola, espressione.
1: Espressione di quello che senti, che sei?
2: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così, per dire... Una cosa, un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico un anno fa, o forse già 2 anni fa, dei costumi che sono, all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo lì.
3: La parte che conosce, quella attillata,
2: esatto,
3: e
2: esatto,
3: scoperta.
2: Esatto, però ancora gli inizi in cui il pantalone si abbassa ma ancora un po' largo con la scarpa grande, quindi
3: siamo una ancora... patata zampa adesso.
2: Sì, esatto, siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà io penso che poi l'occhio sia

0: Abitui, perché mentre all'epoca parlando di vita alta e vita bassa, lui inorridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più, perché non perché lui segue la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque la moda ci plasma anche.
1: Il modo in cui guardiamo il
0: Esatto,
1: mondo,
0: sì, il mondo, il
1: noi stessi.
0: corpo, sì, il corpo no nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me,
1: E come si fa a
0: ovviamente.
1: ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
0: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri, quindi tornare, no, da quello da dove sono partita, che cioè sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano. Quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
1: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci
0: E di
1: nel mondo
0: muoverci, sì. Esatto.
1: in cui siamo. Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua
0: Grazie a te.
1: storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paolo Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Vetro è bello, ma soprattutto è buono. Potrebbe sembrare lo slogan di una nuova moda destinata a durare quanto una moda, appunto. Si dà il caso, in realtà, che questa voga duri da oltre 3.000 anni, con bassi, alti e altissimi. Il rilancio attuale del materiale vetro coincide con la recente e non ancora abbastanza diffusa sensibilità ai problemi ecologici e ambientali. Lattine e plastica abbandonati nel territorio trasformano spiagge, boschi e prati in enormi discariche imputrescibili. Questi materiali, se abbandonati, non possono essere distrutti dagli agenti atmosferici e, se inceneriti, liberano nell'aria gas altamente inquinanti. A questo punto, ideale per contenere e conservare, si ripropone il buon vecchio vetro, le cui origini sono leggendarie e si perdono nella notte dei tempi.

Scoperto, secondo Plinio, dai naviganti fenici, il vetro fu soprattutto raffinato contenitore per profumi e unguenti. I musei di tutto il mondo ne custodiscono straordinarie testimonianze che risalgono alle civiltà della Mesopotamia, dell'Antico Egitto, di Roma e Bisanzio. Tuttavia è nel Rinascimento che il vetro conobbe il suo massimo splendore, in Europa e soprattutto a Murano, i cui abitanti erano per la maggior parte dediti alla lavorazione e al commercio del vetro. Dal Settecento in poi non è più usato esclusivamente per la fabbricazione di oggetti di lusso, per pochi, ma diviene contenitore di uso comune. Bevande, alimenti, oli, medicine, essenze trovano il loro imballaggio ideale.

Solo ai giorni nostri il vetro ha rischiato di uscire di scena, sconfitto da un avversario che sembrava avere le carte in regola per sostituirlo, la plastica. Tuttavia,

Anche sotto il profilo igienico il vetro è perfetto, non crea problemi sanitari perché può essere sottoposto a lavaggi caustici ripetuti e gli alimenti contenuti possono essere sterilizzati e pastorizzati e rimanere inalterati. Infine il vetro può essere usato più volte e da ultimo riciclato per produrre nuovi contenitori.

Usiamo dunque il vetro e dopo mettiamolo nelle apposite campane che ne consentono la raccolta sistematica. Da questo momento in poi esce dalla categoria dei rifiuti per entrare in quella delle risorse. Consente infatti un notevole risparmio di materie prime, sabbia, silice e calcare, e di energia. Infatti i rottami di vetro aggiunti alla miscela vetrificabile ne abbassano il punto di fusione. Per produrla occorre meno calore e quindi meno energia. Al risparmio diretto, quanto più elevata è la quantità di rottame aggiunto, tanto maggiore è il risparmio energetico, va sommato quello indiretto, che proviene dal mancato reperimento delle materie prime e del loro trasporto. Infine, il recupero e il riciclo del vetro limita l'apertura di nuove cave di sabbia silicea, a tutto vantaggio della tutela del territorio.

Ed ora parliamo della manutenzione di vetri e cristalli. Il vetro, fragile e trasparente materia, è certamente presente in ogni casa, sotto differenti forme, dai bicchieri alle finestre, dai vasi agli accessori più preziosi. Tanti consigli dunque per pulire e trattare, spesso con i guanti, qualunque oggetto di vetro, più o meno importante.

Il vetro, si sa, è leggero e facilmente si rompe. Quindi, se dovete spostare un oggetto di vetro per raggiungerne un altro, non limitatevi a spostarlo, ma toglietelo e trasferitelo fuori tiro. Non lasciate mai oggetti di vetro vicino all'orlo della tavola, perché essendo poco visibili potrebbero essere urtati e fatti cadere.

Non afferrate mai un calice o un vaso prendendolo per il bordo con pollice e indice. Sollevate i vasi pesanti con due mani, raccogliendo la coppa in una mano e sostenendo la base con l'altra. Con questo sistema li proteggerete meglio dagli urti.

0: trasportate mai più di un oggetto di vetro per volta, a meno di usare un cestino o una scatola, e in tal caso avvolgete gli oggetti in carta morbida. Non voltatevi mai a parlare con qualcuno mentre state posando un oggetto di vetro. È facile giudicare male la distanza tra la base dell'oggetto e il ripiano. Appoggiate la base con delicatezza, a piatto e non di spigolo. E prima di riporre un oggetto di vetro lavato, assicuratevi che sia completamente asciutto.
1: Non sovraffollate gli scaffali e non sistemate mai gli oggetti, per esempio i bicchieri, in modo che si tocchino. Mettete i più piccoli davanti, così da poterli ben vedere. Non mettete mai oggetti di vetro uno dentro l'altro. Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio libero tra il bordo dei ripiani e gli sportelli, per evitare che i vetri vengano urtati quando richiudete.

I vetri con decorazioni a colori o dorate, quelli molto antichi, non dovrebbero mai essere toccati. La decorazione aderisce al vetro spesso in modo molto leggero e può restare attaccata alle dita. Perciò vanno maneggiati il meno possibile e in caso di necessità è meglio sentire il parere di un esperto. Prima di lavare un oggetto, specie se antico, esaminatelo accuratamente. Non lavate mai un oggetto di vetro che sia stato aggiustato. Gli adesivi usati un tempo erano solubili in acqua e i pezzi riuniti si staccherebbero molto facilmente. Tenete presente inoltre che le riparazioni compiute sullo stelo sono difficili da individuare. Invece, per pulire un vetro riparato, passatelo cautamente con un batuffolo di cotone idrofilo appena inumidito. I metalli, specialmente il bronzo dorato o l'ottone dorato, non dovrebbero venire bagnati. Oggetti di vetro con decorazioni in questi metalli vanno quindi solo spolverati. E se molto sporchi, bisogna pulire solo il vetro con batuffoli umidi e farlo asciugare immediatamente.

Per lavare un vetro che può essere immerso in acqua, usate acqua tiepida e pochissimo detersivo. Se ne usate troppo, farà molta schiuma e non riuscirete più a vedere l'oggetto nell'acqua. Inoltre farete fatica a risciacquare. Non mettete mai più di un oggetto per volta a bagno nella bacinella e non lasciatevi mai dentro niente se vi dovete allontanare. Qualcuno ignaro potrebbe lasciar cadere qualcosa nell'acqua, provocando un disastro. Lavando, non fate mai pressioni sul bordo, né verso l'interno, né verso l'esterno.

Dopo il lavaggio, l'asciugatura. Non mettete mai i vetri ad asciugare direttamente su una superficie liscia e bagnata. Potrebbero facilmente scivolare, specialmente se appoggiati sul bordo. È bene invece sistemarli su un canovaccio o uno strato di carta assorbente da cucina, che raccoglieranno anche l'acqua in eccesso. Poiché anche il più lieve colpo può rompere un vetro, non sovraffollate mai il piano di lavoro. È spesso difficile giudicare con sicurezza quanto spazio c'è fra un oggetto e l'altro. Per asciugare, usate un panno morbido o carta da cucina e abbiate cura di non premere il vetro in nessun punto. Non tenete i calici per lo stelo asciugandoli, poiché potrebbero spezzarsi. Mettete invece una mano a tazza sotto la coppa.

0: Concludiamo con una divertente poesia, Gli uomini di vetro, tratta da Il libro degli errori di Gianni Rodari.
1: Giovannino per di giorno, viaggiando avanti e indietro, capitò nel paese degli uomini di vetro. Era vetro di Murano, di prima qualità, soffiato a regola d'arte dai egregi artisti, ma bastava una stretta di mano a far succedere un guaio. Cric si sentiva e subito chiamatemi il vetraio. In compenso, quegli uomini erano trasparenti, con loro nessun pericolo di bugie e tradimenti. Potevi vedergli il cuore e scrutargli i pensieri. Quelli buoni erano bianchi, quelli cattivi neri. Per parlare tra loro si levavano il cappello, senza neanche aprir bocca si leggevano nel cervello. Qualche volta il cappello lo tenevano in testa, perché una buona chiacchierata è sempre una bella festa.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nell'epoca gloriosa del musical, quando Busby Berkeley creava le sue caleidoscopiche coreografie di gruppo e mentre Gene Kelly pensava come far uscire lo spettacolo all'aperto cercando nella vita reale tutte le occasioni per ballare e cantare, fu allora che Fred Astaire diede al musical il suo marchio di fabbrica, il segno di un professionismo spinto ai vertici del parossismo e della perfezione, quasi che il numero, quasi sempre in abito da sera, diventasse una poesia senza parole, un modo per dimostrare che in fondo, muovendo bene i piedi, tutto può diventare grazia.

Fred Astaire è legato a quel tipo di musical backstage, cioè dietro le quinte, che furoreggiò negli anni 30 e 40, quando c'era sempre qualcuno da sostituire in scena all'ultimo minuto, che sarebbe diventato famoso. Sulla sua personale 42esima strada, Fred Astaire incontrò le donne più belle, i sorrisi più luminosi, fece i passi di danza più difficili e sempre con una semplicità che sembrava dovesse venirgli tutto naturale, tutto senza sforzo, quasi al limite di uno scherzo. Tant'è vero che Astaire era molto più eloquente quando ballava che quando parlava, il che non deve ora suonare come una limitazione, ma, trattandosi di un ballerino, come un complimento.

Il film più bello e commovente, perché il suo è un ruolo un pochino autobiografico, è Spettacolo di varietà, in cui c'è un brano memorabile come Dancing in the Dark, danzato in un finto Central Park insieme a Sid Charisse. E fu proprio con quel film, anche molto spiritoso, che Fred, l'ineguagliabile Fred, l'impareggiabile Fred, quel ragazzo del 99 che fece sognare in smoking e cappello a cilindro, ci faceva ciao ciao con il piedino, forte di tutte le finzioni del cinema. Dancing in the dark.

Ma Fred Astaire conosceva doti che stanno comunque e dovunque, per esempio il rigore, per esempio la misura, per esempio la professionalità, con in omaggio ogni tanto un pizzico di follia.

Molti hanno scritto di lui e forse nemmeno copiandosi a vicenda, che era il Mozart della danza, e a ben vedere l'enfatico complimento è poi riduttivo, non certo per il sublime musicista, ma proprio per lui, Fred Astaire, che viene limitato alla sola danza. Si può volendo considerare la danza il massimo dei suoi talenti, ma sembra preferibile connetterla ad altri aspetti del suo far spettacolo. Fred Astaire era uno straordinario interprete di canzoni. A furia di citare la frase di un compositore, se potessi scegliere l'interprete ideale delle mie canzoni, delle mie composizioni, sceglierei Fred Astaire, non si sa più a chi attribuirla. L'avrebbero pronunciata George Gershwin col

0: all over again. I'll work.
1: E certo, la transizione tra canto, danza e recitazione quasi non esiste per lui, tanto le fa abitare queste caratteristiche dallo stesso impeccabile, leggerissimo professionismo.

leggerissimo. Ancora un aggettivo di cui si è abusato per descrivere l'arte di Fred Astaire, ma se la leggerezza è una qualità, e lo è, egli la possedeva a livello sublime. Non ha mai recitato o cantato o danzato la passione, ma sempre, sempre l'elegante rappresentazione di sé, dei sentimenti, delle situazioni. La sua leggerezza, si sa, era frutto di un lavoro durissimo, di prove ininterrotte e massacranti, 6 ore al giorno per 7 giorni a settimana, di una sorta di calcolo matematico interno che doveva essere sottoposto alla più strenua verifica, finché non si raggiungesse la perfezione e l'apparente assenza di sforzo. Get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Hermes Pan, suo collaboratore in cinema da sempre, descrive il lavoro di Fred Astaire con le partners, eccetto Sid Charisse, come la guerra dei 30 anni. Ma Astaire, la sua guerra, la combatteva praticamente da solo, talvolta con l'alleato Hermes Pan, che con lui ha fatto di tutto: provare i passi della donna, doppiare il tip-tap di Ginger Rogers, troppo pigra per farlo personalmente, mostrargli qualche passo o movimento quando lo specchio non era sufficiente. Tell me how. Fred Astaire esigeva che i suoi numeri di danza fossero girati solo quando lui li considerava perfetti, talvolta dopo 5 settimane di prove quotidiane, ed è il caso di Putting on the Ritz, e chiedeva, ma senza capricci, che fossero registrati se possibile senza interruzioni, il suo ideale essendo un unico piano sequenza. Ma poi si accontentava di 1 o 2 stacchi quando richiesti da esigenze di ripresa e ovviamente eseguiva ogni volta il numero per intero.

0: Lister è stato uno dei pochi che ha affrontato il cinema essendo già una grande star. Era una star in teatro a Broadway e nel West End londinese quando, abbandonato dalla sorella Adele, che si spostava appunto in Inghilterra, cominciò a pensare al cinema. Il suo agente gli fece firmare un contratto con la RKO, che contava di impiegarlo in un faraonico progetto ambientato in Brasile, come secondo ruolo maschile accanto al protagonista Jim Raymond. Qualche ritardo nella produzione fece sì che venisse prestato alla MGM, che lo presentò nel ruolo di se stesso, il ballerino Fred Astaire, in La danza di Venere, cioè Dancing Lady, con l'inamovibile e antimusicale Joan Crawford.
1: You know those routines?
2: Sure I do.
1: All right, get out of that back room. Let's see them.
2: Right.
1: Right, let's go. Right and right.

0: stand up and sing. We've got the gang together, we always sang together. Stand up and sing, get in the swing. We've got no time to wait, it's time to celebrate. Get in the swing. Hi-ho, the gang's all here. Let's have vessels, let's have beers. Hi-ho, time to stop and put some spirit in the party. Oh boy, the world's all mine. We won't be singing the blues tonight. Let's give the grand old cheer. It's all so merry when the gang's all here.
1: Dopo tale apparizione si poteva pensare a un rapido affondamento di Fred Astaire, ma per fortuna Flying Down to Rio si realizza. Fred Astaire vi incontra Ginger Rogers, i due ballano insieme carioca e un grande successo incomincia.
2: Bobby, you know what I'm gonna do? I'm going out to the biggest nightclub I can find. I'm gonna get me a glass of champagne and I'm gonna celebrate.
3: I'll go my way by myself.
4: Fred Astaire non è giovanissimo, ha 35 anni, siamo nel 1934, ma la sua carriera cinematografica è cominciata e durerà fino al 1957 nel musical cinematografico, con uno sporadico ritorno per Finance Rainbow nel 68, più gli interventi nel 74 e nel 76 a presentare i numeri di Death Entertainment, C'era una volta Hollywood, prima e seconda parte, per continuare in film drammatici dal 59 fino all'81 con eccellenti risultati.
3: Like a bird on the wing.
4: A questo vanno aggiunte le molte apparizioni televisive, vuoi in ruoli drammatici, vuoi e soprattutto in esibizioni musicali tra il 58 e il 78. Mentre non è mai tornato al teatro dopo l'ultima apparizione in Il felice divorzio a Londra nel 1933.

0: Per fortuna Fred Astaire non è stato solo un genio, ma anche un genio riconosciuto, e non solo da critica e pubblico, ma anche e volentieri dai grandi della danza. Georges Balanchine disse di lui: «È il più interessante, il più ricco di invenzione, il più elegante ballerino dei nostri tempi. Trovi un pezzetto di Fred Astaire nel modo di danzare di tutti, una pausa qui, un movimento là. Era tutto di Fred Astaire in origine». Perfetto lo definisce Margot Fontaine, e il suo appassionato ammiratore Mikhail Baryshnikov confida: «Fai il tuo spettacolo, ricevi gli applausi e pensi che forse, forse, forse hai avuto successo. Torni a casa contento e accendi la TV per riposarti. Ed eccolo lì, Fred Astaire, che subito ti fa diventare nervoso e insicuro». A cercare un denominatore comune nel coro più o meno infinito di lodi e ammirazione per Astaire, l'aggettivo perfetto e la parola perfezione sono quelli che ricorrono il più sovente. Al di là dell'indubbio meraviglioso talento, da dove viene tanta capacità di lavoro, di impegno, di continuo e progressivo sforzo? Certo, da una grande disciplina interna, e chissà se per certi misteriosi messaggi trasmessi dai cromosomi non abbia giocato l'origine dei maschi della sua famiglia, tedeschi e militari. Ma viene in mente anche un'osservazione personale di Freud su se stesso, a proposito dell'essere il preferito della propria madre. E la madre di Fred Astaire ha una parte di merito nella formazione severa ed efficientissima di quello che fu all'inizio una specie di bambino prodigio. Gli fece studiare danza per un miracoloso intuito, come sostengono taluni, o fu semplicemente per seguire la sorella, maggiore di 2 anni, nelle lezioni di ballo, che il piccolo Fred cominciò a danzare. I should have realized there'd be
1: another man. Certo è che i due adolescenti attraversarono quei circuiti del vaudeville da cui per tradizione originano tutte le grandi forze di tutto il musical e di tanto cinema americano. I ragazzi videro e conobbero Vernon e Irene Castle, e Fred impersonerà Vernon in cinema 20 anni dopo. Conobbero la coppia Cansino, fratello e sorella come loro. Edoardo era da poco diventato padre di Margherita, la futura Rita Hayworth, che molti anni dopo ballerà con Fred Astaire. Incontrarono un giovanotto copista e arrangiatore di canzoni, e il fratello, che gli scriveva le parole per le sue proprie, ed erano George e Ira Gershwin. Con loro Fred avrà una lunghissima e meravigliosa collaborazione, e poi tanti altri. E già in vita Fred Astaire era nei testi di certe canzoni, come You're the Top di Cole Porter e in Do It the Hard Way da Paul Joy di Rodgers e Hart, dove viene citato per la sua indefessa capacità di lavorare duramente. I guess I'll have to change my plan.
0: I should have realized there'd be... Come ogni leggenda che si rispetti, molti sono i tratti leggendari nella sua vita e nella sua carriera. L'essersi ritirato a 47 anni, verso la metà del 46, per tornare a lavorare poco più di 1 anno e mezzo dopo, con rinnovata perfezione dopo aver totalmente abbandonato danza ed esercizi per tutto il periodo. E con Easter Parade ricomincia una splendida, per molti versi, nuova carriera. Ma il dettaglio più leggendario, a proposito di Fred Astaire, resta il suo modo di danzare. Per fortuna della sua arte matura ci rimane tutto, persino la maggior parte dei film e qualche show televisivo in videocassette. E quindi nel piangere la morte di un grande artista, per una volta, potremo limitarci a piangere la persona, che era certo gentile e spiritosa. Quanto alla sua arte, è un patrimonio sul quale ci possiamo gettare come i più rapaci fra gli eredi, consolati anche dalla coscienza che possiamo dividerci tanta ricchezza senza diminuirla.

0: We should...
1: Avete ascoltato
2: Galleria di personaggi,
1: Fred Astaire,
2: seconda e ultima parte.
1: Nel corso della seconda parte abbiamo ascoltato da Frank Sinatra Dancing in the Dark, da West Side Story America, da Fred Astaire Pick Yourself Up, Putting on the Ritz, Fine Romance, e da Fred Astaire e John Crawford, Hi Ho, The Gang's All Here. Oh my.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Signore questo cibo che riceviamo dalla tua bontà e da chi l'ha preparato, conservaci uniti nell'amore, nell'amicizia, attenti ai poveri e bisognosi.
1: Amen.
0: Grazie e buon appetito.
2: Pochi chilometri dal mare, tra le basse valli della campagna romagnola, siamo a Misano Adriatico, frazione La Cella. Dopo la messa, la comunità parrocchiale si sposta nei nuovi locali. Un momento di incontro e ascolto con il vescovo è infatti il giorno della visita pastorale.
3: Il momento del vescovo è sempre un momento di gioia per la nostra parrocchia, perché

0: condiviso nella grande sala centrale, un momento di confronto si tiene in una delle salette laterali create dopo i recenti lavori. Ritrovarsi, cenare insieme, avere momenti di incontro, fino a poco tempo fa tutto questo non era possibile per la comunità così cresciuta negli ultimi anni, così come il catechismo. Marina Sensoli e Anna Grazia Tognoni sono le due catechiste.
1: Mancavano gli spazi necessari per accogliere tutti i bambini del catechismo, perché sono molti, cosa che una volta non succedeva perché il catechismo era spalmato su tutti i giorni della settimana. Invece, con le necessità poi della scuola, delle famiglie, e per andare loro incontro, si è reso necessario, insomma, accoglierli praticamente tutti nello stesso momento.
2: Faccio catechismo da parecchi anni. Però adesso vedo che c'è esigenza di cambiare. Una volta il catechismo era fatto tipo come una scuola, in classe. Adesso invece si fa un quarto d'ora come una volta, e il resto magari si fa fuori con dei giochi oppure nel salone.
3: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile qui restaurare tutti gli ambienti già presenti, in parte anche la chiesa, e poi costruire questa sala nuova insieme ad alcune aule nuove per il catechismo. Proprio grazie anche ai nuovi locali abbiamo avuto la possibilità di ampliare un po', no? le attività, le proposte, soprattutto con uno sguardo rivolto ai più giovani, ai ragazzi.
4: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Giovani, giovane, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Bentornati a Giovani si diventa. Oggi vogliamo parlare di relazioni di futuro, di amore, per domandarci se la vita di coppia per le nuove generazioni rappresenti ancora un traguardo desiderabile, un punto di riferimento importante, di fatto una concreta possibilità. Perché il dubbio che ci è venuto è che in un tempo inquieto di somma incertezza, di precarietà economica, abitativa, tra buste paga esilissime e affitti alle stelle, per chi ha oggi tra i 18 e i 34 anni, anche solo sognarlo un futuro insieme sia diventata un'impresa. E allora ne ragioniamo con la professoressa Francesca Luppi, ricercatrice di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, coautrice con Adriano Maurellena del capitolo che apre il rapporto Giovani 2026 dell'Istituto Giuseppe Toniolo, che come sapete è un po' la nostra bussola e l'indagine anche più attuale, più sfaccettata sul mondo giovanile in Italia. Benvenuta professoressa Luppi.
3: Grazie anche per l'invito.
2: Allora, il capitolo sui giovani italiani che lei firma è di fatto una delle novità più interessanti del rapporto, che mette subito in luce un'evidenza, cioè la capacità di progettare un futuro di coppia, un futuro sentimentale stabile, non è soltanto una scelta individuale, personale, ma il riflesso del contesto economico, delle diseguaglianze che lo attraversano, in cui si vive e si accede alla vita adulta. Insomma, l'amore dei giovani è un termometro dello stato di salute del nostro paese.
3: Sì, assolutamente, anzi vorrei anche insistere sul fatto che spesso noi interpretiamo le scelte di vita dei giovani, e in particolare lo stare in coppia, in una relazione stabile, eventualmente sposarsi, convivere, eventualmente avere figli, sempre come un frutto di un cambiamento culturale, no? Per cui noi diciamo ai giovani d'oggi pensano,
2: non si impegnano più,
3: esatto, non vogliono responsabilità, sono individualisti, egoisti, vogliono solo il loro benessere. Diciamo che questa cosa tra l'altro la diceva già Socrate diversi secoli fa, ecco, un po' anche a rispettare il fatto che noi adulti guardiamo al periodo giovane con l'occhio di una generazione diversa e sempre con un
2: sempre
3: po' di
2: un
3: giudizio,
2: po' critico,
3: esatto. Sì. Mentre i dati insomma del rapporto giovane ci dicono un po' l'opposto, no? Ci dicono che fra i giovani tutto sommato l'idea di stare in una relazione stabile rimane uno degli aspetti importanti della progettualità di vita, che però questa progettualità e anche in qualche modo alla fine la desiderabilità è vincolata dal fatto che ci siano delle risorse anche economiche poi per progettare e pensare una relazione stabile, che di per sé poi è vista un po' come la base anche per costruire poi un progetto familiare, ovviamente, no?
2: Senta, professoressa Luppi, una curiosità: che apertura avete trovato nei ragazzi che avete incontrato su questi temi? Cioè, quanto sono disposti a parlarne, a confrontarsi? Quanto sta a cuore questo tema?
3: È un tema caldo in realtà, che emerge anche, io non mi occupo di interviste in profondità e temi qualitativi, di cui è più responsabile appunto il mio coautore.
2: Elena.
3: Esatto, però insomma ci siamo molto confrontati su questo tema, anche i risultati delle sue ricerche mostrano che anche quando interrogati su altri aspetti relazionali, per cui quanto stanno bene nel gruppo dei pari, quanto sono importanti per loro le relazioni, il tema della relazione intima, stabile con un partner emerge sempre, quindi è sicuramente un tema importante per i giovani, e che sottolineano molto la difficoltà a trovare una persona con cui costruire una relazione stabile nel tempo. Ecco,
2: e qui c'è anche un aspetto che voi evidenziate nell'indagine: la tendenza a cambiare compagno o compagna alla ricerca della persona che possa rappresentare la migliore combinazione possibile, la cosiddetta metà perfetta della mela. Un'idea un po' cinematografica, se vogliamo, letteraria dell'amore.
3: Sì, allora è frutto di cambiamenti culturali che nascono negli anni 70 nel Novecento, quindi quando la relazione di coppia viene completamente rivista, non si sta più con la persona perché è il partner migliore, che il buon partito, insomma, sì, fondamentalmente, sì, che spesso era poi scelto o caldamente suggerito dalle famiglie, ma si sceglie il compagno per la vita perché ci fa stare bene, perché in qualche modo ci completa, appunto, e ci dà l'idea che nella relazione ci si arricchisca anche dal punto di vista emotivo, no? Si sta con l'altro perché l'altro ci dà qualcosa di buono.
2: Ecco, qui c'è un altro aspetto, oltre appunto a questa idea maturata negli anni 70, questo concetto è collegato proprio, quasi ne fa parte, quasi è parte dello stesso concetto, è molto interessante come voi sottolineate quanto per questi giovani, per questi ragazzi, la coppia va bene se contribuisce alla crescita, alla felicità, alla crescita individuale, cioè la qualità della relazione è di sicuro più importante della sua durata.
3: Sì, sì, allora, nel senso che emerge in due momenti. Uno, c'è circa un quarto dei giovani intervistati che ci dice che loro sono disposti a stare in una relazione fin tanto che questa arricchisce il proprio benessere individuale, altrimenti cambiano partner. Allo stesso tempo, quando gli si interroga poi sulle ragioni per cui si rimane in una relazione, sì, emerge forte il tema che la relazione deve in qualche modo arricchire l'individuo, quindi deve essere parte di una crescita personale. Quella è la motivazione forte a stare con l'altro. Quando si sta con l'altro invece per paura di rimanere soli o per qualche pressione esterna, perché magari c'è la famiglia che ti dice devi avere un compagno, una compagna, ecco, quella forma di relazione diventa altamente instabile, quindi qua la base è una motivazione molto
2: sono tanti
3: poco,
2: ragazzi forte. Che nel 2026 sentono forte le pressioni esterne rispetto alla motivazione personale?
3: No, direi di no, direi che la maggior parte dei giovani sta in una relazione perché gli riconosce un valore di arricchimento personale, quindi una motivazione per così dire intrinseca.
2: Quindi c'è una bella consapevolezza da parte dei ragazzi.
3: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Ci diamo una pausa di respiro per ascoltare, poi torniamo naturalmente sulla nostra riflessione, per ascoltare God Only Knows dei Beach Boys.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su Blu 2000, torniamo a Giovane si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con la professoressa Francesca Luppi. Parliamo del rapporto che i ragazzi delle nuove generazioni, quelli che hanno in particolare tra i 18 e i 34 anni, hanno con il desiderio di vivere in coppia, con il progetto di una stabile vita affettiva. E già abbiamo messo diversi punti fermi. Professoressa Luppi, proprio concretizzando, riducendo quasi all'osso il senso del nostro ragionamento, che legame c'è tra la sicurezza economica e la stabilità di una relazione? Cioè, quanto conta la busta paga in una coppia? Per esempio, per decidere di vivere insieme prima dei 35 anni, tocca essere benestanti?
2: Sì, allora vivere insieme in particolare non glielo so dire, ma sicuramente lo stare o non lo stare in una relazione stabile dipende dalla sicurezza economica, sì, e soprattutto per la componente maschile. Cioè, quello che abbiamo trovato è che soprattutto dal lato degli uomini, ma in parte anche quello delle donne, avere un'occupazione stabile e un reddito elevato è associato a una maggior probabilità non solo di trovarsi in una relazione che si definisce stabile, ma anche di desiderarla, di cercarla, cioè di farne un obiettivo per la vita. Come a dire, se mancano le premesse economiche per costruire una famiglia, allora si fa un po' come la storia della volpe e l'uva.
1: E no? Professoressa, ma il luogo conta, per esempio, nel nostro paese in cui si vive? Cioè, quelli che per esempio rispetto a una grande città i cui costi ben conosciamo, mi viene in mente Milano, ma insomma sono tante, hanno maggiori difficoltà rispetto al progettare tutto questo rispetto a chi magari invece vive in un piccolo paese o in una città di minori dimensioni dove il costo della vita è minore?
2: Sì, allora più che sul progettare direi proprio sul realizzare, cioè noi abbiamo trovato che chi vive nelle aree rurali o medio urbane più probabilmente dichiara di essere in una relazione stabile o comunque sia in una relazione rispetto a chi vive nei centri urbani, però forse quello non lo legherei solo ed esclusivamente alla componente economica, sicuramente il tema casa è un tema. Lo legherei anche al fatto che vivere nella grande città dà altre opportunità di trovare altre persone,
1: tra
2: l'altro, ma anche di investire su altri aspetti della propria vita che non sono solo quelli relazionali, e quindi tenere assieme magari tanti obiettivi di vita diventa più complicato e la relazione non dico che passi in secondo piano, perché rimane comunque importante, però magari non è così,
1: però è un percorso differente, è anche insomma più complicato. La questione delle relazioni affettive e sentimentali dei ragazzi intreccia anche quella della propensione a lasciare l'Italia, che l'Osservatorio Giovane, ma il rapporto in tutte le sue edizioni analizza, attraversa da tanto tempo. Sono tanti, professoressa, i giovani che mettono in pausa la loro vita affettiva perché decidono di andarsene per studiare, per lavorare all'estero?
2: Allora, non abbiamo un dato su questo tema, sicuramente nel corso degli anni è aumentata la quota di chi instaura relazioni di carattere internazionale, perché l'esperienza all'estero, sia questa per studio o per lavoro, in qualche modo aumenta la probabilità di trovare un partner che non sia italiano e quindi di avere relazioni a distanza, no? Le relazioni a distanza che le molte si definiscono LAT, Living Apart Together, cioè relazioni stabili che però si concretizzano non in una convivenza, sono sempre più diffuse, legate appunto anche a ragioni lavorative, e stanno modificando il modo di fare famiglia, di vivere la relazione dei giovani.
1: Ecco, c'è anche un altro aspetto interessante che viene alla luce leggendo le pagine che voi dedicate a questo fenomeno. Questi ragazzi vivono in un contesto inedito, noi l'abbiamo definita un lungo piano sequenza di crisi ravvicinate, la guerra che si rifaccia anche ai confini con l'Europa, la prolungata incertezza economica. Tutto questo ha un maggiore impatto quanto appunto a desiderio o anche alla possibilità concreta di realizzare una vita di un progetto di coppia stabile su chi già si trova, i giovani che già si trovano in una situazione di diseguaglianza economica, di svantaggio? Cioè, il senso della precarietà che respirano e che fa parte anche del nostro racconto quotidiano, della nostra, si dice questo, cioè questa espressione un po' abusata, della nostra narrativa?
2: Sì, sicuramente il tema di permacrisi, no? Quindi il tema dell'incertezza, in qualche modo alimentato da tante fonti diverse, più a livello globale o anche a livello individuale, sicuramente impatta sulla progettualità di vita. Cioè noi i progetti li facciamo nel momento in cui abbiamo delle risorse sicure alla base su cui poter costruire, no? Poi un investimento senza rischiare di perderci qualcosa, per cui ci deve essere una visione positiva del futuro per progettare.
1: Sì, sì.
2: Questa visione positiva del futuro non c'è su tanti aspetti della vita, e sicuramente l'aspetto della pianificazione familiare e quindi anche della costituzione di una coppia stabile sicuramente rientra in maniera importante. Parliamo anche di un contesto in cui, proprio perché c'è una continua incertezza, molte di queste scelte di vita vengono vissute anche come precarie, no? Nel senso, io compio una scelta ma poi la metto in discussione nel momento in cui mi accorgo che quella scelta mi sta precludendo delle opportunità o mi sta aggiungendo dell'incertezza.
1: Molto interessante. Siamo in conclusione e diciamo che questa domanda potrebbe aprire un ciclo, diciamo, di puntate, però va affrontata. Come si può, io direi anche si deve, in questo contesto restituire slancio alla capacità dei ragazzi di progettare appunto anche un futuro di relazioni di coppia stabile, cioè perché il paese, in assenza di rischi, di interventi, di misure adeguate, rischia parecchio.
2: Sì, allora, cioè, la ricetta è una, e poi diciamo così le politiche sono
1: la
2: tante,
1: prima cosa bella.
2: Rimettere al centro i giovani, cioè i giovani oggi sono al margine della società italiana. Diamo importanza all'invecchiamento, a queste coorti anziane che stanno entrando ora nelle fasi di vita tra virgolette dipendente, siamo preoccupati per la sostenibilità del welfare state, e questo è tutto giusto, però stiamo lasciando ai margini anche della vita decisionale della nostra società i giovani, e metterli ai margini vuol dire non considerare anche quelle che sono le loro esigenze, le loro priorità, che però sono la base della loro progettualità, cioè loro sono il nostro futuro. Se non diamo a loro gli strumenti per costruire il loro futuro, non costruiamo nemmeno il nostro.
1: Io la ringrazio, ringrazio allora la professoressa Francesca Luppi che ci ha accompagnato oggi in questa riflessione, tappa del nostro viaggio tra le giovani generazioni. Ringrazio Stefano Sciurpi alla regia, Alessandra Petitta per il suo gran bel contributo, e la nostra rappresentante della generazione Z, Elisa Mazzella, per il brano musicale che anche oggi ha scelto per noi. Grazie a tutti voi e ci risentiamo alla prossima puntata di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
3: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
2: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
3: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
2: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
3: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
2: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
3: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
2: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
3: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
2: Sindaco, e un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
3: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
3: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità. Per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante, per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
2: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar Imperatore e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
4: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura, il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
2: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
4: La parrocchiale è dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
2: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
4: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose. A fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I carabaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
2: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
4: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
4: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
2: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con Davide Tironi, qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
5: Questo,
2: no?
5: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti e che tuttora gestiamo.
2: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
5: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
2: Poi abbiamo i salumi.
5: i salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi, per i due piatti che vi abbiamo presentato: una polenta, che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
2: Poi vedo anche un
5: alla
2: dolce.
5: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
2: Questo è un amaro, no?
5: Questo è un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
2: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
5: Vino,
2: no?
5: Della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione, Caravaggio eccetera, non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso, che è il Val Caleppio rosso.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
5: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
2: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario.

0: Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
1: E tutto inizia dal 1432?
0: Guardi, praticamente... qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli, si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
1: Qui poi proprio sotto l'immagine della Madonna abbiamo la fonte, no?
0: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
1: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
0: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
1: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà il pellegrino che arriva qui?
0: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
2: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
1: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze

0: di queste iniziative?
1: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
0: E qui abbiamo queste tre tele.
1: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni, riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
0: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento.
1: Sì,
0: poi
1: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio. Quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
0: Grazie all'architetto Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
3: I tralci sono uniti alla vite e da essa traggono alimento, così da far germogliare e crescere il frutto. Allo stesso modo, i discepoli sono uniti al Signore e grazie a questa unione esistenziale possono operare spiritualmente e portare frutto. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. I tralci non hanno vita propria, vivono soltanto se rimangono uniti alla vite che li ha fatti nascere. La loro vita si identifica con quella della vite. Un'unica linfa scorre tra l'una e gli altri, vite e tralci danno lo stesso frutto. Tra loro vi è dunque un legame inscindibile che ben simboleggia quello esistente tra Gesù e i suoi discepoli. Rimanete in me e Dio in voi. Se i tralci hanno tutti in comune con la vita la stessa linfa, essi sono pure legati tra loro da reciproca comunione. Da questo essere in comunione di vita deriva l'esigenza della comunione dell'amore, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Un amore forte che non conosce limitazioni e confini e che Gesù mette in relazione con la sua morte sofferta per redimere gli amici, gli discepoli che hanno creduto in Lui. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

però ce la giochiamo noi.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Da Pietro in giù, tutti nella Chiesa siamo chiamati ad essere testimoni dell'amore che rialza, del perdono che fa ricominciare, del recupero di chiunque si senta perduto. Per quanto una persona possa essere precipitata nel proprio inferno, il compito del discepolo è posare su di lei quello sguardo, non nostro, ma di Cristo, capace di rimettere in piedi, di battezzare con un solo sguardo. Questa è la trasformazione dell'essere umano. Non diventare impeccabili, ma lasciarsi guardare fino a piangere amaramente e da lì ricominciare. Pietro l'ha vissuta sulla propria pelle e dopo aver fatto esperienza di questo amore immeritato, sarà finalmente capace di amare fino in fondo. Secondo la tradizione, darà la vita, morendo non per eroismo astratto, ma come conseguenza estrema di quell'amore che l'aveva guardato quando era al buio. Leggiamo nel Vangelo di Marco. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. L'episodio della trasfigurazione di Gesù compare in tutti e 3 i Vangeli sinottici come un lampo di luce che attraversa la storia e ne rivela il cuore. Le versioni differiscono in sfumature, nei dettagli, nel contesto narrativo, ma l'intuizione teologica è la medesima. Per un istante i discepoli vedono ciò che Gesù è da sempre, la sua gloria nascosta nelle pieghe dell'umanità. Nel Vangelo di Marco, tuttavia, questo episodio assume un peso del tutto particolare. Marco è il più antico dei Vangeli, scritto tra il 65 e il 70 d.C., nel pieno di un'epoca traumatica, la persecuzione di Nerone, la guerra giudaica, la distruzione imminente del Tempio. Tutto è instabile, tutto trema. E il Vangelo riflette questa atmosfera. È asciutto, rapido, essenziale, quasi affannato nel suo ritmo. Il finale originale di Marco, inoltre, è un piccolo terremoto. L'edizione più antica del Vangelo terminava infatti con quello che per noi è Marco 16:8. Non c'era apparizione del risorto, non c'era incontro, non c'era mandato missionario. Soltanto questo. Le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Fine. Il Vangelo più antico, più vicino ai fatti accaduti, termina con la paura. Le discepole, le uniche rimaste fino alla fine, le prime a recarsi alla tomba, ricevono un annuncio inaudito. Gesù è risorto. Ma invece di correre a proclamare la buona notizia, fuggono, restano mute, hanno paura.

Un finale così spiazzante ha inquietato la Chiesa primitiva. Com'è possibile che il Vangelo, che significa buona notizia, si chiuda sul silenzio e sul terrore? È quasi un'anticonclusione, una provocazione teologica. Per questo, solo in un secondo momento, probabilmente entro il secondo secolo, fu aggiunta quella che oggi chiamiamo la seconda finale, cioè Marco 16:9-20, con le apparizioni del risorto, il mandato missionario, l'ascensione. Una conclusione più rassicurante, più completa, più armonizzata con gli altri Vangeli. Ma il primo Marco, quello nudo, quello ardito, quello delle origini, si chiude sullo spavento. Perché? Forse perché la risurrezione non è un lieto fine consolante, ma un evento che sconvolge, che fa tremare, che mette in crisi. È così sproporzionata rispetto all'umano da incutere stupore, paura, spaesamento. Non si può assistere alla vittoria della vita sulla morte e restare tranquilli. E allora, proprio dentro questo Vangelo che termina nel silenzio della paura, la trasfigurazione avvenuta poco prima sul monte appare come una chiave di lettura, una rivelazione anticipata, un raggio di luce gettato sul buio finale. È come se Marco dicesse: non lasciatevi ingannare dal silenzio delle discepole. La luce era già esplosa sul monte e nulla potrà spegnerla. Il Vangelo termina nel silenzio, ma la storia no. Il seme della trasfigurazione continua a germogliare negli occhi e nel cuore di chi, come i tre discepoli, è stato testimone della luce. L'incontro con il risorto, che Marco non racconta alla fine del suo Vangelo, quel silenzio improvviso, quel finale spezzato, quella fuga impaurita delle donne, riappare però in un altro luogo, nel centro esatto del suo testo, nel capitolo 9, dove viene narrata la trasfigurazione di Gesù. Marco sembra dire: se vuoi capire la risurrezione, non guardare l'ultima pagina, guarda il cuore del racconto. È lì che Marco aveva colto il centro del messaggio cristiano. Siamo chiamati a trasfigurarci. E chi entra davvero in un processo di trasfigurazione non muore più, perché vive già nella dimensione del risorto. La risurrezione non è un evento dopo la morte, è una qualità dello sguardo, del cuore, dell'essere, qui e ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Flegre Maria, inclinabit se et prospexit monumentum, et vidit duos angelos in habis sedentes. Alleluia.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Surgens Iesus mane prima sabbati, apparuit primo Maria Magdalene, de qua eicerat septem demonia.
1: Cum omnibus mulieribus sanctis, fratres, salvatorem nostrum confiteamur, simulque invocemus. Veni, Domine Iesu.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.

conservate in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione.

0: resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella cavura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo.
1: O beato Giuseppe,
0: mostrati Padre anche per noi
1: e guidaci
0: nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come hai fatto, Signore, a non vergognarti di essere uomo? Uomo, proprio come me, che stasera provo nausea dell'uomo, della sua cupidigia, della sua viltà, della sua crudeltà. Arrossisco avanti agli innocenti sopraffatti, ai bimbi denutriti, ai giusti ricattati. Vorrei essere un angelo o anche solo un cane, ma non essere uomo. Forse proprio per questo ti sei incarnato, per stare accanto a me, anche stasera, e sostenermi così. C'è un uomo che non ha vergogna all'uomo. Tu. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Anche oggi, come ieri, la Chiesa è in festa per onorare una grande figura di santità al femminile, Santa Brigida, religiosa e patrona d'Europa. Una donna a tutto tondo che è stata sposa, maestra di vita, madre, modello e davvero grande testimone nella religione, nella religiosità di una vita donata al Signore fino in fondo. È lei che vogliamo davvero ringraziare per questo segno meraviglioso della possibilità che abbiamo tutti di camminare dietro le orme del Signore, per essere liberi dal nostro male, per essere veri nel nostro seguire il Maestro. Invochiamo la sua intercessione per chiedere il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio.
0: Andiamo, grazie a Dio.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via, come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.

dopo aver contemplato l'esempio bello di Santa Maria Maddalena ieri, oggi abbiamo la gioia e la fortuna di fermarci a dare uno sguardo profondo nella storia, nella vicenda umana e spirituale, bellissima, profonda e anche molto stimolante per tutti noi, che è quella di Santa Brigida, religiosa e patrona d'Europa. Perché è stata così importante e significativa questa figura? Perché in fondo ci ha fatto vedere come la santità è lo stare in Cristo che si irradia in tutta la sua vita. Lei è stata una madre veramente cristiana, una grande maestra di fede, è stata una sposa modello, è stata poi capace di immergersi ancora più totalmente nella vita di Cristo, nella vita religiosa, dopo essere rimasta vedova. Ecco, allora noi dobbiamo guardare a figure come questa per capire chi siamo davvero. Ed è bello scoprire come anche la parola ci ha aiutato ad entrare nell'intimità più vera e davvero efficacemente toccata da Cristo del cuore di questa meravigliosa donna e maestra di fede. Paolo che diceva parole stupende: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Questo è il segreto della santità. Non ce ne sono altri. La santità non è fare mille cose, ma è farle perché lasciamo vivere Cristo in noi. Ci rendiamo conto che la nostra vita è davvero utile, bella, efficace, produttiva, se non camminiamo da soli. A volte noi siamo ostinatamente bloccati dal fatto che vogliamo fare mille cose, vogliamo realizzare i nostri progetti e ci dimentichiamo che la cosa più bella, più vera, più cristiana, più santa è arrendersi all'amore di Dio, che ci precede sempre, che ci coinvolge, che ci avvolge e ci spinge a diventare suoi. E allora ecco che Paolo dice: io vivo nel, questa vita che vivo nel corpo, la vivo legato a Cristo. Noi dobbiamo imparare a vivere per amore di Dio e per amore dei fratelli, per donare la nostra vita, ma ci riusciremo, come ci insegna anche Santa Brigida, soltanto quando saremo disposti a vivere in. Ecco l'immagine davvero efficace e geniale che usa Gesù nel Vangelo, quando dice: io sono la vite vera, il padre mio è l'agricoltore, voi siete i tralci. Uno potrebbe pensare: ma il tralcio è la parte più piccola della vite, è quella meno rilevante, che tutti gli anni cambia, che viene tolta quando o viene potata in maniera più forte e atroce. Ma è bello sapere che noi abbiamo una sicurezza. Se noi siamo uniti a Cristo, noi diventiamo il luogo, la realtà in cui il Signore regala vita. Se ci pensate, in effetti, la vite è una pianta stupenda che si immerge nella terra, che porta a frutto tutta questa bellezza e fragranza della vita che attraverso il sole, l'acqua, la terra arriva a creare quella meraviglia che è il grappolo d'uva, ma il grappolo d'uva si attacca, è attaccato soltanto al tralcio, e la vite ha bisogno del tralcio. Non dimentichiamoci mai che Gesù ci dice: voi per vivere avete bisogno di me, non staccatevi da me, non volate via pensando che potete vivere da soli o realizzare chissà che cosa con le vostre capacità. Il tralcio che viene tagliato via o che si strappa via alla fine secca,

Unito a me, anche tu come Santa Brigida realizzerai questo miracolo di regalare tanta vita, tanto amore, perché il mio amore, la mia vita ti ha attraversato, perché sei stato unito a me, perché ti sei lasciato amare e allora hai imparato ad amare, perché hai ricevuto vita e hai regalato vita, perché non ti sei mai ridotto a pensare che dipendeva tutto da te, ma hai tenuto il tuo posto, unito a me, in me, vivendo in me, hai accolto e regalato quella bellezza che io volevo regalare a tutti, ma solo, soltanto attraverso di te. Ecco, sapere che il Signore vuole servirsi di noi e ha bisogno di noi per continuare a regalare vita, bellezza, gioia al mondo intero, alle nostre famiglie, alla nostra vita, è qualcosa che ci deve confortare. Ecco perché siamo tutti chiamati alla santità. Ecco perché l'esempio di Santa Brigida non è un miraggio o un ricordo lontano e irrealizzabile. È il segreto della vita vera, della vita bella, della vita santa. Io voglio vivere in te, Signore. Non voglio vivere da solo. Voglio portare il frutto che tu hai deciso che io posso regalare. E non voglio tirarmi indietro. Voglio accettare anche le potature, quelle realtà che mi cambieranno e mi modificheranno nella tua grazia lungo la strada. Sarà difficile, certo, non lo nascondo, ma sarà bello, efficace e vero, perché in te io vivo, come diceva San Paolo, come ci ha insegnato Santa Brigida.

0: Santa Brigida in ogni fase della sua vita, sostenuta dall'amore di Cristo e desiderosa di servire la Chiesa, unì la contemplazione all'apostolato. Grati a Dio per i santi e le sante, che ci dona come modelli per vivere il Vangelo, eleviamo a Lui la nostra preghiera e diciamo insieme: ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa.
1: Ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa.
2: Illumina con il Tuo Santo Spirito la Chiesa. Condivida le gioie e le speranze, i dolori e le preoccupazioni dell'umanità. Noi Ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa.
2: Sostieni il ministero del Papa, dei Vescovi e di tutti i missionari del Vangelo. Possano testimoniare al mondo il mistero della Tua misericordia. Noi Ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa.
2: Ricolma di sapienza i governanti del continente europeo e di tutte le nazioni. Sappiano condurre i popoli ad un futuro di giustizia e di pace. Noi Ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa.
2: Ricordati del dolore di poveri, malati, profughi e carcerati. Sperimentino la presenza efficace dei fratelli che si fanno carico delle loro angustie spirituali e materiali. Noi Ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa.
2: Volgi il Tuo sguardo amorevole a questa famiglia. Cresca in noi il desiderio di cercarti in ogni cosa e di rimanerti sempre fedeli. Noi Ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la voce della Tua Chiesa. Signore Dio, ascolta le nostre preghiere e per l'intercessione di Santa Brigida donaci di contemplare le profondità del Tuo amore e di servire Te nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

E ora pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre misericordioso, che hai impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Brigida ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi tutti, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua ad adunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i grossi martiri, Santa Brigida e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora anche noi ci sentiamo in cammino per aprire sempre di più il nostro cuore al Signore, per vivere in Lui, per portare, grazie al Suo amore, frutti della Sua presenza a tutti i fratelli, per camminare, come ci ha insegnato anche Santa Brigida, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, è colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.

Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare te sopra ogni cosa, per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace e buona giornata a tutti.

Ecco, buona giornata a tutti da Roberto. Ci ritroviamo dopo esserci sentiti martedì. Ringrazio Elda che mi sostituirà martedì prossimo, in quanto sono ancora in vacanza in quel di San Giacomo in Valaurina, come volontario, come assistente al campo guidato da Don Andrea. Infatti il campo dei primi, il primo gruppo, finirà sabato, i ragazzi di terza media, prima, seconda superiore e oltre finiranno la loro vacanza e verranno sostituiti da ragazzini un po' più piccoli, quarta, quinta elementare, prima e seconda media. Sono parecchi, da quello che ci aveva indicato Don Andrea, sono più di 100, perciò servono più volontari, più persone adulte che li possono aiutare. Ecco, giovedì 23, chi ha ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Paolo ha già capito che oggi si celebra Santa Brigida di Svezia, che è copatrona d'Europa. Poi insieme vedremo di capire meglio la vita di questa santa così importante per l'Europa. Ma veniamo agli ultimi avvisi per questi ultimi tre giorni della settimana. Oggi, per quanto riguarda Caravaggio, Santa Messa alle ore 18 in Santa Liberata, mentre è sospesa alle 8.30 a Masano e a Misaneo alle ore 9. Domani venerdì 24, Santa Messa in parrocchia, non c'è la messa delle ore 18 qua a Caravaggio, ma alle 8.30 sospesa a Masano e alle 18 invece a Vidalengo con Don Paolo. Sabato 25, San Giacomo Apostolo, parrocchia alle ore 8.30, a Masano alle 18, a Vidalengo alle 18 e a Misano sempre alle 18. Mentre anche qua nella nostra parrocchia, ovviamente alle ore 18, la messa festiva. Domenica 26, fitto appuntamento delle sante messe agli orari consueti. Vi segnalo solamente alle ore 11 in parrocchia la messa pro populo con ricordo per Don Maurizio De Vicenzi al 26esimo anno della sua prematura scomparsa. Mentre alle ore 11 a San Bernardino ci sarà un matrimonio, il matrimonio Galbusera Gigatti. Ecco, queste erano un po' le diciamo gli appuntamenti più importanti. Non ultimo, sempre domenica 26 alle ore 16, battesimo in parrocchia. Ecco, diciamo che dal punto di vista dell'impegno, della proposta, dell'accostamento diciamo alla liturgia, abbiamo parecchie iniziative. Passiamo dal battesimo, passiamo al matrimonio e le sante messe. Ricordo che domenica 26, su indicazione dei vescovi lombardi, faremo una raccolta per aiutare la situazione in Venezuela dopo il terribile terremoto di qualche settimana fa. Ecco, queste erano le notizie più importanti che riguardavano un po' la nostra comunità. Ma prima di iniziare a leggervi un po' i santi di oggi, vi aggiorno su quanto riguarda le ultime notizie che arrivano dalla Città del Vaticano. Sappiamo benissimo, ogni giorno dai social, dalla televisione ci indicano le indicazioni, scusate il giro di parole, del Santo Padre Papa Leone. Il giorno 22, perciò ieri, il Santo Padre, dopo le 10, si è recato in preghiera al Tempio dedicato alla Santissima Trinità, al confine tra Lazio e Abruzzo. Una visita improvvisa, dice il Rettore, ma straordinaria. Ha lasciato un dono, un calice, ha salutato tutti i pellegrini presenti. Ma vediamo il messaggio che il Papa ha portato in
quella chiesa. Il santuario della Santissima Trinità si trova a Valle Pietre, incastonato nella parete rocciosa del Colle della Tagliata, sovrastato dal Monte Eutore. Il Papa saluta e benedice un centinaio di fedeli, pellegrini e membri della confraternita del santuario. È il momento pubblico che segna questa breve visita a sorpresa di circa mezz'ora nella parte orientale del Lazio, due giorni dopo la sosta all'abbazia di Monte Cassino. Nel suo saluto definisce il santuario un luogo così bello che ci fa ricordare, dice il Papa, il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio, la santità e l'aiuto di Dio che non ci abbandona mai. Ecco, poi c'è proprio il commento e la riflessione del rettore del santuario, e dice che per noi è stata una visita improvvisa, che era già, questo rettore era in carica quando San Giovanni Paolo II visitò il santuario, anche in quel caso a sorpresa, durante il giubileo del 2000, il 3 ottobre, ma quel giorno era... e praticamente lui non era presente, e diciamo che il Papa Leone gli ha fatto una bella sorpresa. Ecco, poi il Papa Leone ha visitato nel santuario la mostra fotografica, e pregando anche sulle grazie, diciamo, i quadretti delle grazie ricevute. E per finire il Papa ha ricordato che tutti i santuari o comunque un altare è un punto su cui ognuno di noi giornalmente si deve fermare per una preghiera, per avvicinarsi a quello che è il contatto col Signore. Questa era l'ultima notizia di ieri, praticamente, dell'attività del Papa, che ovviamente abbraccia un po' tutti noi. Sempre per quanto riguarda un po' le notizie, a questa volta più ristrette dalla nostra diocesi, sapete benissimo che il Vescovo Antonio il mese scorso ha nominato 10 nuovi parroci, tra cui anche Don Pier Giorgio Tizzi, e tutti lo ricordiamo come vicario qua nel nostro oratorio, e ha dato un incarico speciale anche a Don Matteo Pini. Ma vediamo come si svolgeranno un po' gli insediamenti.

Ecco, praticamente partiranno dal 6 settembre fino per concludersi l'11 ottobre, e in ogni appuntamento, in ogni insediamento del nuovo parco sarà presente proprio il Vescovo Antonio. Vi leggo solamente l'entrata dei sacerdoti che conosciamo. Don Pier Giorgio Tizzi, domenica 27 settembre in mattinata, nuovo parroco tra Vailate e Misano. Don Pier Giorgio, classe 1978, è originario di Sabbioneta. È stato ordinato sacerdote il 21 giugno del 2003. Sono 23 anni già che è sacerdote. È stato vicario qua a Caravaggio dal 2003 al 2009. Successivamente nelle parrocchie di Viadana e altre parrocchie, non ultima quella della frazione di Buzzoletto. Dal 2019 era vicario parrocchiale dell'unità pastorale Madre Speranza di Cremona, formata da diverse parrocchie. Ecco, un bocca al lupo a Don Pier Giorgio, che è qua proprio a pochi chilometri dalla nostra realtà parrocchiale. Senz'altro cercheremo di collaborare anche con la loro... Cercheremo di collaborare, dicevo, anche con il suo ministero. Altro incarico in più, sabato 10 ottobre, Don Matteo Pini, già parroco di Arzago e Casirate, prende testimone anche Calvenzano, lasciato da Don Franco Sudati, che per la cura, delle tre parrocchie ha presenza anche di altri collaboratori parrocchiali, tra cui il nostro Don Gabriele Battaini, che è a servizio anche della pastorale della salute, e del parroco, ex parroco di Vailate, Don Natalino Tibaldini, che collaborerà anche qua al santuario di Caravaggio. Ecco, Don Matteo, del 1974, originario della parrocchia di Regona, Pizzicattone, è laureato in giurisprudenza, è stato ordinato sacerdote il 14 giugno del 2008, è stato vicario parrocchiale a Pandino per 8 anni e a Caravaggio per 5. Ecco, un bocca al lupo per questo triplo impegno anche per Don Matteo, e lo ricordiamo proprio instaccabile lavoratore. Ecco, un ringraziamento va a tutti i sacerdoti che si insedieranno, sono 10, tra settembre e ottobre, e un ringraziamento speciale anche al nostro Vescovo che ha fatto queste nomine. Ecco, prima di passare alla lettura del Santo di oggi, vi faccio ascoltare una canzone. L'avevo già fatta ascoltare altre volte, si tratta della Pace Verrà, interpretata da Gerrusso.

come si attende la pioggia sulla terra assetata dopo mesi di assuma. La pace verrà e fiorirà dalle nostre mani, se avrà trovato posto già dentro di noi. E verrà presto, domani, se sapremo far nostre le necessità di chi vive o passa accanto a noi.

voci della propria casa lontana. La pace verrà se avremo posto nella nostra casa per chi non ha un tetto o non ha patria. Se avremo posto nel nostro cuore e per chi non ha affetto o muore solo. Se avremo tempo nel nostro giorno per un disperato. Sospirata, da sempre cercata come si cerca il perdono sulle labbra del padre mentre muore. La pace verrà se non cederemo alla provocazione, se sapremo sanare ogni divisione, se saremo uniti con tutti, uniti per la vita, contro la morte. Amata, da sempre attesa, è come si attende un dono nel giorno di festa. La pace verrà e sarà un dono di Dio. La pace verrà e sarà il frutto più vero dell'unità, dell'armonia tra i popoli.

Ecco, questa era più che una canzone, una poesia, una riflessione sulla pace interpretata dal complesso Gianrosso. Ecco, abbiamo detto che oggi, tra le altre, si celebra la solennità a ricordo di Santa Brigida. Santa Brigida di Svezia è copatrona d'Europa. Vediamo insieme in breve la vita di questa santa. Santa Brigida, al secolo Brigitta, è un nome svedese, Birgens Dotter, nasce in un paesino della Svezia, Finsta, nel 1303 e muore a Roma il 23 luglio del 1373. È stata religiosa e mistica svedese, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore. Fu proclamata santa da Bonifacio IX il 7 ottobre del 1391. È venerata dalla Chiesa Cattolica e anche dai Luterani. Santuario principale, Abbazia di Vadstena, in Svezia. Ricorrenza oggi, per noi il 23 luglio, l'8 ottobre per la Messa Tridentina, quando viene raffigurata con la corona, candela accesa, libro, penna, calamaio, monogramma di Gesù, H-I-H-S, cuore con croce. È patrona dei pellegrini, dei viaggiatori e copatrona d'Europa. È patrona ovviamente della Svezia dal 1 ottobre 1291 per volere di Papa Leone XIII e il 1 ottobre del 1999 Papa Giovanni Paolo II l'ha proclamata con patrona d'Europa insieme a Santa Caterina da Siena e Santa Teresa Benedetta della Croce, affiaccandole a San Benedetto da Norcia, ai Santi Cirillo e Metodio. Come detto, Brigida nacque in Svezia da una famiglia aristocratica. La prima parte della sua vita fu quella di una laica felicemente sposata. Dal suo matrimonio nacquero 8 figli. La secondogenita fu Caterina, che come lei sarebbe stata canonizzata. Rimase vedova nel 1344. Nonostante il benessere del soggetto sociale, Brigida, insieme al marito, il nobile Ulf, studiò la Sacra Scrittura, fondò un piccolo ospedale e assistette i poveri. Sia lei che il marito divennero terziari francescani. Fu molto apprezzata anche per le doti pedagogiche, tanto che venne richiesto il suo servizio alla corte di Stoccolma. Questo primo periodo della sua vita si concluse col pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Ancora oggi in Svezia c'è il re, e gli antenati del re di Svezia hanno lasciato questa testimonianza così importante. Dopo la morte del marito, Brigida sentì la necessità di spostarsi dalla Svezia e si stabilì a Roma assieme alla figlia Caterina. Nella città Brigida si dedicò alla cura dei meno abbienti e cercò di far ritornare Papa Urbano V da Avignone. Visitò molti luoghi italiani, soprattutto dove si trovarono le reliquie dei santi, da Milano, Pavia, Pozzuoli, Amalfi e via di seguito. Si recò anche il santuario della Madonna Incoronata di Foggia e il santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano. Nel 1350 fu presente a Roma per il secondo giubileo, denunciò aspramente le condizioni in cui versava la città in seguito a un terremoto avvenuto i mesi prima. Infatti il Papa Clemente VI, che risiedeva a Avignone per sfuggire alle guerre intestine in Italia, non ebbe modo di restaurare le varie chiese distrutte. L'ultimo pellegrinaggio la portò in Terra Santa tra 1371 e 1372, permettendole di recarsi negli stessi luoghi in cui predicò Gesù. A Gerusalemme si avvalò e, aggravandosi successivamente, tornando a Roma, morì nel 1373 assistita dalla figlia Caterina, alla quale aveva affidato l'ordine del Santissimo Salvatore. Fu
Fu sepolta inizialmente nella chiesa di San Lorenzo in Damaso, per essere poi trasferita al monastero svedese di Vadstena, mentre alcune reliquie sono conservate a Roma, nelle chiese di San Lorenzo in Panisperna e San Martino ai Monti. Ecco, questa era

la storia e la biografia di Santa Caterina di Svezia, scusate, Santa Brigida di Svezia, con patrono d'Europa, col volere di Papa Giovanni Paolo II. Ma oggi, tra gli altri, si celebra anche, si può anche ricordare un altro santo, Santa Apollinare di Ravenna. L'Apollinare di Ravenna, nato ad Antiochia in Sicilia nel primo secolo, morì a Classe nel secondo secolo, sempre in Antiochia. È stato vescovo romano, venerato come santo da tutte le chiese che riconoscono il culto dei santi. È una canonizzazione antica, non si hanno dei reperti storici particolari. Ricorrenza può essere il 20 luglio o il 23 luglio, come oggi. Viene raffigurato col bastone pastorale, la palma e il palio. È patrono di Ravenna, ovviamente, dell'Emilia-Romagna e tra gli altri anche all'estero, di Düsseldorf in Germania e di Aquisgrana. Aquisgrana, se vi ricordate, era la capitale del regno di Carlo Magno. Ecco, originario, appunto, vi leggo brevemente un po' quello che diciamo è la vita di Santa Apollinare di Ravenna. Originario di Antiochia in Sicilia, è considerato fondatore della chiesa di Ravenna, di cui è il santo patrono. Il suo giorno natale, o la data del martirio, corrisponde al 23 luglio, data la memoria liturgica a Ravenna in Emilia-Romagna. Il calendario romano lo celebra invece il 20 luglio, perché il 23 luglio è sopravvenuta la festa della Santa Brigida, con patrono d'Europa. Ma oggi mi è sembrato giusto ricordarlo, perché fino a, diciamo, qualche decennio fa la sua data, il suo ricordo è quello del 23 luglio. Sì, le prime diciamo, fonti storiche, il documento del martirologio Geronimiano risalente al V secolo lo danno nella nota 10, nella Ravenna Apollinaris, classifica come santo confessore e sacerdote. Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna dal 425 al 451, dottore della Chiesa, cita Apollinare nel Sermone 128, offrendo qualche informazione storica sulla vita del santo, dicendo che egli fu vescovo di Ravenna, soffrì vari tormenti per la fede. E questi erano, diciamo, le notizie sui santi, Santa Brigida di Svezia, con patrona d'Europa, e Santa Apollinare di Ravenna. Chi si reca a Ravenna non può non andare a mirare, a rimirare quel gioiello d'arte che sono i mosaici di Santa Apollinare in Classe. Sono qualcosa di straordinariamente bello. Chi si può recare lì è veramente uno spettacolo indicibile, qualcosa di stupendo. Ecco, prima di passare all'argomento che ho preparato per oggi, vi faccio ascoltare un'altra canzone, comunque un pezzo di una canzone. Questa volta voglio dedicarla a Maria. E interpretata da Simone Cristicchi, vi faccio ascoltare dall'aurora tu sorgi più bella.

Ecco, dopo questa bellissima interpretazione di Simone Cristitti dedicata a Maria, vediamo insieme di fare una piccola riflessione su quello che è il nostro pianeta malato. Ecco, siamo sotto gli occhi di tutti le devastazioni che questo clima sta portando in Italia e non solo in Italia. Temperature altissime un po' dappertutto, eventi atmosferici estremi, grandine grossa che, non so se avete visto nelle immagini di televisione, i chicchi si fondono insieme formando proprio un blocco di ghiaccio che scendendo dal cielo a più di 150 km orari sfondano i tetti, sfondano i parabrezzi delle auto e ahimè, se dovesse capitare in testa a qualcuno, ci devasta, ci taglia a metà. Ecco, dobbiamo riflettere e non basta perché purtroppo la mente umana non riesce a darsi una calmata, non riesce a tornare indietro. È difficile raggiunti certi obiettivi e risultati tornare un attimino indietro per salvare la nostra casa comune, come la definiva Papa Francesco. Purtroppo le guerre che ci sono nel mondo ce le pongono come conquiste, ma soprattutto sono conquiste per approvvigionarsi acqua, approvvigionarsi materie prime, per approvvigionarsi materiali che possono portare avanti l'industria del benessere. D'accordo, l'industria del benessere ci sta, ma ci vuole anche una regola, ci vogliono anche dei paletti da mettere. Martedì scorso vi ho parlato brevemente di come certi cibi sono avvelenati, tra virgolette, perché nelle culture sono presenti ovviamente a livello minimale, ma a lungo andare ci possono far male, di residui di pesticidi, residui di agenti chimici che messi nel terreno ovviamente vengono trasmessi poi ai frutti, alla carne, a tutto quello che mangiamo. Oggi invece parlo un po' di quello che riguarda un po' tutto l'ambiente, dall'aria all'acqua, che sono indispensabili per la vita sulla terra. Stiamo distruggendo tutto. Ecco, vi leggo brevemente questo articoletto che ci può far riflettere. Allora, alcuni scienziati dicono, alcuni scettici dicono che la ragione che il riscaldamento globale non sia causato dall'umanità, ma da altri agenti esterni alla nostra volontà umana. Guardandoci intorno però resterebbe un problema gigantesco, il nostro pianeta è comunque malato. Allora, la riflessione è questa, se non siamo noi che lo stiamo inquinando ed è un momento particolare del nostro pianeta, è peggio ancora, perché se lo facessimo noi riusciamo a colmare, a ridurre certe emissioni, magari riusciamo a guarirlo, ma se è il pianeta che si sta ribellando non possiamo far ben poco. Partiamo dall'aria. Quando bruciamo carbone, benzina, gasolio o altri combustibili fossili, non emettiamo soltanto anidride carbonica, ma anche polveri sottili. Gli scienziati le classificano in base alle dimensioni PM10, PM2.5, che indicano particelle minuscole, molto più piccole dello spessore di un capello. Possono provenire da fenomeni naturali, come incendi, pollini, vulcani, sale marino, ma nelle aree urbane il contributo principale arriva dal traffico, dal riscaldamento e dalle attività industriali. Le particelle più piccole sono anche le più pericolose, perché riescono a raggiungere le zone profonde dei polmoni e perfino il sistema cardiocircolatorio. Gli effetti sulla salute sono molto pesanti, asma, bronchiti, tumori polmonari e malattie cardiovascolari. Sono diverse ricerche internazionali
l'inquinamento atmosferico è responsabile di ogni anno di milioni di morti premature in tutto il mondo, numeri talmente enormi che rischiano di diventare invisibili. Nel senso che, tanto succede. Un po' come le polveri che le causano. E poi c'è la plastica. In sé non è il male assoluto. Leggera, economica, resistente, ha migliorato la vita quotidiana di moltissimi settori. Il problema nasce quando una tecnologia utile incontra lo spreco e il consumismo. Ogni anno produciamo centinaia di milioni di tonnellate di plastica e una parte consistente finisce nell'ambiente, soprattutto nei mari. Col trascorrere del tempo, sole, onde e agenti chimici frammentano le bottiglie, reti e imballaggi in pezzi sempre più piccoli. Le famose microplastiche. I pesci e molti altri organismi marini ne ingeriscono, cambiandole per cibo. Così la plastica entra nella catena alimentare indirettamente, torna sulle nostre tavole. Un circolo di alimento circolare, scusate il giro di parole. Il pesce mangia la plastica, noi mangiamo il pesce e ingeriamo la plastica con quei residui che il pesce ha ingerito. Spesso ci rassicuriamo dicendo tanto ricicliamo. Certo, il riciclo è importante, ma da solo non basta. Una parte significativa della plastica non viene recuperata e persino i vestiti sintetici rilasciano minuscole fibre durante il lavaggio. Un esempio sono le remote isole Svalbard nell'Artico, cioè nell'oceano Artico, quasi al polo nord. Gli scarichi domestici riversano ogni anno miliardi di frammenti plastici nell'oceano. Alcune città stanno installando sistemi di filtrazione più efficaci, ma la strada è ancora più lunga. Nel frattempo possiamo fare qualcosa anche noi, appunto. Tutto questo dobbiamo rifletterci. Vi ho detto prima che dobbiamo ognuno di noi fare un esame di coscienza. Cosa possiamo fare? Ridurre l'usa e getta, scegliere prodotti durevoli, preferire, quando è possibile, fibre naturali. L'industria della plastica ha cambiato, come ho detto prima, il modo di vivere, il modo di conservare. Quando ero piccolo io, bambino ancora, il latte ci veniva dato nelle bottiglie di vetro. E il vetro, come anche l'acqua, si può ancora mantenere in bottiglie di vetro. Poi è sopraggiunta la plastica. Il vetro, sia dell'acqua che del latte, del vino e altri alimenti, dell'olio, può essere riciclato o comunque usato o riusato. La plastica, le bottiglie di plastica, no, e vanno a finire nel mare. Ognuno di noi deve fare un esame di coscienza e cercare di usare meno plastica possibile. C'è un disegno di legge, adesso non so se a livello mondiale o solo europeo, che tra, adesso non mi ricordo se un anno o due o forse già dall'inizio del prossimo anno, le famose sacchetti che contengono le 6 bottiglie di plastica da 1,5 litri che sia, verranno aboliti. Non so come faranno a imballare anche tutta questa merce. Comunque, parlando ancora dei vestiti, ci vestiamo con fibre naturali, sintetiche, molto più leggere e economiche, che tra l'altro nuociono un po' anche la nostra pelle. E l'articolo si ferma su una battuta semplice e simpatica, dice: non sarà glamour, cioè non sarà moda, ma la vecchia maglietta di lana della nonna potrebbe rivelarsi più moderna del previsto. Cioè fabbricare ancora delle maglie di lana, specialmente d'inverno, come facevano le nostre nonne, ricicliamo la lana, sfruttiamo anche l'allevamento delle pecore, comunque gli animali che possono darci la lana, e inquiniamo nettamente meno. Questo era un piccolo articolo, una piccola riflessione che poteva riguardare un po' tutti noi. Velocissimamente, prima di terminare, l'Eco di Bergamo di stamattina, proprio vi leggo solo gli articoli della prima pagina. Ospedale San Giovanni XXIII di Bergamo sta cercando un accordo con l'Università degli Studi della Facoltà di Medicina per poter collaborare per la ricerca
in questo campo. Poi, chi non la conoscesse, la rotonda di San Tomé. San Tomé è una rotonda che c'è al Menno San Bartolomeo, è una rotonda del romano, romanica, molto bella e che ha bisogno di un restauro. Ecco, sono arrivati i fondi e verrà restaurata. È una rotonda molto bella, molto diciamo anche visitata, Menno San Bartolomeo. Il tempio è già chiuso, previsto il conservamento delle volte sottostante il matroneo e ripristino della scala oltre che intonaci affreschi. È un tipico esempio di romanico della nostra provincia, restaurato qualche anno fa dal Rotary Club di Bergamo e l'intervento finanziato a fondo perduto dalla Fondazione Cariplo è un intervento di 140.000 euro. E con finanziamento di altri 50.000 euro dalla parrocchia di San Bartolomeo. Ecco, diciamo che quando sarà restaurata e ultimata, vi esorto proprio ad andare a visitarla perché è una cosa molto, molto bella, molto apprezzata. Soddisfazione per l'avvio del cantiere è stata pressa dall'architetto Cesare Rota Nodari, che per tutta la vita ha profuso passione in questa struttura, che è presidente appunto del Rotary Club di Bergamo. Ecco, veramente un applauso per la valorizzazione di questa opera, diciamo, architettonica.

Sempre sull'Eco di Bergamo, come dicevo, c'è questo accordo con la Facoltà di Medicina, tavolo di confronto per rafforzare un po' quelle che sono le formazioni anche dell'università, è una specie di stage da fare direttamente con gli studenti. Ecco, un'altra eccellenza bergamasca, e qua chiudo, ristorante da Vittorio a Bergamo, compie 60 anni di attività, la famiglia Griti Cerea è stata anche...

Una notizia di economia, se volete, caro affitti nella provincia di Bergamo, affittare o comunque cercare un appartamento in affitto, dei locali in affitto è diventato difficile, ma soprattutto i prezzi sono lievitati in modo esponenziale. Ecco, infermieri e professori bussano alle case comunali. Sappiamo che specialmente il personale della scuola o i infermieri stessi vengono a volte dirottati dal sud al nord per poter esercitare la loro professione e sono sempre in cerca di appartamenti o locali in affitto, e in questo caso, visto che gli affitti privati sono saliti alle stelle, bussano un po' anche alle casse del comune di Bergamo, ma anche qua nella nostra zona. Ecco, quello che riguarda un po' alcuni argomenti, alcuni articoli del Codice di Bergamo, mi fermo qua. A livello sportivo, l'Atalanta ha iniziato già la preparazione, ma vi ricordo che a livello sportivo, il gruppo sportivo Iris di Caravaggio, qua dell'oratorio, sta muovendo i primi passi per, organizzare la stagione sportiva che inizierà proprio i primi di settembre o comunque metà settembre. Sono aperte già le iscrizioni per i ragazzi, i bambini e gli adulti che volessero partecipare alle squadre. Il parco allenatori e dirigenti è completo, quasi completo, e si tratta solo di organizzare e iscriversi al Centro Sportivo Italiano di Bergamo per poter poi svolgere la nostra attività. Grazie al Presidente e poi al responsabile dell'oratorio, Don Cessante, che ci dà l'opportunità, la possibilità di usare le strutture qua dell'oratorio. Gli iscritti sono dei bambini e dirigenti e allenatori, sono più di 200. È un modo, come diceva anche l'articolo, che riguarda anche l'ampliamento delle casse. Arrivano dei soldi nelle casse degli oratori della Bergamasca, diocesi di Bergamo, però non Cremona, e come diceva anche il vescovo di Bergamo Veschi, l'oratorio rimane e rimarrà sempre il punto di incontro, di formazione. E se manca lo sport, manca una parte importante che lega insieme tutto a livello sociale. Ecco, prima di concludere con alcune notizie che riguardano un po' la nostra alimentazione, specialmente in questo periodo così caldo, gli esperti medici ci esortano, specialmente per i bambini e gli anziani, di bere molto, di avere proprio la volontà di bere almeno un litro, litro e mezzo di acqua al giorno per sopperire alla mancanza di liquidi che il sudore, che il caldo ci fa perdere durante la giornata. Poi alimentarci con frutta, verdura e cose leggere per non affaticare anche il nostro corpo, il nostro sistema digestivo, nonché quello del cuore e del circolatorio, diciamo così. Ecco, vi faccio ascoltare una canzone interpretata dai bambini del piccolo coro dell'Antoniano, si intitola "Estate sta iniziando". Siamo già un mese oltre dell'estate, mancano ancora un paio di mesi, ma ascoltiamo questa bellissima canzone.

Ecco, dopo questa canzone così allegra e spontanea, come ho detto prima, durante l'estate cerchiamo di alimentarci con, diciamo, con cibi leggeri e soprattutto cercare di mangiare cibi di stagione. Questa è una regola che secondo me vale per tutto l'anno, se possibile. Ovviamente se andiamo ai supermercati o nei negozi troviamo verdure, frutte estive anche d'inverno e viceversa. Oggi voglio parlare di un prodotto dell'orto. Chi ha l'orto magari lo coltiva da sé, oppure nel supermercato, nei negozi la troviamo, è la melanzana. Ci sono melanzane e melanzane, qua dice, possiamo classificarle per colore, melanzane nere, viola, bianche, striati e anche verdi. Poi la forma, possono essere rotonde, ovali, oblunghe. Infine la dimensione, alcune sono gigantesche, altre piccole come un pomodoro. Le differenze si notano in cucina per compattezza della polpa, per la presenza più o meno di semi, sapore dolce o amarognolo. Tutte risalgono a una pianta originaria dall'India, introdotta in Europa dagli arabi nel XV secolo. Tra quelle più coltivate e più conosciute è quella nera, con la polpa compatta, ottima per le fritture. Poi c'è quella violetta, lunga, fusolata, senza spine, dal gusto piccante da valorizzare sott'olio. La tonda viola, conosciuta anche come prosperosa, è talmente zuccherina che può essere mangiata cotta a vapore con un semplice filo d'olio a chiudere. La rossa rotonda, dal profumo intenso fruttato, si consuma in insalata dopo un rapido passaggio in padella. Quella striata, elegantemente sfumata di rosa e priva di note amare, si adatta a ogni tipo di piatto. Quella perlina, lunga, settulea, non è spugnosa e quindi perfetta per friggere. Le varietà più antiche hanno bisogno di un passaggio spurgante che le renda meno amare e indigeste. Tagliamo le melanzane come prescritto nella ricetta e mettiamole sotto sale e mettiamole sotto un peso per almeno un'ora perché spurghino a dovere. Le lasceranno un'acqua amarognola, eliminandola sciacchiamo bene gli ortaggi prima di cucinarli. Ecco, queste sono un po' le considerazioni su questo ortaggio, la melanzana, che veramente in questo periodo può essere un'alternativa al nostro cibo. Una nota di colore, per il suo sapore amaro in passato la melanzana è considerata un ortaggio dai poteri controversi, era assunto come afrodisiaco, ma era anche associata al cattivo umore e si riteneva che consumarla portasse a cambiare il colore del viso, rendendolo più scuro. Gli arabi la chiamavano Badinjan, nome a cui si aggiunge il prefisso melo che indicava i vegetali esotici. Si diffuse quindi la forma melo Badinjan, di cui l'attuale melanzana, che in latino significa mela insana. Ecco, queste erano un po' le notizie che riguardavano questo ortaggio che troviamo soprattutto in questo periodo sulle nostre tavole. Ecco, il nostro tempo a disposizione è terminato, vi lascio agli altri programmi di Radio Cittanova in Blu Cremona, da Roberto che vi parla dalla Radio Magnolia di Caravaggio, dalla parrocchia di Caravaggio, e diciamo che ci rivediamo settimana prossima, non ci sono come vi ho detto ancora, sono via con Don Andrea, ci ritroviamo proprio all'inizio di agosto. Buona giornata a tutti, un'ultima nota, tempo atmosferico, proseguono le giornate di sole anche sulla nostra provincia, sul Caravaggio, le temperature dovrebbero essere migliori rispetto a quelle della settimana scorsa, c'è una piccola perturbazione per quanto riguarda le previsioni intorno al fine settimana. Buona giornata a tutti e vi lascio i programmi di Radio Cittanova in Blu Cremona. Ciao ciao!

0: In blu 2000 news.
1: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra, in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
1: Giovedì 23 luglio, buongiorno e bentornati a Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno a Simona Mulazzani qui di fianco a me.
2: Buongiorno caro Max Alberici, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno soprattutto questa mattina a Matteo Munaretto che ci sopporta e ci supporta
1: sempre,
2: quotidianamente. Per fortuna che c'è lui, che potrebbe fare una cosa molto semplice: abbassare il microfono.
1: Certo,
2: e quindi
1: lui
2: ha un potere grandissimo,
1: sì,
2: il nostro,
1: certo,
2: Matteo. Voi non potete capire quanto sia il potere dei registi.
1: Ma
2: questa,
1: sì,
2: mattina parleremo di registi, quindi cercheremo in qualche modo di capire che potere occulto, invece anche molto riconoscibile, hanno i registi magari di grandi produzioni. Parleremo anche di tanto altro. Insomma, io sai che sono andata, ieri abbiamo dato questa notizia, poi magari la recuperiamo insieme ai nostri ascoltatori, di questo, questa azione fatta dall'intelligenza artificiale che è riuscita a superare la bolla, è riuscita ad entrare in rete nonostante, insomma, i divieti che le erano stati imposti.
1: Sì, sì.
2: Ho visto che veramente si è scatenato un dibattito,
1: certo,
2: su questo tema grandissimo, per cui, visto che è un po' il nostro incubo raccontato anche da tanti film, forse anche lì i registi ci aiuteranno a capire chi siamo.
1: Perché no, certo.
2: Hai visto? Pensate, sì, quanta, sì, filosofia in questa mattinata.
1: Sarà una lunga mattina, lo so. Meno male che c'è la musica a tenerci compagnia. Come
2: e
1: sempre.
2: Senti come partiamo.
1: Partiamo sempre con un grande classicone.
2: Un po' thriller,
1: ma stavolta
2: tutto quello che succede.
1: Sì, anche horror a volte.
3: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
4: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di surf, di musica e di come la materia cambia in base alla mano e alla passione di chi lavora. Oggi Riflessi incontra Giovanni Tamburini, studente al momento di lettere, ma sì, non solo.
5: Grazie mille per avermi invitato.
4: È un piacere averti qua, appunto perché è una storia un po' particolare, sia di origine, diciamo, professionale, sia per di passioni che si sono un po' integrate al luogo in cui lavori, alla materia che le accomuna un po' tutte, che è il legno.
5: Come tanti, come spero tutti si occupano di tante cose, in questo momento però sono abbastanza focalizzato sul finire l'università. Che
4: non è male, come,
5: che non è male.
4: Come impegno numero uno.
5: Ci siamo quasi, se mancano gli ultimi esami.
4: E quindi sei a lettere a Bergamo?
5: Studio,
4: giusto?
5: Lettere a Bergamo, sì. Ho vissuto a Bergamo e in Valseriana per due anni e mezzo. Adesso sono tornato a Crema, finendo le lezioni sono tornato a Crema e sono tornato un po' di più anche a lavorare da mio padre come artigiano. E
4: che, diciamo, appunto, si tratta di una fabbrica di organi,
5: esatto,
4: di cui Crema,
5: sì,
4: è,
5: sì,
4: diciamo,
5: fabbrica di organi,
4: luogo privilegiato, ecco, per,
5: sì, per strumenti la musicali, strumenti musicali, non organi.
4: Niente traffico,
5: no,
4: traffico illegale, parliamo di strumenti musicali. Quindi si parla ancora di un'azienda che lavora su uno strumento che viene considerato o molto classico perché è legato appunto alla si pensa alla chiesa, quindi alla musica classica, alla musica religiosa, un qualcosa che difficilmente si incontra a meno che non ci si lavori.
5: Esatto, sì, mi rendo conto che è uno strumento abbastanza, come dire, accostato all'ambiente religioso e difficilmente anche poi conoscibile, nel senso che di solito si trova in alto, non è accessibile.
4: Ma effettivamente nessuno vede mai un organo, cioè vedi le canne magari che spuntano dalla parte alta, se è posto in zona visibile o quando completamente coperto senti il suono, ma non hai una visione completa di quello che invece voi lavorate tutti i giorni.
5: No, assolutamente, me ne rendo conto che magari qualcuno conosce, cioè molti conoscono l'aspetto esteriore di un organo, ma poi l'interno, quando magari parlo anche ai miei amici del fatto che ci sono più piani all'interno in alcuni organi, non so, mio padre mi racconta di quando lavorando magari in dei progetti ha dormito anche dentro l'organo, perché appunto essendo più piani c'è proprio un'impalcatura interna che è quasi una specie di piccolo, non so, un piccolo condominio,
4: insomma.
5: No, è proprio è proprio, ce ne sono alcuni molto, molto grandi, quindi insomma.
4: E se non sappiamo dove andare in vacanza, non troviamo niente su Airbnb, potremmo in qualche modo, no, sì, sciocchezza a parte, ecco, diciamo che ti porta davvero a essere a contatto con qualcosa che oggi sembra quasi fuori tempo. Come coniughi questa la tua epoca, la tua generazione, con qualcosa che sembra molto lontano?
5: Allora, domanda
4: da un milione di dollari.
5: Sì, devo dire che molto, parlo di me personalmente, molto del lavoro che sto cercando di fare anche nell'approcciarmi con mio padre, nell'approcciarmi con l'azienda, è quello di cercare di scindere il fatto che è una cosa che pesa in qualche modo l'eredità anche, e comunque io sarei, certo, la quinta generazione della mia famiglia che fa questo lavoro.
4: Insomma.
5: Esatto, è un enorme valore, però va, come dire,
4: è una grande responsabilità anche come nome, appunto, perché portate, cioè non ha cambiato gestione, è proprio una famiglia che ha gestito,
5: esatto,
4: per,
5: sì,
4: cinque,
5: sì,
4: generazioni.
5: Assolutamente, da... sì. Appunto, cioè, da una parte il peso, il fardello dell'eredità, e dall'altra invece il privilegio, anche la bellezza di poter portare avanti qualcosa del genere con tutte le motivazioni che possono spingerti, appunto, a livello familiare anche del pensare ai propri antenati, come dire, onorarli, o comunque semplicemente portare avanti quello che più generazioni, certo, hanno, come dire, hanno messo energia nel fare. Sicuramente non è facile, perché può essere, come dire, penso sia facilmente intuibile che può diventare o una ragione di vita, di lavoro, ma anche un po' una gabbia in cui ci si rischia di trovare rinchiusi, e quindi bisogna, cioè quello che sto cercando di fare io è essere, come dire, attivo, partecipare attivamente all'interno dell'azienda, cercando di confrontarmi con mio padre, con gli operai, per capire cosa si vuole fare, senza forzare il fatto che, visto che si è sempre fatto così.
4: Sì, insomma, portare anche un'innovazione, perché poi, per quanto sia un mestiere antico e che opera in contesti in cui c'è l'antichità di cui ti occupi, sei collocato in un presente che corre a 2000.
5: Esatto,
4: con,
5: sì,
4: le tecnologie che cambiano, un sacco di cose, quindi sì, forse, sì, starate a questo passo.
5: Una, sì, più che sicuramente un'innovazione, però è proprio una riflessione sul perché lo stiamo facendo.
4: Almeno ripensare,
5: insomma. Mi piace pensare a quello, perché poi ovviamente nel modo di fare, lì la tradizione ti aiuta molto,
4: certo,
5: e ovviamente lì poi la tecnologia e la, insomma, quello che c'è, l'innovazione che è presente oggi ci aiuta molto su molti aspetti. Però è proprio quello che penso io, quello che cerco di portare è una riflessione sul c'è questa cosa, decidiamo cosa farne, mm-hmm, insieme, perché sennò è una cosa, come dire, che insomma, siamo persone dentro, quindi dobbiamo decidere, certo, insieme come portare avanti questa cosa.
4: E su questo faccio un passo di lato, sì, rispetto alla, diciamo, alla tua attività numero uno, perché poco tempo fa ne è nata una, diciamo, legata più a una tua passione,
5: esatto,
4: sempre legata al legno, che poi è appunto la stessa materia che ti trovi quando vai in fabbrica con gli operai a magari lavorare per la parte musicale, la parte organaria, ma si tratta di mare, benché sia in piena pianura padana.
5: Sì, sì, sì, sì, appunto, come dicevamo anche prima, ti raccontavo, nel 2021 circa, io e un mio amico abbiamo iniziato così per gioco a riparare le nostre tavole da surf, dopo delle esperienze che abbiamo fatto in giro per l'Europa, un po' semplicemente per, come dire, anche risparmiare soldi e cercare di entrare in confidenza col fatto di poter, come dire, entrare in quella modalità di gioco come con qualsiasi cosa, non aver più paura di rovinare i propri giocattoli, in questo, mm-hmm, senso, se lo rovino sono consapevole di poterlo riparare, che è un po' anche quell'approccio manuale, artigiano, che
4: sì, è un po' una filosofia del recupero, nel senso del non buttare qualcosa che sembra irriparabile, ma provare con gentilezza a cercare di recuperarle, quello che un po' si fa anche magari con, si pensa agli organi che sono strumenti, mm-hmm, molte volte centenari, e si pensa sempre che una volta che si rompe, o quando non sarà più questo momento, verrà, cioè, si pensa di buttare,
5: sì,
4: tutto spesso.
5: Tutto ciò che è abbastanza contemporaneo, moderno, è abbastanza, non dico monouso molte volte, ma può essere come dire, visto come sostituibile facilmente invece di mettere energia nel sistema per recuperarlo, e che poi diventa anche una, come dire, quello che mi piace molto è che poi diventa una capacità anche di modificare una cosa secondo quello che vuoi tu, quindi tu prendi una cosa standard,
4: quindi puoi pimpare la tavola, cioè
5: puoi pimpare la tavola
4: poi puoi fare qualcosa di diverso, poi modificarla, ma anche in termini di performance forse, non so se sia
5: allora caso, in termini di performance assolutamente sì. Per quello che parlo di nuovo per me, faccio io, mi piace più sperimentare con delle tecniche diverse, con nel produrre le cose, nel fare le tavole o nel sistemarle, quindi sperimentare, anche perché fortunatamente le persone con cui ho sempre lavorato, mi hanno sempre lasciato molto spazio creativo, e anzi molte volte erano loro a buttare idee strampalate, tipo ma chissà cosa succede se faccio sta cosa, mischio questi elementi, mischio questi materiali, viene una schifezza o viene una roba fatta
4: sarà
5: bene,
4: sarà qualcosa di buono,
5: esatto, quindi si sperimenta,
4: e questo si svolge prova. Nella fabbrica,
5: in uno spazio che mi ha dato mio padre, che
4: una, diciamo,
5: assolutamente
4: una
5: sempre
4: division surf
5: ha piena, sempre assecondato tutto quello
4: pianura.
5: Che volessi fare, quindi grazie Saverio.
4: Avete tenuto anche dei corsi, se non sbaglio, no?
5: Allora, abbiamo fatto dei workshop, okay, in Toscana e in Liguria, e poi per il resto appunto noi parlo di noi perché siamo io e un mio amico che è Luca.
4: Ciao Luca, ci salutiamo.
5: Luca. Appunto lavoriamo lì di fianco praticamente alla fabbrica, mm-hmm, alla fabbrica d'organi. E appunto ci occupiamo principalmente, partendo da una cosa nostra, cioè non è assolutamente una professione o...
4: Cioè una vostra passione che è diventata un'attività.
5: Esatto, che poi ha coinvolto magari amici di amici, mm-hmm, che magari volevano fare delle modifiche, delle sperimentare, oppure banalmente sistemare delle tavole.
4: Ma però ha preso piede, comunque è stata riconosciuta anche da altri surfer, non so se... Ci sia una popolazione di surfer lombardi, questo me lo chiedo, potrebbe essere interessante.
5: Ci sono assolutamente, poi su Milano tanto,
4: sì.
5: Poi abbiamo avuto molta fortuna perché abbiamo conosciuto abbastanza presto un nostro quasi mecenate, si può dire, mm-hmm, che è Francesco Fiorentini, mm-hmm, e praticamente lui è un surfista della prima scuola in Italia, che gasatissimo, vedendo dei ragazzi giovani, ha iniziato a darci, non so, lui avrà, non so, 40 tavole da surf nel suo garage buttate lì, ha iniziato a darci tantissime delle sue vecchie tavole dicendo riparatele, fate esperienza, provate, disfate.
4: Beh, caspita,
5: un
4: bel patrimonio da cui partire, ecco.
5: sì, ci ha proprio spinto, tuttora continua a darci energia e
4: fiducia in questo caso.
5: E fiducia.
4: Ecco, tu come dicevi hai una forte eredità in termini di tradizione, di storia, ma il legno insegna un po' anche la capacità di lasciarsi modellare da quello che succede. Tu cosa hai imparato dal legno e come cosa vorresti modellare della tua vita?
5: Ok. Ne so pochissimo, nel senso che ti rispondo in questo modo perché penso a mio padre che quando gli chiedo, quando mi parla del lavoro che fa, e mi dice sto iniziando a capire qualcosa adesso, cioè sto iniziando a essere sicuro di quello che faccio in questo momento, non perché non sia un bravo artigiano, ma perché è un lavoro che non è assolutamente ripetizione, è sempre adattamento, continuamente adattamento, versatilità, e un puzzle praticamente ogni volta, e almeno dalla mia esperienza, anche banalmente, appunto lavorare col legno vuol dire compromessi, ma precisi, cioè, che non vuol dire assenza di precisione, e comunque il legno è qualcosa che si muove, è vivo,
4: non è vivo.
5: Anche una volta che tagli l'albero e
4: che sia una tavola o che sia una componente di organo,
5: esatto, è vivo, si muove, risponde alle condizioni atmosferiche, risponde a come viene trattato, può essere infestato, può essere ristrutturato, può essere restaurato, può essere modificato, tagliato, riusato, tritato, qualsiasi cosa. Però questa tua domanda mi ha fatto venire in mente banalmente, invece in modo opposto un utilizzo scorretto del legno, ad esempio quello di fissarlo in modo rigido come se fosse un pezzo di metallo, uh-huh. e lì non è contento banalmente se fai, non so, un tavolo con le gambe d'acciaio e lo viti senza dargli mobilità, degli spazi di mobilità.
4: Si muoverà lo stesso.
5: Sì, si piega, si torce, uh-huh. Come dire, è qualcosa.
4: Si ribella.
5: Tutti conosciamo il fatto che, non so, il marciapiede in cui le radici alla fine tirano su tutto.
4: Sì. E alla fine ciò che decide, ciò che è natura, ciò che si.
5: Sì.
4: Ciò
5: sì.
4: Che è vivo.
5: Esatto. E mi viene in mente la domanda che mi hai fatto anche tu prima dell'intervista sul cosa vuoi fare da grande, che parte ormai. Cosa, se mi viene da dire cosa voglio fare domani, più che sono da grande.
4: Non è oggi, quindi oggi tranquillo, non dobbiamo decidere sì, quanto. Sì. Ecco, però se dovessi chiederti in che direzione puoi crescere, cosa ti andrebbe di fare, anche coniugando un po' quello che è emerso in questi anni.
5: In questo senso qua, sempre appunto collegandomi al legno, direi che possiamo scegliere una forma, poi però bisogna essere, come lasciarsi andare a come poi ci pieghiamo, ci modifichiamo, se poi magari ci mettiamo una forma troppo rigida, come dire, a un certo punto cerchiamo anche noi come il legno di uscirne,
4: di
5: liberarcene. Quindi ti direi che appunto la versatilità è sicuramente qualcosa a cui ambisco, che non è facile per niente, perché è molte volte dolorosa, perché devi lasciare, cioè, come dire, ammettere che qualcosa a cui magari hai lavorato per tanto tempo devi lasciare andare, però devo dire che per quello che mi ha insegnato la mia famiglia, mio padre, ma anche come indole mia, è molto importante secondo me fare, in un modo non per forza logorroico assolutamente, però fare quando si vien voglia. Banalmente noi, io e Luca, tutta la questione dell'iniziare a riparare le tavole, a sistemarle, è iniziata perché dopo appunto un'esperienza insieme, lui saper già, diciamo, abile nell'usare le tavole nell'oceano, mi ha insegnato in un viaggio che abbiamo fatto e mi diceva: ah, quando vado in pensione, quando avrò tempo, mi piacerebbe fare le tavole, così. E io non dico arrabbiato, ma spazientito da questa cosa, e dicevo: ma
4: facciamolo domani.
5: Facciamolo, cioè, nel senso, quando invecchi non c'hai più voglia, vai in giro a chiedere a qualcuno aiuto, magari ti guarda e dici: ma questo cosa vuole? Mentre invece adesso abbiamo 20, 21 anni, 22 anni, andiamo da qualcuno che lo fa magari e ci guarda e ci dice volentieri, perché magari
4: certo.
5: vede si casa anche
4: giusto.
5: Lui. Sì, sì, quindi questa cosa del quando viene voglia di fare qualcosa, pensarci assolutamente, però poi farla senza aspettare troppo, senza aspettare il momento giusto, il tempo giusto, perché poi la voglia passa e se passa la voglia.
4: E soprattutto il tempo non aspetta solitamente, quindi.
5: Sì, certo, però proprio almeno su di me, quando mi voglia di fare una cosa, ho un lasso di tempo in cui posso farla
4: e sai che ti rimarrà quella voglia di,
5: esatto.
4: di farla.
5: Poi se come dire, la procrastino o la. Me la dimentico perché.
4: Sì, magari si spegne un po', accade
5: spegne,
4: altro,
5: esatto.
4: che ti sposti in un'altra direzione. Quindi.
5: E intanto ti abitui ad altro e non trovi più energia in quella cosa lì.
4: Beh, è una bella riflessione che possiamo appunto portare con noi, lasciarla ai nostri spettatori, ascoltatori, chi ci seguirà. E con l'augurio sempre di seguire un po' l'onda in questo caso.
5: Assolutamente, assolutamente sì. Alcune volte. Anche solo guardarla senza entrarci, senza mettersi, come dire, senza entrare completamente dentro, aiuta a guardare, pensare, capire un po' l'ambiente, per appunto prepararsi a capirsi, prepararsi
4: e poi si parte.
5: Succede, sì.
4: Grazie mille Giovanni per essere stato con noi oggi, per averci raccontato un po' la tua passione, il tuo lavoro e come effettivamente sia tutto molto duttile, lasciare vivere le cose e lasciarsi anche un po' trasportare, un po' dalle onde, un po' da quello che sentiamo più nostro, per poi tuffarcisi.
5: Grazie mille e alla prossima.
4: Alla prossima e alla prossima anche con voi su riflessimag.it trovate queste tutte le interviste fatte con Riflessi Incontra, le trovate su Spotify per il nostro podcast, su Instagram con gli scatti fatti in studio e alla prossima puntata. Ciao! Thank you.
3: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine.

vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimeg.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La storia di questa settimana. La scuola salvata. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno e Daniele Morini.
1: Gli alberi sradicati dal vento non sono adatti per essere trapiantati altrove, perché hanno lasciato le radici nella terra. Chi vuole trapiantarli in altra terra deve invece avere cura di liberare a poco le radici, una dopo l'altra. A dirlo è San Francesco di Sales, il vescovo francese che con il suo messaggio anima l'odierno movimento educativo salesiano. Nell'istituto a lui dedicato a Città di Castello, in Umbria, il rischio che le radici venissero recise è stato concreto. Erano i primi anni 2000. Le suore che dal 1816 gestivano l'attività scolastica si accorsero di non riuscire più a proseguire nella missione che, con il passare degli anni e la costruzione di un'offerta che andava dal nido alla maturità, si era fatta sempre più impegnativa. Medie e liceo erano a rischio chiusura, ma il subentro della cooperativa Liberi di Educare riuscì nel 2002 a scongiurare quell'ipotesi. Le suore, radice salesiana della proposta educativa, furono trapiantate insieme alla loro scuola, come racconta Sor Lovely Totti Paranolil.
2: Noi non siamo staccati del tutto. La congregazione ha mandato sempre una suora per insegnare la religione, più fino a 2 anni fa le suore si prestavano il servizio anche nella scuola materna. Quindi il nostro contributo, abbiamo dato sempre la nostra presenza per l'educazione di questo popolo, di questa città.
1: In alcuni casi genitori e figli frequentano gli stessi spazi. Laura Braganti è un'educatrice del nido, ma anche la mamma di Elisa, una studentessa del liceo delle scienze umane.
3: Lei comunque ha fatto questa scelta non dovuta al fatto che la mamma lavorasse all'interno di quella scuola, ma è stata una scelta convinta, e avendo le idee chiare su quello che vorrà fare nel suo futuro, vorrà diventare una maestra. Quando è entrata dentro quella scuola si è sentita come a casa, accolta, e ha pensato che quella fosse la scuola adatta a lei.
1: Davide frequenta il 5° anno del liceo economico, ma la sua storia all'istituto San Francesco di Sales inizia all'asilo.
4: Non ho mai cambiato, anche perché ci sono tutte le varie materne, elementari, medie, superiori, il rapporto che si è creato nel tempo con compagni, insegnanti e varie figure scolastiche è sempre stato un ottimo rapporto, e quindi ho preso la decisione di non cambiare e restare qua dove mi trovo bene. Magari in una scuola pubblica, nelle altre scuole un insegnante ha 500 ragazzi per primo superiore, secondo superiore, qui invece ne hai solo 20, e si viene a creare un rapporto che è molto più intimo, vero, dove tu riesci a confrontarti con l'insegnante.
1: L'indirizzo generale è quello dell'accompagnamento verso la libertà di pensiero, come spiega il dirigente scolastico Simone Polchi.
5: Il nostro slogan è liberi di educare per educare alla libertà. La scuola cattolica è la scuola che accoglie la persona e quindi è libera di educare, libera di proporre il suo progetto educativo. Come un bambino o un ragazzo diventa libero? Solo se ha davanti una guida autorevole che fa una proposta seria con cui il ragazzo e il bambino può confrontarsi. Davanti a questa proposta può scegliere, può dire sì o no e può iniziare il percorso della sua libertà.
1: Una questione educativa e di filosofia generale. Proprio da un docente di filosofia, Simone Cistellini, arriva forse il sunto di questo modo di sentire.
6: E se un ragazzo, finito il percorso liceale, non ricorderà Kant o non ricorderà Hegel, poco importa. L'importante è che si porta dietro un'esperienza di relazione, un'esperienza di libertà, che a mio avviso sono strumenti utilissimi che uno studente o una studentessa può mettere in atto, può utilizzare nella vita che li aspetta, nel mondo che li aspetta.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dalla riunione dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per altri 12 mesi. Il ministro degli esteri russo Lavrov vede a Manila il segretario di Stato americano Rubio, al quale ribadisce Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Trump ha dato il via libera all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe anche portare all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori dalla decisione la Russia, la Cina, ma anche Israele, che si dice sorpreso della decisione del presidente statunitense, che ieri era tornato a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale di Teheran. La risposta iraniana: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto. Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso di Fakir è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, ha dichiarato: si trovi la verità. La violenza non serve a nessuno, ha spiegato il porporato. Ho visto le immagini e mi dispiace di quanto sia successo. Si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta a nulla di buono. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Nell'area restano comunque ancora 5 fronti attivi. Intanto un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da malore mentre stava operando. Sulla costa adriatica invece si continua a contare i danni delle forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Termano. È tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 12.

0: Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale del
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
3: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia, è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
2: Una città che ingloba tantissime epoche.
3: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 490 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
2: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
3: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti. Apprezzati, la Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
2: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
4: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
2: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
4: Sì, sì, sì. Fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
2: Questa però è un po' la casa di tutti,
4: sì.
2: Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
2: Poi abbiamo un crocifisso,
4: sì,
2: molto...
4: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla risurrezione fino alla Pentecoste.
2: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
4: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
2: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso, tante chiese presenti nel centro storico. Qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
4: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
2: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
4: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
2: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
4: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
2: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
5: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
2: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
5: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
2: Poi abbiamo altri piatti, no?
5: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
2: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
5: Esattamente, per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
2: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
5: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
2: Un'altra specialità è il tonno.
5: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
2: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
5: Quello è sempre un antipasto nostro caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
2: E lì anche un altro primo piatto, no?
5: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
2: Vedo anche dei pomodori essiccati.
5: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
2: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno e lei ha ereditato questa passione.
6: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
2: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
6: sì,
2: no?
6: Sì.
2: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
6: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
2: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
6: Sì,
2: poi.
6: Sì, sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
2: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
6: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana, e c'era il cantastorie che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
2: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
7: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Mera Soiuntegliato e siamo nel sito di Mera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla Regione Siciliana, ma di concerto con le Ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare, umani più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 avanti Cristo, quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Mera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia, e il sito di Mera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Mera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa, della vitalità di Himera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 avanti Cristo abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, Himera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, Himera viene rasa al suolo. Mentre nella prima vittoria avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio della bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Himera, poi si trasferiscono nella attuale Himera, un residuo, diciamo, di quella popolazione.
2: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
7: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Himera, una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Himera gode di un privilegio che la natura gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
2: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
7: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro

0: dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo Porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di mera oggi per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
0: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Mera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Imerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Imerese in provincia di Palermo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia prevista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solanas e Quartu, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il suo fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita, indiziato di omicidio. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì scorso. Nel Mar Rosso anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme. Ieri le nuove minacce di Trump al regime iraniano e il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita, che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione di Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1941, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: E ai nostri radioascoltatori.
1: Ai nostri, sì.
0: Con lei vorrei parlare questa mattina del Rosario e della Vergine Maria. Innanzitutto, l'origine della devozione del Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei Poveri. Perché Don Pasquale era chiamato così?
1: Guarda, bisogna anzitutto precisare che tutto ha inizio con i 150 salmi, che è la preghiera tra l'altro proprio ufficiale, la preghiera diciamo originaria sia della Chiesa ma soprattutto prima ancora dell'ebraismo. Ora, i salmi, come sappiamo, venivano recitati nell'arco della settimana ogni giorno, un po' come facciamo noi con il breviario. E cosa succede? Che il Salterio, cioè il breviario, i 150 salmi, come li vogliamo chiamare, era però una preghiera colta. Perché? Perché era destinata a gente che sapeva leggere la Bibbia e il latino per giunta. Quindi il problema che si poneva era il seguente, cioè come farle recitare i salmi a delle persone analfabete che non sapevano leggere e scrivere. Allora si escogitò un altro sistema, cioè di sostituire i salmi con la recita di 150 preghiere più brevi e più facili, generalmente tratte sempre dalla Sacra Scrittura. Tra queste 150 preghiere veniva inserito il Padre Nostro. Bisogna aspettare il XII secolo, così come facevi notare bene tu, grazie a grandi personalità come San Domenico di Guzman, ad esempio, che è stato il più grosso divulgatore, ma tanti altri di cui spesso non si parla, diventerà poi protagonista l'Ave Maria, che si alternerà sempre alla preghiera del Padre Nostro. Ora, in quell'epoca il Rosario non era ancora chiamato con questo nome, era indicato, come giustamente hai fatto notare tu, come il Salterio della Beata Vergine Maria, oppure il Salterio dei Poveri, quindi la preghiera dei poveri. Poi, per rendere più facile la recita, venne adottata anche la corona, quella che noi proprio sgraniamo in mano, teniamo in mano, che esisteva già però prima, in precedenza, proprio perché veniva utilizzata per altre devozioni. Dopo la seconda metà del 1400, il Rosario, che ormai si chiamerà sempre così, si diffonderà rapidamente in Europa, in tutta Europa, e assumerà proprio la struttura che conosciamo noi oggi. E fu grazie a Pio V che questo fu solennemente ufficializzato. E proprio per questo, grazie a questo Papa, il Rosario ebbe una grande importanza, perché in seguito alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, la vittoria fu attribuita proprio, almeno secondo il Papa, all'intercessione della Beata Vergine Maria. Quindi fu istituita anche la festa il 7 ottobre, che prima veniva chiamata la festa di Santa Maria della Vittoria, e poi noi oggi la celebriamo come la Madonna del Rosario.
0: Venne istituita l'anno successivo alla battaglia di Lepanto, nel 1572. Senta, Don Pasquale, pur senza sconvolgere la struttura secolare, Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, che sono i gloriosi, i dolorosi e i gaudiosi. Ecco, ci spiega il motivo di questa innovazione?
1: Ma il motivo è profondo, e giustamente San Giovanni Paolo II ha voluto doverosamente integrare la dimensione cristologica nel Rosario, aggiungendo proprio i misteri luminosi. Cioè, cosa significa questa dimensione cristologica che Giovanni Paolo II ha voluto introdurre nell'interno della preghiera del Rosario? Significa meditare e contemplare gli episodi salienti della vita di Cristo, quindi il battesimo nel Giordano, che per noi è fondamentale, inaugura la missione pubblica di Gesù ma figuriamoci per noi che grande importanza ha il battesimo. È tutto, tutto è inizio, la nostra vita, la nuova vita cristiana inizia col battesimo. Poi l'autorivelazione alle nozze di Cana, il vino nuovo, quindi la nuova gioia introdotta dal Messia. L'annuncio del regno è alla conversione, che è l'annuncio fondamentale, tutto nasce dal kerygma, la fede nasce dall'annuncio, ma questa fede annunciata deve portare per forza di cose alla conversione perché sia una fede autentica. E poi la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucaristia. Parliamoci chiaro, la nostra vita senza l'Eucaristia che senso ha? Un sacerdote senza l'Eucaristia ma non avrebbe nessun senso. Quindi sono tutti quadri che ci permettono di penetrare e imitare la vita di Cristo, e ciò affinché la nostra fede sia sempre più radicata nel Verbo incarnato, e quindi non una fede astratta, solo devozionale. Con questa aggiunta, a maggior ragione, si può affermare che il Rosario è una preghiera squisitamente biblica, diciamo un compendio del Vangelo. Quindi San Giovanni Paolo II ci ha visto proprio giusto.

0: Don Pasquale, adesso parliamo un po' della Vergine Maria. Maria rientra tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, affermava Papa Paolo VI. Il problema dunque è nell'accoglimento.
1: Sì, San Paolo VI, come Sant'Agostino, ha la capacità di condensare una dottrina in una frase. E in effetti il cristiano è intrinsecamente mariano, perché Maria è maestra di vita spirituale, perché è la prima che ha seguito Cristo donandoci l'esempio. Maria è la benedetta per aver creduto, è così che l'angelo la proclama, sempre, ha creduto sempre in ogni circostanza alla parola di Dio. Infatti la sua risposta all'angelo è: si compia in me secondo la tua parola. Quindi, come vedi, Maria non è una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Maria è il modello ecclesiale per l'Evangelio.

0: realizzazione, che quindi siamo chiamati ad accogliere, come giustamente dicevi tu, perché è la prima e la più perfetta discepola di Cristo, e lei può aiutarci a vivere con coerenza il Vangelo, in questo, specialmente in questo nostro tempo così difficile. Insomma, se vogliamo incontrare il Cristo vero del Vangelo, la chiave di accesso è Maria.
1: Ecco, la Vergine Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito Maria il modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica circa 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza, Don Pasquale.
0: Guarda, hai usato due termini molto, molto pertinenti, anche se molto sottili nell'interpretazione. Quando dici Maria non è il centro ma è centrale, è verissimo questo. E potremmo sintetizzare in tre affermazioni generali, sia quanto dice il Nuovo Testamento e tutta la tradizione della Chiesa riguardo a Maria in relazione a Cristo. Ecco, in questo senso Maria non è il centro, perché Maria è sempre in relazione a Cristo, quindi è centrale. Ora, tre sono le espressioni che possono sintetizzare appunto la figura di Maria. Maria è madre del Salvatore, Maria come discepola del Signore e Maria come corredentrice. Maria in quanto madre del Salvatore, lo sappiamo, è un'affermazione diciamo centrale del dogma mariano. Cioè, Maria ha messo al mondo, ha donato al mondo il Figlio di Dio, il Messia. Ma al di là di questo, che è fondamentale per la nostra fede perché è dogma, la seconda, il fatto che Maria è discepola del Signore, cioè Maria realizza in sé la definizione del vero discepolato, basato su che cosa? L'ascolto della parola e la sua realizzazione nella vita. Quindi Maria ha fatto quello che Gesù ha ordinato, cioè fare la volontà del Padre. Tant'è vero che Gesù ritiene essere più grande fare e compiere la volontà del Padre che essere suoi parenti. Infatti dirà nel Vangelo di Luca: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi pensa che importanza ha l'obbedienza alla parola. Poi il terzo elemento, la terza affermazione, Maria come corredentrice. Cosa significa? Che Maria è concretamente associata a Cristo dall'inizio, proprio dall'incarnazione, dal concepimento di Cristo fino al Calvario, all'evento pasquale. Quindi Maria, dicendo sì all'incarnazione del Figlio e dicendo sì anche sul Calvario, in questo senso è corredentrice nel Figlio. Però ecco, fermo restando, precisando che solo Cristo è il Redentore di tutti gli uomini, e quindi anche Maria è stata redenta da Cristo. In questo senso Dante poeticamente ha espresso una profondità teologica nel famoso 33° canto del Paradiso, quando dice: figlia del tuo Figlio.

0: Papa Luciani, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, senza le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
1: È verissimo. I santuari mariani sono segni di una speciale benevolenza di Dio che si prolunga nel tempo e nella storia, e come dimostrano nelle grazie concesse alle persone, le conversioni che si verificano, pensiamo Lourdes, Fatima, tutto il mondo, tutto il pianeta è cosparso di santuari mariani, l'Italia poi non ne parliamo. Quindi direi che ogni santuario ha per così dire un suo carisma, un suo messaggio che perdura nei secoli. I santuari hanno la funzione di comunicare quei valori eterni che stanno alla base dell'esperienza spirituale. Per questo, a mio avviso, dovrebbero essere i santuari delle oasi di luce dove rigenerare lo spirito e coltivare l'intelligenza della fede, la vera devozione. I santuari dovrebbero essere dei fari sempre accesi per i pellegrini, punti di approdo per i naufraghi nel mare della vita. Occorre pregare Maria veramente che mandi in questo senso guide spirituali dotte e sante al contempo, capaci di guidare le persone alla verità che è Cristo, perché è di questo che abbiamo bisogno, di verità.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per aver accettato il nostro invito e per averci parlato della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Grazie a voi, amici, per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000. News.
1: Caso Fakir attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati sul fermo a Bologna. A puntare sulla verità chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, botte risposta tra Trump e il regime iraniano. Ucraina, Lavrov vede Rubio. Via libera bipartisan alla Camera per le norme di sicurezza delle piscine dopo i recenti fatti di cronaca. Si contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate. In calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Caso Fakir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non è il giallo sulla piazza, non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti. Intanto torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro a Palazzo Madama. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Intanto, sempre in tema di sicurezza, che libera la Camera tra pochissimo la nuova legge sulle piscine, stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma. Ora si passa al Senato da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, l'Iran attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo, prezzi di petrolio e gas alle stelle, diplomazia non pervenuta. Avete già sentito molte volte queste frasi? Per forza. È il copione di una guerra senza soluzione che tutt'al più prevede qualche variazione, come l'intervento degli Houthi che la notte scorsa hanno colpito due petroliere dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano promesso e adesso la preoccupazione è forte, perché presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno bloccato tre petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani attaccheranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario di Stato Rubio. Minacce su minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini, linea allo studio.
1: Israele in allerta, Gaza intanto non migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, sì, l'aviazione israeliana in allerta nel timore di un attacco iraniano su Israele. Se gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran. Fino ad ora Israele non ha partecipato alla campagna militare americana in corso, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu con Donald Trump e gli Stati Uniti la prossima settimana. Le relazioni, sappiamo, sono altalenanti. Israele non ha preso bene neppure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Gli altri due fronti italiani in guerra di fatto aperti, in cui della Casa Bianca è decisivo, vedono in Libano qualche passo in avanti, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano dalle zone di territorio libanese occupato. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta al pettine, come resta al pettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Anche lì il piano di Trump è in stallo, e certamente le condizioni della popolazione di questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio sono davvero sempre più gravi, anche per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev, però Fedorov è sul campo, si continua a morire. Clara Iatosti.
6: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Guerra, aumenti dei prezzi modificano anche lo sguardo degli italiani, che secondo Censis Confoperative sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
7: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi degli ultimi giorni. Cordoglio per la morte di un vigile del fuoco, David Muggia.
8: La Sicilia brucia e questa volta il fuoco si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissette, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il bilancio più tragico di un'emergenza che da giorni stringe la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento. Decine di incendi divampati in diverse province. Le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo scirocco ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione è più critica nell'Agrigentino. A Santo Stefano Quisquina oltre 100 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il centro abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del paese. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case di campagna e aziende. Davide Muggia, linea allo studio.
1: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane, tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ucciso il fratello. Non si conosce il movente dei due episodi, nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della la giovane investita. Voltiamo pagina e concludiamo con gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, al capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti i messaggi del mondo politico ed istituzionale. Era la nostra ultima notizia, come sempre il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000, Roberto Damiata ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che si affaccia sulla città. Oggi parliamo di arte contemporanea, di musei. Usciamo con questa puntata nella giornata internazionale dedicata ai musei e quindi siamo con tre ospiti che hanno tutti i titoli, qualcuno anche più di uno, per parlarne. Abbiamo con noi Rossella Farinotti, direttrice artistica di Cremona Contemporanea Art Week.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivata, che tra l'altro parte tra una settimana alla data di uscita della puntata, quindi siamo assolutamente in
1: esatto,
0: tema anche per quello.
1: Esatto, in tema e poco agitati.
0: Per niente, si vede proprio. Susanna Fiorentini, storica dell'arte e guida.
2: Ciao, buongiorno.
0: Posso dire ben trovata in questo caso, che ci siamo già visti l'anno scorso. E Don Gianluca Gagliardi, che hanno detto basta dire Don Gagliardi, però formalmente anche direttore del Polo Museale Diocesano di Cremona.
3: Sì, quindi è un dramma, insomma, si riconoscono solo per noi i cognomi.
0: Siamo a casa tua, quindi sei tu che devi dirci
3: benvenuti.
0: Grazie. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo tutti i colori, possiamo dire, per iniziare a comporre la nostra opera, quindi ci resta da fare solo il nostro claim, ormai diventato tradizionale. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Partiamo dalla nostra location, che di contemporaneo sembra avere poco, però è ancora qui e di Torrazzo parlano tutti. Don, un podcast sul Torrazzo, te lo immaginavi?
3: No, però quando mi è stato proposto, ben volentieri.
0: Però
3: ci siamo e quindi...
0: Arte contemporanea in una struttura storica e simbolica.
3: Deve essere così.
0: La coniugazione perfetta di contemporaneità e storicità.
3: Sì, altrimenti comunque i luoghi dell'arte muoiono se non c'è il contemporaneo, ma il contemporaneo è la persona che arriva alla visita, fa un suo percorso, ha una sua idea, una sua immagine, una sua percezione dell'opera d'arte antica che non sempre sa in quale periodo, in quale contesto. È difficile anche per uno storico dell'arte dire al visitatore qual è il periodo storico, quali sono gli elementi, perché c'è una sovrapposizione di periodi e ben venga che ci sia anche la contemporaneità. A me piace pensare che non c'è solo l'arte contemporanea, ma c'è la persona contemporanea, quello che dicevo all'inizio, perché noi siamo quello che siamo, filtrati proprio dalle nostre conoscenze, dalle nostre esperienze, dal nostro vissuto che si arricchisce anche in maniera involontaria di quello che è la contemporaneità, dai appunto gli strumenti social o di comunicazione moderni che bene o male tutti sanno usare, fino appunto al fatto che si possa ammirare anche qualche cosa di contemporaneo.
0: Ho sentito un esatto da questa parte. Sì. Susanna, eri tu.
1: Penso che sia una visione molto, molto calzante e aggiungo un tassellino. Quando si raccontano i nostri beni storici, culturali alle persone, penso sia sempre importante cercare di avvicinare la loro contemporaneità alla storia di questi luoghi, in qualche modo cercare di creare un ponte di collegamento, di significato tra ciò che questi luoghi, questi monumenti, queste opere d'arte rappresentano, ciò che rappresentavano nel passato, ma ciò che rappresentano ancora oggi per noi come comunità e chissà, magari anche per il singolo che fa parte di una comunità. Quindi c'è assolutamente un ponte che si esplica nella contemporaneità, credo.
0: Se parliamo di contemporaneità.
1: Mi sento, come dire, presa in causa, ma a parte che, esatto, ma in realtà, come diceva appunto Don Gagliardi, quando parli di contemporaneità, adesso questa cosa è un po' facile, quella che sto per dire, però una storia di arte, cioè, Caravaggio ai suoi tempi era talmente tanto contemporaneo che insomma iniziava, cioè aveva dei pensieri anche un po' di rottura, no? Veniva chiamato dalla chiesa per realizzare l'affresco tale e prendeva i soggetti dal popolo, la prostituta che doveva insomma come modella per la Madonna. Quindi è sempre, arriva poi dopo il nostro occhio che dice però siamo stati tutti contemporanei e sicuramente sono d'accordo appunto con l'idea della persona e del pensiero. E in più mi sento molto presa in causa
2: casa, perché questa città meravigliosa, per quanto riguarda il progetto appunto di Cremona Contemporanea Art Week, nasce tutto dallo storico. L'idea, io quando fui chiamata, ai tempi era assessora alla cultura a Burgazia, adesso è assessora al turismo, alle politiche giovanili, era proprio per andiamo a raccontare lo storico e le storie di questa città, non solo a chi viene da fuori, ma anche ai cremonesi stessi. Prima chiacchieravamo col Don, che è stato uno dei nostri, anzi il più coraggioso inizialmente, uno dei nostri ospitanti dall'inizio, tra l'altro, insomma, poi magari ne parliamo, insomma, quando gli è stato proposto il progetto, il Don l'ha accettato, ma l'idea è quella di, grazie agli occhi, alle osservazioni, all'analisi, alle storie degli artisti contemporanei, ripristinare e raccontare una storia del passato.
0: Mi sembra che abbiate centrato in pieno il titolo, lo slogan della Giornata Internazionale dei Musei di quest'anno, quindi andiamo a leggerlo, ci spostiamo in osservatorio. Lo slogan, diciamo, della giornata di quest'anno è proprio The Future of Museums in Rapidly Changing Communities, il futuro dei musei in comunità che cambiano rapidamente. Intercettiamo, direi, questo slogan in maniera concreta. Come lo vedete concretizzato voi a Cremona nella vostra esperienza?
2: Se inizio io, riprendo dal fatto che l'abbiamo concretizzato, appunto, vabbè, l'Italia in realtà è sempre stata un terreno molto fertile, ma anche fuori dai centri. Dagli anni 60 in poi l'arte pubblica era fondamentale, andava a riattivare delle regioni, delle località anche sconosciute, grazie appunto al lavoro degli artisti. Quello che abbiamo fatto qua a Cremona era proprio questo: siamo partiti dai luoghi e dalle persone, perché comunque c'è una cura, noi si lavora 11 mesi all'anno per andare, io li chiamo i match tra i luoghi e gli artisti, non c'è mai nulla a caso, non puoi mettere un artista che ha un'estetica o magari una visione che non vada a collimare con quel luogo lì, eccetera. Quindi insomma, andare a riattivare qualcosa che esiste già mi sembra la cosa più normale da fare, no? Abbiamo un patrimonio storico, abbiamo delle narrazioni talmente importanti, perché costruire che possono essere utili anche a costruire qualcosa di nuovo, ma attingendo dal passato. Quindi Cremona, adesso io, Cremona è anche una città stratificata, come si diceva prima, cioè, no, c'è la musica, c'è tutto un tipo di cultura, c'è questa cultura del territorio, del paesaggio, eccetera, e quindi noi quello che abbiamo fatto è stato un po' metterle insieme, grazie appunto alle visioni degli artisti che ogni anno vengono invitati.
0: Ed è da qui che è nata l'idea di portare Ego di Cattelan, il coccodrillo, in battistero.
3: Sì, è stata una bellissima sfida per me, perché eravamo nel fermento, insomma, 3 anni fa proprio del polo museale, il Torrazzo, al quale appunto noi ci troviamo, il Museo Diocesano appena inaugurato, che era da far conoscere, e quindi è stata un'immagine importantissima. Non potevamo, io lo dico sempre, farci scappare l'opportunità che Cattelan, l'artista italiano più famoso nel mondo, eccetera, non potesse essere accolto nei nostri spazi. Chi conosce Cattelan sa che è un provocatore, ma non è provocatore Cattelan, è l'arte contemporanea che deve provocare, perché ha sempre provocato.
0: Per sua natura?
3: Per sua natura, sì, deve far discutere, altrimenti cosa direbbe? Direbbe le cose del passato con linguaggi moderni che non sarebbero capiti e persino neanche accettati. Dopo è difficile per le persone, anche per la città di Cremona, che è un interessante osservatorio, sappiamo quali sono le difficoltà e anche le problematiche della città, una città sempre più anziana, sempre meno giovane, il tentativo che però appunto anche su tutto il profilo universitario si sta facendo per promuoverla. Questo è davvero sicuramente un lavoro per certi versi carsico, che non si vede, che ha bisogno di tempo, ma il tempo è un setaccio, come Caravaggio dicevi tu prima, ha setacciato le cose spurie che sappiamo, però sono un po' nella leggenda, ma se dovessimo sapere che Boccaccio Boccaccino è arrivato a Cremona da Ferrara perché ha ucciso la moglie, eppure noi Boccaccio Boccaccino in Duomo l'abbiamo come l'ideale, oggi
0: Osanna. Forse
3: non oggi non sarebbe così. E appunto artisti del calibro appunto di Catalan, il coccodrillo, certamente, se avessimo messo qualche altro elemento puramente estetico, religioso, secondo anche l'arte contemporanea sacra, che è molto devozionale e per certi versi in questo periodo solo devozionale, e quindi molto, molto da pubblico, insomma, molto popolare, non avrebbe certamente sortito l'effetto che invece ha ottenuto, e il rimando è stato decisamente forte. Poi come lo ha accolto così fortemente anche, Rossella lo sa, ho desiderato che questo rimanesse nell'alveo dell'arte contemporanea, e cioè di un'esposizione temporanea e quindi di un'installazione, perché credo che sia così. Spesso e volentieri anche gli storici dell'arte del passato dicono: ma le cose sono fatte per durare per sempre. L'arte contemporanea non è fatta per durare per sempre, e credo che sia questo un valore aggiunto.
1: Riflettevo su un'intervista che ho ascoltato qualche giorno fa a Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. E lui parlava degli allestimenti museali, che in Italia cambiano ogni 85 anni in
3: Assurdo.
1: Media. Dunque una persona nella sua vita, se è fortunata, riesce a vedere un allestimento di un museo cambiare una volta. Dunque, e lui aggiungeva, il problema è che noi cambiamo nell'arco delle nostre vite, noi cambiamo tante volte, e quindi anche ciò che il museo ci racconta e come ce lo racconta dovrebbe poter cambiare, dovrebbe poter rinnovarsi. Quindi in questo senso, secondo me, è ancora più interessante, ancora più importante poter dare l'occasione a un luogo storico, a un patrimonio, a una collezione, di poter cambiare dialogando con qualcosa che noi poniamo, aggiungiamo e poi magari rimuoviamo, va bene, va benissimo, però si dà un'occasione di cambiamento, di riflessione, di spostamento della prospettiva, del punto di vista, dello sguardo, per generare altri significati, e secondo me questo è importantissimo.
3: Sì, anche perché questo non deve semplicemente servire per l'eruzione della persona, le conoscenze, ma deve far riflettere, esatto, far pensare, e le persone davvero, da giovani si pensava in un modo, da adulti in un altro, da anziani in un altro ancora, e non è detto che sia il meglio prima o il peggio dopo, dipende da quali esperienze uno fa.
1: E poi, se posso aggiungere, chiacchierando un po' con i cremonesi, questo coccodrillo di Cattelan è rimasto nella mente di tutti ed è stato anche molto apprezzato. Va bene, ci possono esserci delle critiche, delle riflessioni, delle polemiche, come è giusto che sia, perché altrimenti non sarebbe arte, però devo dire che è stato uno schiocco di dita, un cambiamento, un qualcosa che ha provocato una reazione anche soprattutto positiva.
3: Sì, a me piace pensare che le classi delle scuole, anche primarie, che entravano nel battistero con i loro insegnanti, così, alcuni bambini erano faticosamente concentrati a guardare il coccodrillo di Catalan, perché sì, lo vedevano così, ma erano stupiti del battistero, del crocifisso enorme che ci sta dietro, e quindi hanno visto, conosciuto il battistero, anche
0: dove forse non sarebbero mai entrati,
3: esatto,
0: in altre occasioni.
2: Infatti la principale è questo, anche l'idea del cambio di prospettiva, e poi che l'arte non deve essere necessariamente un fine. Certo, io posso andare in un museo a guardare un'opera, osservarla perché mi sento bene, ma in realtà l'arte può essere, è spesso un mezzo per attirare un pensiero, per alzare uno sguardo. Chissà quante persone non sono entrate in battistero. Poi appunto è interessante, io ovviamente da anni vado a chiedere alle persone, sia durante Art Week, noi siamo sempre in giro a controllare che tutto vada bene, ma anche a sentire quello che dicono e che pensano. Ovviamente il coccodrillo è stato una delle fonti più dense e anche divertenti.
0: Immagino sia per il nome dell'artista che per la rappresentazione posta,
2: esatto,
0: all'interno di un battistero.
2: Ma proprio andavi a sentire delle storie, cioè c'era, perché poi noi abbiamo tanti volontari che sono una parte fondamentale di Art Week, anche perché perché tutti i luoghi sono aperti, spesso sono luoghi privati e devono essere aperti da un'ora a un'altra. Quindi noi abbiamo proprio un processo di formazione che facciamo, appunto ci sono i volontari dell'Auser, alcuni licei, e ogni anno vedo che è meglio, proprio perché questa cosa dell'arte contemporanea sta entrando, perché va raccontata semplicemente, però poi lasciamo la libertà di raccontare anche un proprio pensiero. L'anno scorso con gli artisti andavamo in giro a sentire cosa dicevano delle loro opere. Patrick Tuttofuoco andava ogni ora a sentire il volontario che cambiava il turno nella sua opera giù nella strada Basolata Romana, perché era impazzito dalle letture

0: che davano le sue opere, anche Francesco Gennari, e poi più concettuali e difficili erano gli artisti, più anche queste storie si stratificavano. È veramente, questo vuol dire che ci sei riuscito, perché si sa, insomma, si sta diffondendo un racconto, poi come la prendi tu, insomma, come la rileggi tu, è bello anche se quel significato non l'aveva pensato l'artista, ma va bene lo stesso.
1: Ti vedo annuire.
2: Sì, no, è così. È così, non ho molto altro da aggiungere. E io ho sempre pensato che l'arte fosse di nuovo un ponte di comunicazione tra ciò che l'artista vuole esprimere e ciò che il fruitore coglie. Lì in mezzo ci sta tutto. Può starci e deve starci tutto.
1: E come lo si racconta ai cremonesi?
2: Come?
1: Come si racconta l'arte, l'esperienza artistica ai cremonesi?
2: Dipende da cosa stai raccontando, dipende se devi essere più legato a un racconto storicizzato, le origini, l'evoluzione di un monumento come il Torrazzo, oppure se puoi entrare più nell'intimità dell'artista, come magari possiamo fare quando raccontiamo un'opera d'arte contemporanea.
1: È più facile con l'arte contemporanea?
2: No.
1: No.
0: Sì, credo che
2: No,
0: sia molto più difficile.
2: non è più facile, anche perché molte volte chi fruisce magari di un'esperienza guidata non è particolarmente avvezzo a confrontarsi con l'arte contemporanea, quindi, e magari anche chi ne parla, chi la racconta, non ne è particolarmente avvezzo. E
3: A volte
2: quindi
3: mancano
2: bisogna.
3: gli strumenti per poterla codificare e quindi c'è
2: Esatto,
3: bisogno di
2: perché è
3: questo.
2: contemporanea, appunto perché non è storicizzata, perché non l'abbiamo ancora codificata. Quindi bisogna trovare la modalità giusta per inserire un'opera in un certo contesto, magari anche spendendo due parole sulla biografia dell'autore, magari sul materiale che questo autore ha usato, e poi riflettere magari insieme al fruitore su quali sono le impressioni, le emozioni che questa cosa ci trasmette. Non credo che bisogna sempre attribuire un significato all'arte. Va bene anche interrogarsi, magari, no?
0: Basta anche l'impatto estetico
2: Esatto.
0: di certo,
2: l'emozione.
0: quell'emozione.
1: Sembra un po' un paradosso che ci sia più familiarità con l'arte antica che con quella contemporanea, però.
2: Lo è?
0: Ma di fatto è così, quando tu riconosci qualcosa perché l'hai già visto, dai per scontato che quella cosa lì sia buona e sia legittimata. L'arte contemporanea, io sono anche all'università, ho questo corso di promozione per l'arte e la cultura in Cattolica a Milano, e partiamo sempre con l'idea che quando tratti l'arte contemporanea devi sempre un po' giustificarti. L'esempio di Cremona per me è stato importantissimo. Adesso è il terzo anno, poi sono stati talmente, abbiamo sedimentato, abbiamo lavorato a lungo termine, e poi c'è una relazione davvero con gli artisti da qualunque mondo arrivino. Quest'anno al Battistero ci sarà un ospite straordinario che è un
1: Ce lo puoi
0: artista
1: dire?
0: che non
1: Non si può dire.
0: sì,
1: Si può.
0: posso dirlo, un pittore. Forse il pittore più importante al mondo oggi, che è un pittore fiammingo che si chiama Michael Boremans. Boremans dice di no a tutti, non le fa le cose. E se tu gli racconti cos'è successo, chi siamo, vedi anche la cura che c'è nelle cose. Poi insomma, Battistero di Cremona non è un luogo, ha fatto dire di sì a Maurizio Catran con quell'opera lì, perché come ha detto il Don, noi abbiamo deciso che quell'opera ha tante stratificazioni, è un'opera che insomma, il coccodrillo è un animale biblico, rappresenta il mare, sono tante letture, l'artista non è Cattelan a caso, no? Tornando appunto a Boremans, l'idea è proprio quella di, vabbè, Don Gagliardi insomma, è stato coraggioso e apertissimo da subito, ma noi abbiamo bussato alle porte di tante persone che quando dici vorrei mettere, devo mettere una buccia d'arancia nel palazzo napoleonico, devo mettere. Ti guardano come dire, ma è il male. Poi
1: Di cosa
0: racconti,
1: stiamo
0: inizi a
1: parlando?
0: raccontare e poi vedono la restituzione, vedono l'attenzione e di nuovo la cura, perché poi dipende tutto da come fai le cose e che tipologia di artisti. Quindi sì, è più difficile il contemporaneo, senza dubbio, perché è nuovo e come ha detto lei, non è stato codificato, è qualcosa di nuovo.
1: Però di nuovo il Polo Museale Diocesano ci sarà.
3: Sì, quest'anno ci sarà ben volentieri, c'è appunto il Battistero, c'è anche la Cattedrale cripta sotto la sagrestia sotto, dei canonici, e quindi è un altro luogo molto iconico con questi mosaici antichi non del tutto identificati o comunque non del tutto chiari anche per gli storici dell'arte, e quindi è un luogo sicuramente significativo, con un'altra installazione anche molto curiosa che legge non solo l'arte contemporanea ma legge la società contemporanea, e questo credo che sia una cosa anche bella, il fatto di collocarla lì in un luogo che è quasi una cripta, qualche cosa di nascosto, un po' nelle viscere, può aiutare davvero a tante grandi riflessioni anche per la città di Cremona.
1: Sembra un po' strano che un'istituzione ecclesiale di fatto di base ospiti l'arte contemporanea.
3: Ma allora c'è un grande conflitto tra chiesa e arte, questo lo sappiamo benissimo. A me piace sempre far riferimento al bellissimo discorso di Paolo VI agli artisti, che è ormai di tanti decenni fa, ripreso da Giovanni Paolo II, da Papa Francesco e via di seguito. Però se mi permettete una critica su quel discorso, bellissimo, ripeto, già allora negli anni 70 il Papa parlava agli artisti dicendo: abbiamo bisogno di voi per poter appunto dialogare e non per diventare dei ancora committenti. Invece oggi mi ricordo appunto anche le grandi riflessioni fatte proprio anche con Maurizio in Battistero la sera prima dell'inaugurazione, dicendo: però voi accogliete l'arte, non siete i propositori, non siete quelli che realizzano, fanno realizzare, chiedono all'artista di realizzare l'arte contemporanea. Una volta, adesso non è più così, ma va bene così. E dicevo, il discorso del Papa allora parlava a degli artisti pensando ancora, permettetemi, che l'arte fosse a Parigi, quando invece già negli anni 70 l'arte era a New York. Andy Warhol è l'artista più importante, che però è stato veramente anche per la Chiesa bistrattato, ma era un credente e tra l'altro praticante, ogni domenica ci andava a messa, purtroppo perché avevamo una visione davvero morale completamente lontana e ancora molto rigida, Andy Warhol non è mai stato considerato un artista religioso, ma lui era un artista ancora più religioso, permettetemi forse, di Caravaggio e di Boccaccio Boccaccino, però...
1: La mettiamo,
3: adesso siamo criticato,
1: creiamo dibattito, ci piace. Allora, ci spostiamo ora in una rubrica che a me piace moltissimo, cioè, non so, a me piace, che è la bifora. Cioè, insomma, non devo spiegare a voi cos'è una bifora, non è che anzi dovreste essere voi che mi spiegate cos'è una bifora. Di fatto, tre domande secche a ciascuno, vi chiederò di scegliere una delle due luci a cui affacciarvi. Rossella, Art Week a Cremona o Cremona nell'Art Week?
0: Art Week a Cremona.
1: Installazione o performance?
0: Ci sono tutte e due, installazione rimane.
1: Quale scegli tu?
0: Installazione.
1: Installazione. Curatrice o fruitrice?
0: Curatrice.
3: È giusto.
1: Don Gianluca, sei aiuto. Pronto alla prima?
3: Ma vediamo.
1: Tavola di Sant'Agata o coccodrillo di Cattelan?
3: La colonnina in mezzo della bifora è bellissima.
1: La migliore che io abbia mai visto.
0: Io mi... Le orecchie.
1: Museo o polo?
3: Museo.
1: Affresco o murales?
3: È la stessa cosa, no?
1: Beh, cioè come tecnica, sì.
3: No, so. Come tecnica e tutto il resto, cioè, è completamente diverso così, però vabbè, per formazione affresco.
1: Affresco. Susanna.
2: Sono pronta.
1: Ai turisti o ai cremonesi?
2: E cremonesi.
1: Rinascimentale o contemporanea?
2: È la stessa cosa.
1: Non vale, non vale.
3: L'ho detto io per affresco.
1: Non vale. Quotidianità o evento?
2: Quotidianità.
1: Bella questa. Allora, Grazie di essere stati con noi per svariati motivi, ma soprattutto perché forse come l'arte contemporanea ci avete dato qualche spunto su cui riflettere. Non per forza ci siamo posti un obiettivo nel ragionare su questa puntata, cioè dobbiamo arrivare a una conclusione, ma suscitare un dialogo, e questo forse è la cosa più bella che possiamo portare a casa. Un'ultima chicca sull'Art Week ce la puoi dare?
0: Ma allora, visto che si apre tra pochissimo, tra una settimana, e allora diciamo che quest'anno ci sono dei luoghi nuovi, tra cui la cripta, e c'è l'ospedale, c'è un ospedale degli anni, dei primi del Novecento, che non è mai stato visto, noi siamo felici di farlo riscoprire, e con un artista che anche lui in Italia, siamo gioiosi di averlo, che è Roberto Cuoghi, Biennale di Venezia. In Italia non fa più niente, e lui l'anno scorso è rimasto colpito da come noi, insomma, da come le diverse generazioni degli artisti e pesi fossero trattate alla stessa maniera. Quindi insomma vedrete delle cose nuove, e poi vedrete sempre delle riattivazioni. Anche Battistero, che abbiamo lasciato in pausa per un anno,
1: torna.
0: Io ho rotto le scatole al Don Gaiardi per un anno, siamo tornati, ma lo rivedremo sotto una luce nuova. Quindi insomma, e poi c'è una cosa, insomma, e quest'anno ci sono anche due installazioni, tornando alla tua domanda di prima, enormi, importantissime, di cui una è un inedito, che era Il sogno di un cassetto, di Marta Pierobon, che è una scultrice straordinaria, e l'altro è un duo meraviglioso, anche loro super noti, che sono Vedova Mazzei. Abbiamo ripristinato, abbiamo rimesso in atto un lavoro che non si vede da 20 anni.
1: Ah, beh, direi che le sorprese non mancheranno su tutti i fronti, quindi grazie davvero. Grazie a Rossella Farinotti, grazie. Susanna Fiorentini, Don Gianluca Gaiardi, per tutti Don Gaiardi. Ormai abbiamo capito che lo slogan è questo. Continuate a seguirci per le prossime puntate, per rimanere connessi su tutte le novità, su tutte le sorprese, anche legate all'Art Week. Seguiteci sui social, su Torrazzo con Vista. Noi ci diamo appuntamento con la prossima puntata, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la geometria della fede, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Se il messaggio deve essere un lampo di luce nella vita delle persone, se l'invito è quello di volare in alto per raggiungere una connessione spirituale profonda, se l'assemblea deve essere accogliente, allora la Casa dei Fedeli va aggiornata partendo dalla luce, dalla tensione verso l'alto, dalla disposizione degli elementi significativi, unendo forma e sostanza. È questa la filosofia alla base dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di Belluno, culminato in una messa solenne al termine di mesi di lavori, finanziati con risorse dell'8 per mille. Ma questa non è la storia di un cantiere, quanto di una visione, quella del vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni.
2: Sono entrato nella Cattedrale qui di Belluno 9 anni fa, qualche settimana prima di essere ordinato vescovo, ero passato di qui. La cattedrale era buia in quella circostanza e così sono rimasto con quel desiderio di vederla risplendere nella sua spazialità. Ho sempre sentito e poi condiviso con quanti qui in diocesi avevano a cuore la cattedrale questo bisogno di aprirla ulteriormente a un rinnovamento che la rendesse ancora più quello che essa vuole essere. Quando si è offerta l'occasione di questa disponibilità dei fondi dell'8 per mille per l'adeguamento delle cattedrali, siamo corsi subito a Roma, ci siamo presentati, abbiamo fatto tutto il possibile per poter essere ammessi, insomma, in questa specie di gara, e ci siamo riusciti perché erano 6 possibilità per 6 cattedrali d'Italia.
1: E così si è creato un dialogo aperto tra gli elementi più evidenti della celebrazione eucaristica. L'altare, un tempo in posizione più avanzata, è stato arretrato sotto il centro della cupola. L'ambone si avvolge intorno al primo pilastro della navata per avvicinare la Sacra Scrittura ai fedeli. Soprattutto la cattedra episcopale è stata posizionata in modo da costituire un punto di riferimento più evidente.

0: giocare a qualcos'altro. Lambone, quindi la proclamazione della parola, si spinge molto in avanti, va verso l'assemblea e ci ricorda come in fondo la parola, l'annuncio, il Vangelo è proprio un qualcosa che ci tocca anche più da vicino. L'altare invece ci parla di un oltre. Celebriamo l'Eucaristia e già ci sembra un'anticipazione di quello che è il paradiso. Alzando gli occhi verso la cupola proprio ci porta ad elevare gli occhi verso il cielo.
1: Persino la realizzazione dell'adeguamento, durata mesi, ha assunto un ruolo simbolico, quello della partecipazione collettiva alla costruzione di senso. Il lavoro materiale assomiglia, in un certo modo, alla tessitura paziente di un sentimento comunitario.
0: È stata l'occasione per me per scoprire un sacco di cose, un sacco di competenze, un sacco di elementi che sono entrati in questo lavoro di adeguamento, di ristrutturazione. Abbiamo dovuto anche venire incontro a degli inconvenienti, però è stato veramente bello scoprire anche tante persone che hanno lavorato in armonia tra loro, perché dalla responsabile della doratura, ma poi con i marmisti, con chi ha preparato i fondi, con i fabbri, è stato veramente una cosa bella, tanto vedere la sinergia e l'armonia che si è creata in maniera automatica. Ed è stato comunque bello anche vedere tutte queste arti, potremmo dire, a servizio insieme di un qualcosa di grande e di bello.
2: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video dell'intervento e delle operazioni di soccorso. Ancora guerra nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati per gli Stati Uniti e l'Iran, non è serio nei colloqui. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi in Giordania, Kuwait, di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sirene d'allarme risuonate in Bahrain, un breve allarme è stato diramato anche in Arabia Saudita. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, Manila, colloquio tra Lavrov e Rubio. Non si fermano intanto le manifestazioni a Kiev, Profederov.
2: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola con la vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, benvenuti a questo appuntamento settimanale con l'Africa qui sulle onde della Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo. Oggi vi portiamo di nuovo a São Tomé e Principe, queste due belle isole africane sull'equatore nel Golfo della Guinea. 1001 chilometri quadri, circa 250.000 abitanti, indipendente dal 1975. Produttori di caffè e cacao, le cui piantagioni o hossas dominavano le isole, con braccianti portati da altre colonie portoghesi come il Mozambico, l'Angola, Capoverde, in regime di lavoro quasi schiavistico. 50 anni dopo l'indipendenza, la situazione socio-economica non è ancora quella sognata dai leaders di allora, come Alda Spirzanto, poetessa, educatrice, ministra, deceduta nel 2010 all'età di 84 anni e il cui centenario di nascita il paese ha commemorato con un grande variegato congresso internazionale dall'1 al 6 di questo mese di luglio e che ha riunito figure importanti del paese di varie università, dall'Angola al Brasile, Capoverde, Italia, Francia, Portogallo, eccetera. Sono stati presi in analisi la figura di Alda Spirzanto e i suoi scritti in rapporto con diversi aspetti della società, dalla donna alla politica, all'educazione e così via. A questo congresso ha partecipato Luca Fazzini, italiano, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona. Oltre a presentare una relazione nel panel Alda Spirzanto e la generazione della liberazione, parlando della poesia e costruzione del comune, la Lisbona di Alda Spirzanto, Luca Fazzini ha fatto parte anche del comitato scientifico per l'impostazione del congresso. L'abbiamo chiesto di darci una visione globale di questo congresso, di parlarci del tema che ha presentato e delle sue impressioni del paese che visitava per la prima volta.
1: Ciao Dulce, ciao sì, ti ringrazio innanzitutto per l'invito, per questa opportunità di raccontarvi un po' dell'esperienza São Tomé e Principe. Sì, per me è stata la prima volta, non conoscevo il paese e sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza dei paesaggi e ovviamente dal calore della sua gente. E come dicevo, ecco, ti ringrazio per questa opportunità. Come detto bene, ho svolto questo doppio compito nell'organizzazione della conferenza. È stato un momento, in entrambi i casi si è trattata di un'esperienza molto ricca perché abbiamo ricevuto proposte, abbiamo analizzato proposte da tutto il mondo, hai elencato benissimo i paesi coinvolti e questo mi ha dato anche come studioso un po' la dimensione della fortuna critica dell'opera di Alda Spirzanto, che è molto studiata. Studiata anche da diverse prospettive, molte delle quali assolutamente inedite, quindi anche proprio come studioso è stato un momento molto interessante, poi vedere queste proposte tradotte in contributi scientifici assolutamente solidi e mescolati anche con un lato testimoniale importantissimo, perché appunto eravamo a casa di Alda, che ci ha lasciato pochi anni fa, è venuta a mancare nel 2010, quindi tantissime delle persone, degli studiosi lì presenti hanno avuto modo di conoscerla personalmente e di lavorare a stretto contatto con lei. Dunque al contenuto scientifico si è aggiunto quello testimoniale di profonda importanza. Uno sguardo complessivo, devo appunto sottolineare, oltre alla ricchezza dei contributi, anche la partecipazione comunitaria. Sono state delle giornate molto frequentate, molto ricche in termini di pubblico e soprattutto di pubblico giovane. Le scuole hanno portato gli alunni e c'è stato quasi un passaggio di testimone dalla generazione che ha conosciuto Alda, che con lei ha convissuto tanto l'esperienza poetica quanto quella attivista, militante e politica, perché poi lei ha anche degli incarichi all'interno della cultura, alle nuove generazioni che hanno così approfondito quello che è il lascito di Alda. Dunque ci tenevo a sottolineare l'ampia presenza, l'ampia partecipazione e appunto questo lato di testimonianza molto forte.

Prima di ascoltare l'altra parte dell'intervista che Luca Fazzini ci ha concesso da Lisbona, vediamo ancora un po' chi era Alda Spirzanto, definita dal poeta capoverdiano Filin Tilisio, anche lui nel comitato scientifico, patrimonio vivo del Rinascimento africano.

In occasione del centenario della nascita della scrittrice, poetessa e politica Alda Spirzanto, lei è da tutti ricordata come una figura chiave nella lotta per l'indipendenza e nella ricostruzione nazionale della Repubblica di San Tommaso e Principe. Nata il 30 aprile del 1926 nella città di San Tommaso, Alda Neves, da grazia do Espírito Santo, figlia di un insegnante di scuola primaria e di un impiegato delle poste, compì gli studi primari a São Tomé e Príncipe e quelle secondarie in Portogallo. Frequentò l'università sempre in Portogallo, ma non conseguì la laurea a causa anche del suo impegno politico. Durante il suo soggiorno a Lisbona, il suo attivismo svolse un ruolo fondamentale nel promuovere la coscienza anticoloniale insieme a figure contemporanee come Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agustín Neto, Marcelino dos Santos, Francisco José Tenreiro e altri esponenti del nazionalismo africano, in particolare nell'ambito dell'emblematica Casa dos Estudantes do Império, ossia Casa degli Studenti dell'Impero. Si distinse per integrità, coerenza e coraggio all'interno del movimento di liberazione di São Tomé e Príncipe. Dopo l'indipendenza del paese, avvenuta il 12 luglio 1975, ricoprì diversi incarichi istituzionali, tra cui quelli di Ministro dell'Educazione e della Cultura, Ministro dell'Informazione e della Cultura e Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Parlamento, per due mandati, e da ricordarsi che lei fu la prima donna a svolgere questo ruolo in Africa. Inoltre svolse il ruolo di segretario generale dell'Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti di São Tomé e Príncipe. Nel 1976 pubblicò una raccolta di poesie intitolata O Jogral das Ilhas, il menestrello delle isole, seguita nel 78 da È nosso sol sagrado da terra, il suolo sacro della terra è nostro, una raccolta di poesie scritte tra il 1950 e il 1970. Secondo il poeta portoghese Manuel Alegre, la sua poesia è stata significativa in tutto il movimento anticoloniale e in tutti i paesi di lingua portoghese. Ogni anno, dall'indipendenza di São Tomé e Príncipe, una voce femminile recita Trindade, una delle poesie in cui Alda Spirzanto ha immortalato il massacro di 1953, il cosiddetto massacro di Batepá, fatto dai portoghesi a São Tomé e Príncipe e che segnò l'inizio della lotta di liberazione. In effetti, tutta la sua opera poetica celebra la lotta del popolo di São Tomé e Príncipe e le tradizioni culturali del suo paese. È autrice dell'inno nazionale e di diverse opere letterarie, tra cui Matar un rio da minha cidade, Mensagens do Sol Sagrado e Cantos do Sol Sagrado. Le sue poesie compaiono in una vasta gamma di antologie, nonché su giornali e riviste in lingua portoghese. Alda Spirzanto, una delle poetesse africane di lingua portoghese più rinomate, è deceduta, dicevamo, all'età di 84 anni, il 9 marzo 2010, a Luanda, in Angola, lasciando dietro di sé un'eredità multiforme di impegno civico, espressione poetica e impegno patriottico. All'epoca il governo di São Tomé e Príncipe dichiarò 5 giorni di lutto ufficiale. L'anno scorso la scrittrice Alda de Barros, anche lei di São Tomé e Príncipe, ha reso un vibrante omaggio alla sua connazionale Alda Spirzanto in occasione della 7ª edizione del Festival della Letteratura Mondo di Sal a Capo Verde. Questo evento ha onorato il 50° anniversario dell'indipendenza di Angola, Capo Verde, Mozambico e São Tomé e Príncipe, mettendo in risalto le figure letterarie di Agustín Neto, Onésimo Silveira, Noemi Azzouza e Alda Spirzanto. In questo anno di 2026, il suo centenario, il pensiero di Alda Spirzanto convoca ad un esame dell'ideale di sovranità, libertà e prosperità che dovrebbero andare di pari passo con l'arte e la scrittura.

0: Radio Vaticana, Afrofonia, torniamo all'intervista con lo studioso di letteratura dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, Luca Fazzini, che ci parla ora della sua relazione al congresso internazionale su Alda Spirsanto, tenutosi all'inizio di questo mese di luglio proprio nella capitale del paese, São Tomé.
1: Su quello che è stato il mio contributo, io mi sono soffermato, in realtà ho raccontato qualcosa che occupa un po' le mie riflessioni negli ultimi anni, che è quella dell'esperienza di determinate figure, da Amilcar Cabral a Mario Pinto di Andrade, nell'occasione specifica da Spirito Santo, nella Lisbona della dittatura, nella Lisbona colonialista, quindi metropoli dell'impero, e nella Lisbona dello Stato Novo, dove queste figure hanno costruito delle utopie, hanno costruito le indipendenze dei paesi africani e hanno trasformato in lotta politica e culturale e le rivendicazioni degli oppressi. In questo contesto, quella della Lisbona degli anni 40 e 50, Alda Spirito Santo è stata una figura tutelare. Si riunivano nella casa Spirito Santo, della famiglia Spirito Santo, i leader delle indipendenze per discutere di cultura, per leggere poesie, per riflettere sulla scrittura, quindi sulla bellezza del portoghese nelle sue coniugazioni africane, e lei quindi è stata cemento per questa generazione, è stata la figura che ha accolto un giovanissimo Amilcar Cabral, un giovanissimo, altrettanto giovanissimo, Agostinho Neto, Mario Pinto di Andrade, Marcelino Toussaint, Noemi de Souza, portando avanti tra l'altro quella che è una tradizione che è stata nel Novecento una tradizione di scrittori e intellettuali di São Tomé e Príncipe nel cuore dell'impero. Penso alla fine dell'Ottocento a Costa Alegre, già agli inizi del Novecento Francisco José Terreiro, Alda e Spirito Santo, e dunque ho proposto questo percorso nella Lisbona di Alda, che è la Lisbona che poi abiterà la casa do Estudante do Império, la casa della famiglia Spirito Santo e il centro di studi africani, dunque una Lisbona nel cui cuore pulsava l'Africa nelle sue diverse geografie, geografie appunto spesso a distanza continentale come quelle che separano Capo Verde al Mozambico, ma che hanno trovato nella casa Spirito Santo e nel convivio, nella convivenza con Alda, uno spazio di espressione e di riflessione congiunta estremamente interessante e unico, direi.
0: Quindi è interessante dire forse una parolina in più per i nostri ascoltatori italiani, ascoltatrici che forse non sono ben dentro questa materia, cioè spiegargli che il Portogallo, allora ancora potenza coloniale con tutte queste colonie africane dall'Angola, Capo Verde, Mozambico a São Tomé e Príncipe, Guinea-Bissau, riceveva nel suo territorio molti studenti di questi paesi, e per un po' tenerli sotto controllo, se così possiamo dire, ha creato questa casa degli studenti dell'impero, che invece poi da lì sono sorte tutti questi leaders delle indipendenze di questi paesi, no? Tra cui Alda Spirsanto.
1: Assolutamente sì. Le potenze imperiali avevano delle politiche diciamo diverse. La politica coloniale portoghese non prevedeva l'istruzione superiore in Africa, ma soltanto in Portogallo, e dunque avevano creato questo spazio che accoglieva gli studenti che provenivano appunto dai paesi che hai elencato tu, dalle cinque colonie portoghesi in Africa, che raggiungevano Coimbra, Lisbona, e dove abitavano, frequentavano quella che era appunto la casa dello studente dell'impero. Uno spazio in cui è vero, sono affermate alcune delle istanze indipendentiste, ma che non era completamente uno spazio sovversivo, perché così come i figli dei colonizzati che venivano a studiare a Lisbona frequentavano quegli spazi, anche i figli dei colonizzatori, anche per loro Lisbona li accoglieva nella casa dello studente dell'impero. E in questo scenario la casa Spirito Santo invece ha svolto un ruolo chiave, perché poi quando la repressione politica stringeva, i leader delle indipendenze hanno pensato che altri spazi fossero più sicuri, e uno di questi era appunto la casa della famiglia Spirito Santo, quindi assolutamente sì. si rafforzano nella casa Due Studenti, Due Imperio, le istanze indipendentiste ed emancipatorie che poi incontreranno terreno fertile nella casa Spirito Santo.
0: Di questo ampio convegno cosa resterà per voi accademici, per studiosi, per la popolazione di Santomè, oltre al fatto che hanno partecipato le scolaresche e che quindi c'è questo, chiamiamolo, passaggio di testimonianza?
1: Ebbene, oltre alla ricchezza dei contenuti che sviluppa dai quali nasceranno sicuramente altri studi, c'è anche da dire che un qualcosa di concreto è nato da queste giornate, perché proprio alla fine di queste giornate è stata annunciata la creazione a Santomè Principe della Fondazione Alde Spirito Santo, quindi un'istituzione, un centro che raccoglierà le future ricerche sul contributo attivista, estetico, poetico di Alde Spirito Santo, e si incaricherà di compiere effettivamente questa trasmissione dagli studiosi in giro per il mondo alla società e alla gioventù santomense. Quindi diciamo che un lascito concreto lo si può tradurre nell'annuncio della creazione della Fondazione Alde Spirito Santo.
0: Nel programma del convegno era previsto anche una vostra visita alle cosiddette hossas, perché sappiamo che Santomè il Principe era un posto dove i colonizzatori portoghesi coltivavano cacao e caffè, e queste piantagioni o rossas dominavano il paesaggio, oltre che l'economia e la società del paese, lavoravano persone delle altre colonie quasi in regime di schiavitù. Oggi queste rosse appartengono a diverse persone, allo Stato, e sono come un patrimonio, no? Che visioni vi siete fatte da questa visita?
1: Dobbiamo ringraziare l'organizzazione del congresso che ci ha permesso di visitare questi spazi, che sono sia spazi della memoria della violenza coloniale, perché come hai detto molto bene, venivano deportate anche persone dalle altre colonie per lavorare in regime praticamente di schiavitù, un regime simile a quello delle piantagioni nelle Americhe, dove vigeva la monocoltura, quindi del cacao, del caffè, dell'olio di palma, e non c'era spazio per l'agricoltura di sussistenza, quindi queste persone non ricevevano degli stipendi degni e venivano obbligate a produrre per i colonizzatori. Dunque, sono spazi carichi di memoria che sono stati poi trasformati nel post-indipendenza in cooperative, associazioni che da lì producono delle specialità dell'isola, come appunto il cacao e il caffè, ovviamente in un altro regime, non più quello della monocoltura, che rendono comunque Santomè famoso nel mondo, perché tra i suoi prodotti sono prodotti comunque internazionalmente premiati, e è stato un lavoro di reinvenzione che ovviamente non lascia di lato quella che è la violenza coloniale. Sono spazi dunque anche di memoria e assolutamente da conoscere, quindi approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta l'organizzazione.
0: Ringraziamo Luca Fazzine, docente all'Università di Lisbona, città da dove ci parlava. A voi, amiche e amici, e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana qui sulla Radio Vaticana con Afrofonia. Auguri di ogni bene a tutte e tutti voi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Uoi!
1: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
2: RCN. Laudetur Jesus Christus.
3: Titoli: guerra in Medio Oriente, l'Iran minaccia nuovi attacchi finché continueranno i raid USA, gli Houthi colpiscono due petroliere nel Mar Rosso. Gli USA servono nuove idee per sbloccare la guerra in Ucraina, Monsignor Gallagher, avviare trattative per una pace giusta. Quando l'intelligenza artificiale va oltre il previsto, che cosa c'è dietro l'incidente che ha coinvolto OpenAI? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. Dopo la 12ª notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, entrambi le parti minacciano nuovi bombardamenti e rappresaglie. Il controllo dello stretto di Hormuz resta dunque una delle questioni al centro del contendere. Si teme un'escalation del conflitto con gli Houthi, che hanno attaccato due petroliere nel Mar Rosso. Marco Guerra.
4: Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture marittime, depositi di missili e siti di sorveglianza costiera. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro obiettivi USA in Kuwait e Giordania. Prosegue quella che il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi ha letteralmente definito la dottrina dell'occhio per occhio. Qualsiasi aggressione provocherà una risposta decisa, ha spiegato sempre su X Araghchi. Nelle stesse ore il segretario di Stato USA Rubio ha detto che Teheran continuerà a pagare un prezzo molto alto, aggiungendo che l'Iran non è chiaramente pronto a raggiungere un accordo. Il conflitto sembra concentrarsi sulla questione del traffico navale. Gli USA riferiscono di aver bloccato 9 navi dirette in porti iraniani. Pasdaran sostengono di aver fermato e fatto cambiare rotta a 3

0: Minuti, tanto è durato il colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov sulla questione ucraina. Una situazione di stallo sancita nei commenti, con Rubio che assicura che gli Stati Uniti sono pronti a fornire nuovi contributi alla pace e il portavoce del Cremlino Peskov che ammette la prosecuzione del dialogo ma anche delle operazioni belliche in quanto a suo dire l'Unione Europea incita Kiev alla guerra. È stato approvato infatti dall'UE un nuovo pacchetto di sanzioni, il 21esimo contro la Russia, che come dichiarato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen indebolisce le basi economiche dello sforzo bellico di Mosca in un momento in cui l'Ucraina ha un nuovo slancio militare. Sul terreno infatti Kiev attacca in Crimea dove si contano un morto e quattro feriti tra cui due bambini. La notte scorsa invece i raid russi hanno ucciso due persone e ne hanno ferite una trentina a Kherson e Kharkiv. Attaccata intensamente anche Odessa ma senza vittime né feriti. A proposito di porti, Kiev ha annunciato la sospensione delle attività in tutto il paese a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi che mettono a repentaglio la sicurezza marittima.
1: E si è conclusa la missione in Ucraina per Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Molti gli incontri diplomatici, come dice l'arcivescovo al microfono di Roberto Paglialonga.
2: A livello diplomatico siamo stati molto colti molto bene, abbiamo avuto contatti con autorità, con persone, abbiamo avuto testimoniare le sofferenze della popolazione. Il popolo evidentemente dopo 4 anni di guerra è stanco, però molto determinato, molto resiliente.
3: Eccellenza, toccanti sono state le visite ai luoghi bombardati, al memoriale di Maidan. Lei nel 2022 era stato anche a Bucha, a Irpin e a Vorzel. La domanda è: com'è possibile sopportare tutto questo per così tanti anni? Lei nella sua omelia ha parlato del male e della presenza del maligno.
2: È difficile, però dobbiamo dire che l'arma della fede, loro sono anche convinti di combattere non solo per l'Ucraina, però anche per loro, dicono apertamente, per tutta l'Europa. Credo che loro si sentono di non avere alternative. Questo è un combattimento per la sopravvivenza di una nazione.
1: Una visita che ha rallegrato la comunità benedettina, quella del Papa ieri a Subiaco, Leone XIV, è stato nei monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica, prima al santuario della Santissima Trinità di Vallepietra e si è fermato a pranzo con i religiosi della comunità. Al microfono di Tiziana Campisi, l'abate ordinario di Subiaco, Dom Mauro Maecci, racconta come si è svolta questa visita.
4: È stata veramente una giornata di gioia e anche di grande serenità. Il Papa si è fermato in primo luogo al Sacro Speco, il monastero che custodisce la grotta dove San Benedetto è stato 3 anni eremita, poi abbiamo fatto la visita al complesso monastico, poi è sceso a Santa Scolastica dove risiede il corpo maggiore della comunità, anche lì abbiamo fatto una visita per i chiostri e abbiamo fatto il pranzo con tutta la comunità nel nostro refettorio.
5: Un incontro tra religiosi, insomma, dato che il Papa è un agostiniano.
4: Un incontro tra religiosi e anche un incontro tra Benedetto e Agostino. Benedetto che è molto attratto, soprattutto per gli aspetti di humanitas, proprio dalla regola di Sant'Agostino.
5: Quali parole ha rivolto il Papa alla comunità benedettina?
4: È stata una conversazione abbastanza familiare, direi. Sembrava uno di noi, insomma. Abbiamo incontrato il Papa e abbiamo anche incontrato una persona di grande umanità che ci ha fatto sentire suoi figli ma anche suoi fratelli. La parola più importante che il Papa ha detto è pregare per la pace.
1: Ben 8.800 persone, così siamo in Francia, sono in corso di evacuazione a titolo preventivo per il grande incendio che sta colpendo il nord del Bassin d'Arcon, tra le zone più belle turistiche del paese nel sud-ovest della Francia. Sono 38 le persone, purtroppo 38 persone sono sopravvissute al naufragio nell'Atlantico dopo 25 giorni di navigazione di un'imbarcazione con a bordo circa 190 migranti, un'imbarcazione che sarebbe partita dal Gambia e diretta verso le isole Canarie, lo fa sapere Medici Senza Frontiere. I prezzi del petrolio sono saliti a livelli più alti da oltre 6 settimane, sostenuti dal conflitto tra Stati Uniti e Iran e dalle tensioni lungo le principali rotte marittime del Medio Oriente. Il prezzo del Brent è salito fino a $98 al barile. E il fronte della stabilità dei prezzi alla crisi di Hormuz, parla l'ultimo rapporto di Censis Conf Cooperative, che fotografa un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Ecco il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini.
6: Di fronte all'instabilità dei prezzi,

0: Grazie alla crisi di Hormuz fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca.
1: Presidente, ma gli italiani sembrano ancora avere fiducia nelle rinnovabili?
0: L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro. È un pragmatismo difensivo che nasce dalla paura di restare senza energie e senza soldi, tanto che 8 italiani su 10 chiedono che le politiche climatiche comunitarie vengano migliorate e 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
2: Per la prima volta modelli di intelligenza artificiale sono riusciti a superare i confini dell'ambiente in cui si svolgeva un test di OpenAI, in sostanza un hackeraggio di un sistema protetto. L'esperto di cyber security Luca Sambucci nell'intervista di Martina Accettola.
3: La sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale è un aspetto che finora è stato preso un o sotto gamba. I modelli non sfuggono se noi non gli diamo la possibilità di sfuggire. In questo caso sottolineo che l'isolamento non era stato fatto bene. I modelli non hanno intenzione, quindi non è che vogliono sfuggire. Hanno semplicemente ottimizzato una funzione per arrivare alla soluzione.
4: Cambia il rapporto di fiducia che si era instaurato tra l'intelligenza artificiale e noi cittadini?
3: Io onestamente non penso che cambierà, anche perché la fiducia si sta iniziando a trasformare in dipendenza. Dobbiamo metterci in testa che i modelli di intelligenza artificiale possono rappresentare dei problemi di sicurezza. Non è che non dobbiamo utilizzarli, possiamo tranquillamente utilizzarli, ma dobbiamo mettere in piedi un po' tutte quelle procedure che ci consentono di utilizzarli in sicurezza.
2: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guarasci, studio, redazione, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita e strettamente condizionato l'adesione di Riyad agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti. Finanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
2: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano: una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Qui RCN, Radio Cittanova in blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Rina. Oggi proponiamo notizie della Chiesa nel mondo da varie riviste missionarie e quindi l'aspetto forse più essenziale è proprio quello della missionarietà. Allora, leggo dalla piccola rivista di Papa Giovanni dei padri di Andria, un ricordo di Madre Teresa di Calcutta. La non violenza cura le ferite. Questa luminosa messaggera dell'amore di Dio nacque il 26 agosto 1910 a Skopje. Nel 1979 le fu assegnato il premio Nobel per la pace. È la fondatrice delle Missionarie della Carità, che proprio durante l'anno santo della Misericordia è stata proclamata santa. Madre Teresa mostra con chiarezza che la non violenza non è passività, ma disponibilità a chinarsi sulle ferite del mondo facendosene carico. Il 5 settembre 1997 la vita terrena di Madre Teresa giunse al termine. Dal governo indiano le fu dato l'onore dei funerali di Stato e il suo corpo fu seppellito nella casa madre delle Missionarie della Carità. La sua tomba divenne ben presto luogo di pellegrinaggi e di preghiera per gente di ogni ceto, di ogni credo, poveri e ricchi. Madre Teresa ci lascia un testamento di straordinaria carità. La sua risposta alla richiesta di Gesù la rese madre per i poveri, simbolo di compassione per il mondo e testimone vivente dell'amore assetato di Dio. Alcune sue espressioni le leggo adesso. Cerchiamo di non usare bombe e armi per vincere le guerre. Usiamo amore e compassione. Un'altra, io non partecipo a manifestazioni contro la guerra. Ho detto che non potrò mai farlo, ma non appena ci sarà una manifestazione per la pace, io ci sarò. E ancora, la pace inizia con un sorriso. Sorridi 5 volte al giorno a una persona a cui non vuoi sorridere. Fallo per amore della pace. Allora, adesso passiamo a un altro tipo di rivista, A Mondo e Missione, che è la rivista dei missionari del PIME. Leggiamo un'esperienza missionaria di alcune famiglie in Uganda. Il titolo, Village of Joy, missione di fraternità. Per 10 anni in Uganda, Marta e Giorgio Scarpioni hanno realizzato molte iniziative, ma soprattutto hanno inaugurato una presenza missionaria francescana fatta di soli laici, che oggi coinvolge altre famiglie e centinaia di volontari. L'articolo è redatto da Anna Pozzi. Si conoscono da quando erano bambini e vicini di casa a Varese. Hanno seguito percorsi diversi che poi hanno finito con l'intrecciarsi per diventare un cammino comune che li ha portati per 10 anni in Uganda. E anche adesso che sono rientrati in Italia, Giorgio Scarpioni e Marta Novati continuano a vivere in bilico tra 2 continenti e a sentirsi fortissimamente legati all'Italia come all'Uganda. In Africa, infatti, hanno dato vita a una nuova famiglia e a una nuova missione, una presenza francescana sotto l'ordine dei frati minori a Rouen-Tobo, gestita unicamente da laici. L'hanno chiamato il Villaggio della Gioia. In Italia, invece, hanno fondato l'associazione A Te Mamma in Kiswahili per sostenere i progetti ugandesi che nel frattempo si sono moltiplicati: scuola materna, centro per disabili, orfanotrofio, pediatria, fisioterapia, laboratori di falegnameria, un orto, una fattoria inclusiva, una cucina e persino 2 cave.
e un progetto di adozioni a distanza che sostiene quasi 150 famiglie e più di 250 bambini. Le varie attività impiegano circa 120 dipendenti, tra cui una cinquantina di educatori, ma vedono anche la presenza stabile di alcuni laici fidei d'ONU e il passaggio di centinaia di visitatori e volontari che ogni anno vi trascorrono brevi periodi, compresi i ragazzi di giovani e missione del PIME e gli universitari del MEX, come pure volontari dei comboniani e dei francescani, più amici, conoscenti o persone che hanno saputo dell'iniziativa attraverso i social. Per tutti lo stile è sempre lo stesso, una vita condivisa fraternamente e nella semplicità al servizio dei più poveri, nello spirito di San Francesco d'Assisi. È quello che ha ispirato sin dall'inizio Giorgio e Marta. Da ragazzo, racconta Giorgio, che oggi ha 43 anni, sentivo un forte desiderio missionario che ho messo alla prova andando due volte in Brasile per alcuni mesi, nel 2006 e 2007, e facendo un cammino di discernimento e accompagnamento spirituale. Poi ho deciso di completare l'università e nel 2010 mi sono fidanzato con Marta, che nel frattempo si era formata nell'ambito della disabilità. Ma quel desiderio missionario era sempre presente. Come spesso accade, sono gli incontri che cambiano la vita. La coppia conosce una suora ugandese delle missionarie di Maria, madre della Chiesa, fondate nella diocesi di Lira, in Uganda, dall'allora vescovo Giuseppe Franzelli Comboniano. Ci disse che in Africa non servivano solo soldi, ma persone. Ci ha molto colpiti e abbiamo pensato di fare un'esperienza con lei. Quasi contemporaneamente incontrano un frate minore, Fra Carmelo Giannone, che viveva pure lui in quel paese. È stato profetico. Sognava di realizzare qualcosa con i laici. E così nel 2012 siamo partiti con l'idea di andare non tanto a gestire un progetto, ma a rispondere alle nostre due vocazioni. Da lì è stato un turbinio di esperienze e di iniziative che hanno segnato la loro vita personale e hanno portato alla nascita di qualcosa di completamente nuovo e inedito, una missione fondata e gestita da laici. Dopo il corso prematrimoniale con i frati in Uganda, nel 2013 siamo tornati in Italia per sposarci, ma avevamo già comprato un piccolo terreno con l'idea di strutturare qualcosa che permettesse ad altri laici di condividere questa nostra esperienza, che a quel tempo era ancora embrionale. Il primo progetto non poteva che riguardare la disabilità. Aprono un centro, prima a Rusoka, dove c'è anche la parrocchia, e poi a Ruentobo, poco distante, per bambini che spesso hanno problemi gravi. Oggi ne accolgono 42 dai 6 ai 18 anni. Il centro offre non solo assistenza, educazione e fisioterapia, ma anche percorsi verso una maggiore autonomia, creando ad esempio piccole attività professionali affinché non siano totalmente a carico di famiglie che magari sono poverissime. E proprio per mantenere vivi i legami familiari, bambini e ragazzi vengono rimandati periodicamente nei villaggi. Soprattutto agli inizi, interviene Marta, quando eravamo ancora un po' acerbi, sia a livello personale che nella fede e nella speranza. Faceva male doversi confrontare con il grande dolore che incontravamo. Da un lato, credo che l'Africa ci insegni tanto in termini di celebrazione della vita. I figli sono un dono, una ricchezza, un sostegno. D'altra parte, quando c'è un problema come la disabilità, non è facile affrontarla. Loro ci hanno provato e adesso altri continuano a farlo, sfidando anche pregiudizi e stigma sociale. Le donne che hanno lavorato con noi e che ancora adesso sono lì, hanno fatto uno sforzo per andare oltre se stesse, i loro familiari e la loro cultura. Davvero sono riuscite con fatica a vedere la vita, il suo senso e il suo valore anche al di là del limite.
e a celebrarla quando è fragile. Certo, non sempre si riesce, ma ci sono bellissime perle, bellissimi cuori, che poi sono quelli che oggi mandano avanti questi progetti. Non solo disabilità, tuttavia. Nel 2018 Marta e Giorgio si trovano davanti a un'altra piaga gravissima che colpisce soprattutto bambini e ragazze, ridotte in condizioni di vera e propria schiavitù, spesso nell'ambito domestico o messe sulla strada. Abbiamo aperto una sorta di orfanatrofio, chiamato il Padre Misericordioso. L'ultima bambina che abbiamo accolto aveva solo 3 anni e viveva con la nonna, che non era autonoma e la usava come serva. La mamma era invalida e la bambina non si lavava mai. Ma abbiamo accolto anche casi più gravi. Attualmente il centro ospita 28 bambine e segue 14 ragazze che si stanno reinserendo nei loro villaggi. In appoggio a questi progetti sono nati anche un servizio di fisioterapia, una fattoria inclusiva, un orto, una cucina che prepara cibo che poi viene venduto al mercato, laboratori di falegnamerie e riparazioni e persino 2 cave per dare lavoro e per raccogliere fondi, precisano. E in mezzo a tutto questo Marta e Giorgio decidono di ampliare la loro famiglia, prima con l'arrivo di Anita nel 2017 e poi con l'adozione di George nel 2019. Essere mamma, una mamma nuova di zecca, con i miei pregi e le mie incapacità, lontana dalle persone che potevano darmi un supporto. Sotto gli occhi di tantissimi volontari, in un altro paese e in un'altra cultura. Beh, non è stato facilissimo, ammette Marta, ma è stato anche affascinante e a volte persino divertente. Parallelamente aumentava anche la famiglia allargata dalla fraternità. Sin dall'inizio, infatti, hanno cominciato ad accogliere decine di volontari e di persone che desideravano vivere un'esperienza di qualche settimana o di qualche mese, comprese famiglie con figli o pensionati over 70. Nel 2018 li raggiunge Sara Colloca, Fideibonum ambrosiana, che si unisce alla fraternità e che rimane un punto di riferimento importante. A lei si è aggiunta una coppia di giovani sposi di Biella, Sara Pasquale Cucco e Marco Berutti, pure loro Fideidonum, che sono rimasti fino al 2024. Da pochi mesi, invece, sono arrivate 2 famiglie comasche, Sara Valenzisi e Marco Marinelli, con i figli Pietro e Aurora, e Jacopo De Santis e Benedetta Febbo con la figlia Maria. Nel frattempo sono cresciute anche le attività con l'apertura, nel 2020, di una scuola materna frequentata da circa 150 bambini, non poco. Abbiamo mantenuto le tasse scolastiche molto basse perché vorremmo che fosse il più possibile accessibile alle famiglie povere, racconta Giorgio, che si appresta a inaugurare un nuovo servizio, quello di una clinica pediatrica che verrà aperta in questo mese di giugno. Ci saranno un medico e un laboratorio, attualmente il più vicino è nella capitale Kampala, a 8 ore di macchina. Giorgio parla come se fosse lì e in effetti torna spesso in Uganda, dopo che con la famiglia hanno deciso di rientrare in Italia nel 2021. Lui però continua a seguire i progetti di Eve Mamma, le adozioni a distanza e la gestione dei volontari. Torno tutti gli anni a febbraio e novembre e con Marta e i bambini nel mese di agosto. Ed è così che mantengono viva quella vocazione missionaria e quel senso di fraternità che continua a tenerli uniti al Village of Joy di Reventobo, un legame che va ben oltre le distanze geografiche. Un attimo di musica.

dalla rivista sempre Mondo Emissione del PIME leggo un articolo che riguarda l'esperienza di padre Pierluigi Maccalli, di cui abbiamo sentito parlare soprattutto negli anni 18 e 20. E, leggo: l'imperativo della non violenza. In un mondo ferito da troppi conflitti ci vuole il coraggio della pace per contrastare ogni forma di odio e di violenza. Il nuovo libro di padre Pierluigi Maccalli è un manifesto potente contro la guerra. L'articolo è redatto da Anna Pozzi. Un'enciclica dal basso a favore della pace. Lo definisce così padre Pierluigi Maccalli il suo nuovo libro, dal titolo Scelgo di non odiare, uscito nelle scorse settimane per la EMI, pagine 142, 14 euro. Missionario della Società delle Missioni Africane, SMA. Rapito in Niger il 17 settembre del 2018, forse molti se lo ricordano, da un gruppo jihadista e liberato l'8 ottobre del 2020. Aveva già condiviso il racconto della sua drammatica esperienza nel libro Catene di Libertà e poi aveva riflettuto sul suo percorso di liberazione profonda a partire dal perdono nel volume Liberate la pace. Qui fa un ulteriore passo avanti, o meglio, prova a riandare a quell'essenziale dimenticato che in fondo è ciò che ci rende umani. C'è una domanda della giornalista. Padre Gigi, perché un altro libro? Quali sono gli aspetti che volevi maggiormente mettere a fuoco e approfondire? Ho sentito il bisogno di reagire alle tante parole che sui media inneggiano al riarmo e alla guerra. Il pensiero unico dominante è la rievocazione del vecchio adagio romano: se vuoi la pace, prepara la guerra, da cui dissento. Ho visto da vicino il volto reale della guerra. Sono stato incatenato come ostaggio per oltre 2 anni e proprio perché ho fatto esperienza dal vivo di tanta disumanità, mi sento provocato a espormi. La pace è possibile, ma non come la dà il mondo, con bombe e stragi di innocenti. La domanda: l'esperienza del sequestro ti ha permesso di cogliere l'essenziale, anche riguardo il significato della pace. Che cosa intendi? Sono marcato a fuoco dalla mia storia di missionario sequestrato. Nella prigionia ho visto con più lucidità che l'odio perpetua sempre rivalità e desiderio di vendetta. Solo il perdono spezza la ruota della violenza. In questo libro parlo dell'essenziale dimenticato per costruire la pace a partire da 2 punti fermi: non uccidere e non rispondere al malvagio con la violenza. Altra domanda: quanto sei stato interpellato in questa riflessione non solo dalla tua esperienza personale, ma anche dalla realtà contemporanea sempre più segnata dalle guerre? È proprio la realtà contemporanea che mi ha spinto a scrivere queste pagine. Dopo il mio sequestro, mi urta ascoltare ogni giorno parole che inneggiano alla guerra e anche semplicemente sentire spari di petardi e di fuochi d'artificio. Ecco, la soluzione non è il riarmo e non è con la forza militare che si porrà fine al terrorismo nel Sahel e altrove. Sinceramente, ascoltare tante parole armate mi ferisce. Sì, le parole violente e i propositi di scontro procurano in me dolore misto a sdegno che mi fa gridare il mio no, forte e deciso, a tutte le guerre. Una domanda ancora: perché secondo te non può mai esserci una guerra giusta? È un controsenso mettere insieme questi due termini. La guerra è l'esaltazione della distruzione e della morte e la giustizia è la difesa della vita ristabilita nel suo diritto. La guerra oggi, con le sue potenzialità tecnologiche e nucleari, è solo disumanità.
Oltre a distruggere tutto e tutti, si affida alle armi la soluzione di un problema di diritto internazionale. La diplomazia e il dialogo sono la risposta umana. Domanda. Papa Leone parla sempre di pace disarmata e disarmante. Che cosa significa per te? E che cosa implica questa espressione? È un invito a prendere sul serio il Vangelo e il messaggio di Gesù di Nazaret, particolarmente il discorso dalla montagna in Matteo, che possiamo definire la Magna Carta della non violenza cristiana. Domanda. La pace spesso richiede più coraggio della guerra. Quali forme di coraggio sono più necessarie oggi? Papa Francesco diceva spesso che per fare la pace ci vuole coraggio molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro, sì al dialogo e no alla violenza, sì al negoziato e no alle ostilità. Oggi è necessario costruire fraternità, imparare l'equo vigilanza e abitare gli stessi confini. In altre parole, avere il coraggio dell'incontro e dell'accoglienza. Pace. È la domanda ancora. In che modo ciascuno di noi può diventare costruttore di pace? Vedo tre atteggiamenti a chilometro zero che sono alla portata di tutti. Innanzitutto, disarmare le nostre parole. Dalle parole si passa velocemente alle mani. È sempre una parola offensiva o mal compresa che è la scintilla di uno scontro che degenera in omicidio o femminicidio o peggio ancora in una guerra. Chi disarma le parole impara a vedere attorno a sé non solo dei nemici da eliminare, ma persone da incontrare e perdonare. In secondo luogo, direi la cura delle relazioni. Non dobbiamo incatenare nessuno con i nostri pregiudizi e le nostre etichette. Il mondo è la nostra casa comune. Migranti, stranieri, pellegrini, viandanti, siamo tutti fratelli e sorelle. E la cura delle relazioni si traduce così in accoglienza. E il terzo atteggiamento? Una conversione di mentalità. Non lasciamoci indottrinare dalla retorica della guerra. La pace vera non spara, non bombarda e non fa stragi. Se vuoi la pace, scegli la non violenza, che altro non è che la forza della verità, vero antidoto alla menzogna, sorgente di ogni violenza. Ecco tre atteggiamenti per essere artigiani di pace nel quotidiano. Parole di pace, cura delle relazioni e mai appoggio alla guerra. Domanda. Come accennavi, il tuo pensiero in questo libro ruota attorno a due no. Non uccidere e non rispondere alla violenza. Quanto sono pratiche?

Lì oggi. Questo è il punto. Quanto praticabile è il Vangelo? Quanto ci lasciamo scomodare dal Vangelo? Primo Mazzolari ci ricordava che il comandamento «tu non uccidere» è così semplice che, lasciato nella sua divina semplicità, sgomenta assai più di qualsiasi prospettiva atomica. È la vera atomica che Dio ha posto nelle mani dei cristiani. Solo lottando contro la guerra restiamo sul piano del Vangelo. La Chiesa, la povera gente, tutti abbiamo bisogno di pace. Coloro che parlano di pace e interiormente si augurano che la guerra risolva qualcosa sono falsi, a maggior ragione se cristiani. Domanda. Parlare di non violenza oggi sembra quasi anacronistico o utopistico. Perché non lo è? E perché la non violenza può diventare una strategia sociale e politica e non solo una scelta personale? Gandhi, Martin Luther King, Mandela, per citare i più famosi, hanno ben mostrato il valore politico e sociale della non violenza, che ha portato a un cambiamento di un sistema ingiusto e di oppressione. Erano altri tempi? Forse, ma noi oggi alla non violenza non ci crediamo. Il monaco trappista statunitense Thomas Merton diceva che il mondo occidentale poggia su alcuni miti: l'efficienza, il controllo, la ricchezza e il progresso tecnologico, e fintanto che la non violenza non troverà miti operativi con cui proporsi all'Occidente, questa non sarà accolta come un'alternativa possibile e desiderabile. Gesù di Nazareth e il suo Vangelo sono questa alternativa che ha a cuore la cura dell'umano, la compassione, la rivoluzione della tenerezza e ha l'apice nell'amore dei nemici. C'è chi ci crede e molti no. Penultima domanda. Parole e linguaggio possono tornare a essere terapeutici? Penso proprio di sì. Me lo ha insegnato l'Africa. Tante volte ho ammirato la forza di un proverbio citato al momento giusto durante una discussione animata sotto l'albero a palabra, l'albero della parola, di un villaggio africano. I proverbi sono perle di saggezza che sanno elevare gli animi e riconciliare persone in conflitto, offrendo una prospettiva di soluzione condivisa da tutti. La parola consola e guarisce, mentre il suo contrario ferisce e uccide. L'ultima domanda: è ancora possibile coltivare la speranza? Sotto il cielo stellato del deserto, ogni notte concludevo la giornata dicendomi: speriamo domani. La notte è stata meno buia grazie alle stelle. E il domani di libertà si è aperto per me l'8 ottobre 2020. Finché c'è qualcuno che sa alzare lo sguardo alle stelle nelle notti delle guerre, c'è speranza di pace. Musica.

sempre della medesima rivista Mondo e Missione del PIME, leggo l'articolo di Chiara Zappa dal titolo La cura dell'amore. Da ragazzina a Bitti in Sardegna, Suor Lucia Pala sognava di assistere i lebbrosi. In India da quasi 50 anni racconta come ha realizzato quella vocazione, prima tra i villaggi dell'Andhra Pradesh e poi a Mumbai tra le corsie dell'ospedale Vimala. Amim mi piace azzudar, è scritto praticamente forse in spagnolo, era un desiderio decisamente insolito quello che Lucia Pala, appena adolescente, confidò alla madre nel dialetto sardo che si parlava quotidianamente nella sua Bitti, prendersi cura dei malati di lebbra. Un'aspirazione che, seppur messa alla prova da non pochi ostacoli, si sarebbe trasformata in una vocazione solida a cui la ex ragazzina esuberante, diventata poi missionaria dell'Immacolata, risponde con entusiasmo da quasi 50 anni nella sua patria di adozione. L'India. Quella conversazione con la mamma, che Suor Lucia ricorda come se fosse avvenuta ieri, risale a un giorno particolare in cui, durante un incontro dell'Azione Cattolica, lei e le sue amiche ebbero l'occasione di guardare un film dedicato al missionario belga Padre Damiano de Vesteur, apostolo dei lebbrosi nell'isola di Molokai, nelle Hawaii. Quanto piansi vedendo quelle povere persone sofferenti, rifiutate da tutti, racconta la religiosa. Qualcosa in me scattò, ma quando ne parlai con mamma, lei mi disse: «Luci, tu, brighella come sei, a fare quel mestiere lì, figuriamoci». E invece lo spirito non avrebbe smesso di soffiare, attraverso incontri provvidenziali destinati a lasciare il segno nella vita della giovane. Primo fra tutti quello con il compaesano padre Salvatore Carzedda, missionario del PIME, che sarebbe poi morto martire nelle Filippine nel 1992. Battore era un fuoco. Aveva una personalità travolgente, ricorda. Fu lui, quando gli confidai i miei progetti, a parlarmi dell'esistenza delle missionarie dell'Immacolata. E poi ci fu padre Romolo Campus, che era tornato per la prima volta in visita a casa, a Sassari, dopo 13 anni in India. Che emozione per me! Quella terra era proprio il luogo dove sognavo di essere destinata un giorno. Allora andai a conoscerlo, questo mone alto con la tunica bianca, e lui mi mostrò un cortometraggio che raccontava la vita quotidiana nella sua missione. Si vedevano le suore che con la bicicletta si avventuravano nelle aree più emarginate. Lo ero entusiasta, dissi a padre Romolo. Vorrei contattare queste sorelle. Come posso fare? Iniziò così la corrispondenza, che sarebbe andata avanti per 2 anni, con Suor Grazia Villa, responsabile vocazionale delle missionarie dell'Immacolata, finché, quando Lucia aveva 20 anni, arrivò il grande passo, la scelta di entrare in noviziato a Milano, cioè partire per il nord, dove non era mai stata, tra delle religiose che non aveva mai visto, e affrontare la ferma opposizione del padre. La mamma era mancata quando io avevo 18 anni, ma pochi giorni prima della mia partenza la sognai. Eravamo in una grande vigna e lei mi porgeva una cesta di grappoli e mi diceva: «Luci, prendi questa sporta e non girarti». Sentii che mi stava dicendo di andare avanti per la mia strada. Babbo invece rifiutò di concedermi la sua benedizione il mattino in cui lasciai casa. Stava là sulla soglia, diritto come un fuso. Non mi diede nemmeno la mano. Io presi la valigia e mi incamminai. Sentii solo il clic della porta che si chiudeva alle mie spalle. Girata la prima curva, scoppiai in lacrime. Quel dolore, tuttavia, non scalfì la decisione della giovane, né il suo spirito gioioso, ottimista, empatico,
che la accompagnò nei primi anni in comunità. Le compagne milanesi ogni tanto mi chiedevano: «Lucia, di qualcosa da ridere». Ma anche durante la formazione al Niguarda per diventare infermiera e poi nei 3 anni di servizio nella clinica gestita dalle consorelle a Gela in Sicilia e infine nel periodo del corso in leprologia in Spagna, quando già le superiori le avevano svelato che presto sarebbe davvero partita per l'India. Il suo sogno era finalmente a portata di mano. Il 13 dicembre del 1977, giorno del suo onomastico, Suor Lucia atterrò a Mumbai come missionaria dell'Immacolata. Fui accolta nella comunità di Bhimavaram, nell'Andhra Pradesh, dove le suore avevano un dispensario e visitavano i villaggi della zona per curare i malati di lebbra. Uno dei primi giorni accompagnai 2 sorelle con sorelle indiane. Ricordo che mi stavo dirigendo verso una capanna e Suor Rosy tentò di fermarmi, ma io continuai a camminare e dalla porticina uscì trascinandosi per terra una malata. Quando si tolse le bende dalla mano apparve un moncherino pieno di vermi. Ebbi un moto di repulsione, per una frazione di secondo pensai di scappare, ma poi mi dissi: «Lucia, questa è la prova del 9». Mi avvicinai e feci la medicazione con cura. Da quel giorno non mi è mai più capitato di sentirmi a disagio davanti a un malato. Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel primo battesimo della missione. La suora venuta dalla campagna nuorese si inserì presto nel nuovo contesto indiano. Negli anni trascorsi tra Bhimavaram e Vegavaram, nel distretto di Eluru, imparò bene la lingua telugu e si buttò anima e corpo nella cura di quegli ammalati che la società relegava ai margini e di cui lo Stato negava persino l'esistenza. «Mi trovavo benissimo», racconta, «sentivo di vivere appieno il nostro carisma. Anche per questo non fu facile, dopo 10 anni, lasciare l'Andhra Pradesh per rispondere a una nuova chiamata dell'Istituto dalla parte opposta del grande paese asiatico, nella megalopoli di Mumbai. Per Suor Lucia significava un nuovo stato, il Maharashtra, e una nuova lingua da imparare, l'Hindi. Un passaggio reso più leggero dalla consorella che la accolse, Suor Bertilla Capra, con cui avrebbe condiviso i successivi decenni di servizio fino ad oggi. Il cuore della missione era il Vimala Dermatological Center, un ospedale che le suore dell'Immacolata avevano aperto da alcuni anni nello slum di Vilparle, dopo essersi imbattute in alcune colonie di lebbrosi. È un'area di pescatori proprio sul mare. Nei giorni caldi si respira quest'aria umida e salata e l'odore del pesce messo a essiccare lungo le strade. Lungo le strade si sente a chilometri di distanza. Ti entra nelle narici e si appiccica alla pelle. Fu questo il primo dettaglio che notai al mio arrivo. A quel tempo l'ospedale aveva solo il pian terreno, mentre nel corso degli anni, con l'aiuto in particolare della cooperazione tedesca, alla struttura sono stati aggiunti 2 piani, uno per gli uomini e uno per le donne. Ma già all'inizio avevamo anche tanti bambini, spesso ce li buttavano dentro attraverso le sbarre del cancello. Noi li trovavamo lì e ce ne prendevamo cura. Li abbiamo fatti studiare tutti, sorride la religiosa 82enne. Al centro Vimala, infatti, dove l'anno scorso sono state eseguite 100 operazioni per guarire mani o piedi intaccati dalla malattia, l'obiettivo è la salute dei pazienti, ma anche la loro dignità umana a tutto tondo. Uno dei leprologi, che viene periodicamente a fare consulenze, ama ripetere che da noi la cura è 20% medicine, 80% amore. Ed è esattamente così. Le persone devono sentire che vogliamo loro bene. Lo scherzo con i degenti, cerco
Io scherzo con i degenti, cerco di creare anche momenti conviviali. Con le ragazze metto la musica, ballo e poi mi dicono è la prima volta che rido. In questa missione quotidiana, che spazio ha l'annuncio del Vangelo? I nostri pazienti sono indù o musulmani, praticamente non abbiamo cristiani. E come diceva Paolo VI, noi missionari siamo chiamati a essere testimoni, non predicatori. Spesso capita che i malati, abituati a essere rifiutati da tutti, di fronte alla passione con cui li curo mi chiedano: «Ma perché lo fai?» Io allora parlo loro di Gesù, che per primo toccò i lebbrosi. Suor Lucia racconta del piccolo Prakash, di 7 anni. Mi chiedeva: «Perché la gente dice che siamo maledetti da Dio?» Gli ho risposto: «Non siete maledetti, Dio è padre di tutti e vi vuole bene. Questo amore, Prakash, lo ha visto con i suoi occhi. Aveva il sorriso di una suora italiana affaccendata tra le corsie dell'ospedale Vimala». Allora abbiamo ancora qualche minuto e magari leggo un breve racconto di Vincenzo Rini nel libro Neanche Dio, che raccoglie i racconti di vita quotidiana apparsi nella rubrica Racconti per pensare della vita cattolica, che oggi non è più pubblicata. Non la mia, ma la tua volontà, è stato scritto il 23 settembre del 2010. Sono troppo vecchia, prego sempre il Signore che mi faccia morire, ma non mi ascolta. A parlare a una donnina di 97 anni, rannicchiata nel suo letto quasi fino a scomparirvi. Non una donna disperata, per carità. Questa è una persona che ha sempre avuto una fede grande, che ha vissuto in pienezza la sua vita cristiana, inserita nella parrocchia, facendo del bene a tutti, in particolare alle famiglie e soprattutto alle mamme. La sua professione la facilitava, era la levatrice del paese, entrava in tutte le case. Era molto stimata, perché umanissima nel suo lavoro, con generosità, amava le persone che questo le faceva incontrare, mamme e bambini. Giunta all'età della pensione, si era ritrovata sola nel giro di pochi anni. Prima le era morta la sorella e qualche anno dopo il fratello, con i quali conviveva da sempre. A dire il vero, la sorella in gioventù si era sposata, ma era rimasta presto vedova senza figli, e così era tornata nella famiglia di origine. Lei, la levatrice, la Pierina, si era dedicata al bene, alla preghiera, alla santa messa quotidiana. Nella sua solitudine si era trasformata in una moderna eremita, vivente in comunione continua con il suo Signore. E ora ecco la vecchiaia, vissuta in serenità sotto la custodia attenta e amabile di una badante rumena ortodossa, ricca di fede. Pierina prega e la badante prega con lei. Pierina ascolta la messa ogni giorno alla radio e la badante insieme a lei ascolta e prega, inginocchiata per terra. Pierina riceve la comunione con una devozione profonda ogni volta che il sacerdote le porta il sacramento, e la badante si inginocchia accanto a lei in adorazione. Una piccola comunità monastica appartenente sia a due chiese, ma ad un'unica fede nel Signore Gesù. Pierina ha conservato la sua vocina squillante, il suo brio nel parlare, la sua intelligenza pronta a rispondere a ogni discorso a ragion veduta, però ora è stanca. Come Santa Monica nel suo colloquio col figlio Agostino a Ostia,

sorride e subito ripete: «Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta», e riprende serena la sua lunga giornata, con le ore che non le passano mai, nel suo eremo casalingo, in serenità, nella preghiera, nell'attesa. La fede e la speranza sono il suo unico sostegno, e la gioia che sa trasformare tutto, anche questa solitudine, questa lunga vecchiaia, in amore vero a Gesù, a Maria, ai suoi defunti, alla sua parrocchia, ormai tanto lontana eppure tanto vicina. Allora, non credo di riuscire a leggere un altro, però in 5 minuti ce la faccio. Il primo Vangelo del prete, 30 settembre 2010, sempre dallo stesso libretto. Esco dall'ospedale maggiore di Cremona dopo la visita ad alcuni malati e mi avvio ad attraversare la via Giuseppina per raggiungere la mia auto parcheggiata in via Francesco Sforza. Incrocio 3 ragazzetti, 12-13 anni circa, con enormi borsoni targati col nome di un gruppo sportivo. 2 sono bianchi e 1 di colore. Parlano fitto tra di loro, in perfetta sintonia e allegramente. Si nota subito che sono amici. Il colore della pelle non crea per loro alcun problema. Notano che sono prete e prontamente mi salutano: «Ciao Don». Mi piace questa spontanea simpatia e rispondo: «Ciao, dove andate?» «Alla riunione della squadra, poi faremo l'allenamento». I ragazzini si interessano a me: «Come ti chiami? Qual è la tua chiesa?» e tante altre domande simpatiche a cui seguono varie risposte da parte mia. Finché: «Don, ce la dici una preghiera?» Mi piace anche questa loro richiesta, ma voglio un pochino sondarla. «Volentieri, ma per che cosa devo pregare?» «Per farvi vincere il campionato?» «No, non solo per questo, per tutto». «E per tutto cosa intendete?» «Per la scuola, insomma, per noi». «Va bene, pregherò». «Però dovete pregare anche voi». «Sicuro, ma noi?» «Questo lo facciamo già». Intanto raggiungiamo in via Sforza la mia automobile. Saluto i ragazzi e parto, mentre loro riprendono il loro allegro amichevole colloquio. Sembra una storiella inverosimile, ma lo garantisco, è vera. Mentre torno verso la città, penso a questo incontro, al dialogo che ne è seguito, e mi impongo delle domande sulla spontaneità, sulla simpatia di questi ragazzi verso un prete che non conoscono, sulla loro richiesta di una preghiera. Per tutto, per noi. Cosa ci sta dietro? La spontaneità propria di questa età? Certo, ma non basta. Di sicuro c'è dietro la famiglia, la frequenza all'oratorio, un'attività sportiva ben orientata nei nostri oratori. Ma nemmeno questo basta. Penso che dietro ci stia la figura di un prete che sa stare con loro, che ha creato con i suoi ragazzi un clima di fiducia, una capacità di dialogo, che ha saputo indicare loro il grande valore della preghiera. Un prete che soprattutto con la sua vita e il suo comportamento ha fatto maturare in loro la stima verso questa figura, la figura del prete in quanto tale, per cui dall'affetto verso il loro amico prete inconsapevolmente sono passati all'affetto per ogni prete, nel quale vedono spontaneamente una persona con cui si può parlare, sorridere e camminare insieme. E penso anche a quei rarissimi preti che questo non fanno, che finiscono sui giornali per altre tristissime avventure. Concludo con serenità che i sacerdoti, in stragrande maggioranza, e qui li ringraziamo per quello che fanno, nei Grest, durante l'anno, durante la catechesi, nella pastorale della parrocchia, eccetera, sono anche oggi un punto di riferimento sicuro per la comunità cristiana, anzitutto con la loro persona, la loro vita, la loro disponibilità, con la loro vicinanza alla gente, alle famiglie, ai ragazzi e ai giovani. Il primo Vangelo di un prete, insomma, è la sua immagine semplice e credibile. A questo punto non vi intrattengo più, spero che abbiate ascoltato volentieri questi racconti. Riprendo un attimo gli appunti per vedere. Domani venerdì, dunque stasera alle 18, Don Gabriele ricorda nella celebrazione Angelo, Elisabetta e Lorenzo. Poi alle 20:30 a Vidalengo Don Paolo celebra. Domani

alle il giorno 24, venerdì, 8:30 in parrocchia, 8:30 a Masano e Sospesa, alle 9 a Misano Don Facchinetti, alle 18 a Vidalengo Don Paolo. Così procede presso poco la stessa cosa per sabato, che sarà a San Giacomo, e domenica è il 26 di luglio, la 12ª del tempo ordinario. Si ricorderanno nella celebrazione delle 9:30 in parrocchia Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio, e a Calvenzano la casa di riposo Immacolata. Poi alle 11 in parrocchia anche il mattino alle 9:30 Propopulo e più ricordo di Don Maurizio De Vicenti. C'è un matrimonio alle 11 a San Bernardino di Galbusera Gigatti, e la celebrazione pure di un battesimo il pomeriggio alle 16. Poi alle 18 a San Bernardino c'è una messa in memoria di Rondelli Faustino. Ecco, niente di particolare, i ragazzi sono in montagna, sia a Masano che i nostri, e tutto procede bene, credo che siano tutti ben sereni, e noi li attendiamo per il ritorno per un altro campo, perché ci sarà l'avvicendamento di ragazzi di età diverse. Allora vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buona serata a tutti, da Rina. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia al vaglio. Nuovi video, quello della bodycam di uno degli agenti intervenuti che mostra contatti con un'altra persona, e quello delle operazioni di soccorso con il 42enne che resta manettato, attesa per l'autopsia di domani. Ancora guerra nel Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo. Lunedì il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma: è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Manila il ministro degli esteri russo Lavrov vede il segretario di Stato americano Rubio. Per Lavrov inaccettabile l'invio di nuove armi all'Ucraina. La Banca Centrale Europea ha lasciato come da attese i tassi invariati. Quello sui depositi resta al 2,25%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Una stretta che arriva dopo gli incidenti drammatici delle ultime settimane.
2: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Ben ritrovati cari radioascoltatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione pomeridiana Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela, è una gioia essere con voi ancora una volta e oggi vi accompagneremo alla scoperta di una figura straordinaria della storia della Chiesa. Andiamo in Calabria e scopriremo San Francesco di Paola, un santo che ad oltre 5 secoli dalla sua morte continua a parlare al cuore dell'uomo contemporaneo. Fondatore dell'Ordine dei Minimi, uomo di profonda preghiera, di penitenza, di carità, San Francesco è conosciuto per i suoi numerosi miracoli, ma anche per il suo straordinario amore verso ogni creatura e per uno stile di vita improntato alla sobrietà, al rispetto del creato e alla misericordia. E lo faremo insieme ad un ospite che ha dedicato anni di studio e di ricerca a questa grande figura spirituale. Si tratta di Don Daniele De Rosa, sacerdote e autore di 3 interessanti volumi. Il primo è Il Santo Vegetariano, San Francesco di Paola e gli animali, e ci invita a riscoprire un volto forse meno conosciuto del santo, quello di un uomo che vedeva in ogni creatura il riflesso dell'amore di Dio. Il secondo volume, Con parole amorevoli, crescere nella carità con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Ci offre invece una preziosa riflessione sull'importanza della carità, della gentilezza e della forza trasformante delle parole, un messaggio attuale in un tempo spesso segnato da divisioni e conflitti. E ultimo libro è San Francesco, il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Sarà un'occasione per conoscere meglio questo grande santo e approfondire il suo insegnamento e comprendere come la sua testimonianza possa ancora oggi illuminare il nostro cammino personale, il nostro rapporto con il prossimo e con il creato. E allora rimanete con noi perché dopo lo stacchetto musicale ritorniamo e ci colleghiamo con Don Daniele De Rosa.

0: Ed eccoci nuovamente insieme. Come vi dicevo, oggi parleremo di San Francesco de Paola insieme a Don Daniele De Rosa, col quale siamo collegati. Benvenuto Don Daniele.
1: Grazie a voi, grazie di avermi invitato, grazie del vostro ascolto.
0: Don Daniele, allora lei ha dedicato diversi studi a San Francesco de Paola. Come è nato questo legame personale e spirituale con il santo?
1: È nato un po' innanzitutto dalle mie origini. Io sono nato nel Veneto, ma da genitori calabresi, da un paesino non lontano da Paola. E quindi ogni volta che estate si andava in Calabria c'era sempre una visita al santuario, ecco, di questa figura importante. E quindi lo conosco da quando sono bambino sostanzialmente, ma non lo conoscevo bene nel suo profilo biografico e spirituale. Quando poi, una volta diventato adulto, ero anche già diacono, facendo amicizia anche con un padre dell'Ordine dei Minimi, l'ordine fondato da San Francesco de Paola, padre Domenico, ecco, lui mi ha regalato una biografia appunto di San Francesco de Paola, e quando poi ho letto la profondità spirituale, ma anche l'influenza che ha avuto nella Chiesa e nella società del tempo, pensiamo che San Francesco de Paola fu chiamato da Luigi XI in Francia per essere guarito, e poi lì in realtà ebbe una grande influenza politica, diplomatica, ecco, negli stati europei del tempo. Quando ho visto questo ho detto: ma qui siamo alla presenza veramente di una figura un po' che ha inciso, ecco, nella storia della Chiesa e nella storia europea di quel tempo. Poi, vedendo anche che l'Ordine dei Minimi si è diffuso in Francia soprattutto, ha dato anche grandi figure di santi, anche di intellettuali. Trinità dei Monti a Roma, Piazza di Spagna, viene dall'Ordine dei Minimi, quindi anche un'influenza culturale e artistica vasta. Me ne sono rimasto molto affascinato e ho desiderato piano piano sia approfondirlo personalmente e anche farlo conoscere. E c'è un legame che è nato con questa figura nel conoscerlo, sempre più lo conoscevo, sempre più lo amavo, e anche ho chiesto di far parte del Terzo Ordine dei Minimi, anche per sigillare questo legame di amicizia che ho con questo santo che un po' mi appartiene.
0: Che bello, San Francesco de Paola è conosciuto soprattutto come taumaturgo, è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. Qual è l'aspetto della sua figura che oggi viene più spesso trascurato, secondo lei?
1: L'aspetto che spesso viene trascurato della sua figura sono due, ecco, anche che proprio la caratterizzano. L'aspetto della sua profonda spiritualità. Quindi è conosciuto come un grande taumaturgo, ma poco approfondita la sua spiritualità. Questa spiritualità cristocentrica, legata a Gesù, rivelatore dell'amore del Padre, e a Cristo crocifisso in modo particolare, come manifestazioni di amore. Ecco, lui quindi già da giovane ragazzo scopre questa vocazione alla solitudine eremitica per dedicarsi a questo Dio che si rivela in Cristo fino al dono della propria vita, fino al dono della sua vita per noi. Ecco, e quindi veniva trovato anche nella grotta che pregava di fronte alla croce, un crocifisso. E quindi la sua profonda spiritualità e anche ciò che caratterizza la sua figura come spiritualità e anche l'ordine dei minimi, un quarto voto, oltre al voto di povertà, obbedienza e castità, c'è un quarto voto, il quarto voto di vita quaresimale perpetua, cioè come segno di continua conversione. Non ci si nutre della carne e dei derivati della carne, proprio come nella quaresima antica, nella quaresima dei padri della Chiesa, che è anche rispettata oggi dalla Chiesa ortodossa. Ecco, e questo lo fa proprio per la continua conversione a Cristo crocifisso come rivelatore dell'amore di Dio. Una vita di continua quaresima per prepararsi all'incontro profondo, pieno, con lo sposo che è Cristo Gesù. Anche questo è un aspetto poco conosciuto. Come legato a questo aspetto spirituale poco conosciuto, è poco conosciuta la profonda incidenza ecclesiale e sociale di questo santo. Quindi questo santo eremita che fa questa vita quaresimale per meglio unirsi a Dio, non è una spiritualità intimistica, ma incide nel tessuto ecclesiale e sociale del suo tempo. Già in Calabria i poveri, le persone bisognose di un aiuto sia fisico, che materiale, che spirituale, si recano ai suoi eremi per incontrare questo eremita saggio, e lui li accoglieva tutti e anche prende a volte le difese dei poveri nei confronti dei soprusi del tempo. E poi in Francia, soprattutto, come accennavo prima, avrà questa forte incidenza nella politica ecclesiale e civile e sociale dell'Europa del tempo, anche riparando e aiutando il dialogo tra la Francia, la Spagna, la Santa Sede, il Regno di Napoli, quindi questa forte incidenza sociale. Così come, soprattutto in Francia, questo viene poco conosciuto, l'Ordine dei Minimi è stato uno degli ordini di origine italiana che più si è diffuso nel tessuto francese e avendo anche una notevole incidenza, ecco, nella Chiesa francese. Pensiamo che appunto Francesco di Sales si farà terziario dell'Ordine dei Minimi, questo è risegno anche di quanto l'ordine era diffuso appunto nella nazione francese. Sono i due aspetti un pochino poco conosciuti, l'aspetto del taumaturgo ha un po', che c'è in San Francesco di Paola, ma un po' prevaricato su questi due aspetti a mio avviso.
0: Già ci hai accennato questo fatto di non mangiare la carne, quindi presuppongo che il libro Il Santo Vegetariano questo titolo sia anche dovuto a questo?
1: Certamente è dovuto a questo. Il titolo è un po' per accattivare, diciamo, tutta quella fetta di persone che vanno alla ricerca di un equilibrio spirituale, fisico, in cui anche l'aspetto dell'alimentazione magari è ricercato per unirlo anche con una dimensione di meditazione interiore, di elevazione personale, e spesso magari queste persone vanno a cercare questo tipo di contributo alimentare, spirituale, nelle tradizioni per esempio dell'Oriente, come l'induismo, il buddismo, e dimenticando che in realtà tutta questa tradizione ascetica, dove il corpo e lo spirito sono uniti, sono presenti anche nella tradizione cristiana e nella tradizione cattolica. E certamente in San Francesco di Paola l'elemento di questa alimentazione quaresimale era proprio anche per agevolare, ecco, lo spirito, la mente, all'elevazione appunto verso l'assoluto, verso Dio. Ecco, quindi certamente questo elemento è presente nella tradizione cattolica. Nel libro che ho scritto poi anche, faccio un'ipotesi, c'è un legame tra la sua alimentazione quaresimale, che non prevede la carne e i derivati della carne, verso l'amore agli animali che lui aveva. Aveva certamente un grande amore verso la creazione, anche gli animali, che lui prende sia un po' da San Francesco d'Assisi che dai padri del deserto, e ha questo grande amore per gli animali. E penso che ci sia un legame. Ecco, c'è un episodio di un cerbiatto che lui difende dai cacciatori, già questo è significativo, e gli fa un piccolo segno quando lo trova nel bosco, lo difende dai cacciatori, gli fa un piccolo segno nell'orecchio, e questo cerbiatto poi, i testimoni lo dicono, andava sempre nell'eremo di Francesco a Paola, anche lo seguiva in chiesa e lo seguiva nella cella. Ma quando a un certo punto gli operai che stavano costruendo la chiesa grande di Paola avevano fame e gli chiedono il cerbiatto con insistenza, ecco, lui alla fine lo cede, lo lascia, ma a malincuore, dice il biografo che riporta questo episodio, a malincuore. Quindi se fosse stato per lui non avrebbe, ecco, ucciso il cerbiatto, e quindi si può supporre che anche l'alimentazione quaresimale, che non prevede la carne e i derivati della carne, ecco, in qualche modo sia un piccolo segno del non versare sangue con violenza, ecco, quasi un ritorno allo stato edenico prima del peccato originale, quando Adamo ed Eva insieme agli animali si nutrivano delle erbe, ecco, quindi quasi che l'alimentazione carnea con la violenza con cui ce la soprocura sia in qualche modo una conseguenza del peccato da cui Cristo ci riscatta. Ecco, queste sono alcune impressioni di quel libro lì.
0: Oggi siamo molto sensibili ai temi dell'ambiente e della tutela degli animali. Possiamo dire che San Francesco di Paola sia stato un precursore dell'ecologia integrale?
1: Certamente, è stato un precursore dell'ecologia integrale, indubbiamente. Purtroppo come figura non è molto conosciuta, no? Allora San Francesco d'Assisi catalizza tutta l'attenzione su questo tipo di argomento. Ma ci sono altri santi che in qualche modo sono precursori dell'ecologia integrale, che avevano un amore alla creazione. Penso a San Filippo Neri, anche San Filippo Neri aveva questo tipo di alimentazione che lui viveva personalmente e aveva questo rapporto anche con il suo cagnolino Capriccio, si chiamava, allevava dei piccoli uccellini nella sua camera, nella sacrestia, quindi questa unione di questo tipo di alimentazione con questa sensibilità verso la creazione e gli animali. Ci sono altre figure, tra cui appunto anche San Francesco di Paola, e univa certamente questa ecologia integrale, appunto perché c'è un rispetto, ecco, verso la natura, la creazione, gli animali, ma che proviene da un'interiorità spiritualmente rinnovata, e dove anche proprio con l'episodio del cerbiatto che ho raccontato, dove comunque rimane la persona umana all'apice della creazione, ecco, e quindi in qualche modo anche, e io penso questa è la posizione anche in qualche modo della Chiesa Cattolica su questo tipo di alimentazioni vegetariane e vegane, che sono permesse nella tradizione cristiana e cattolica, non sono un obbligo, appunto perché comunque in caso di necessità, ecco, si può anche nutrirsi degli animali per il bene appunto della persona umana. Però certamente è un grande anticipatore anche lui dell'ecologia integrale, certamente, questo sì, sarebbe bello riscoprirlo ancora di più, ecco, in questa dimensione.
0: E prima di passare al secondo libro facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi ritorniamo insieme a Don Daniele. E siamo ancora collegati con Don Daniele per poter parlare con lui di San Francesco de Paola, e adesso parleremo del secondo libro, Con parole amorevoli, crescere nella carità, con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Don Daniele, come nasce l'idea di mettere insieme due santi vissuti in epoche diverse?
1: Nasce innanzitutto da un legame storico, come ho accennato prima. L'ordine dei Minimi, pur essendo un ordine nato da un eremita, un religioso di origine italiana, in realtà proprio per il fatto che San Francesco di Paola vive gli ultimi 25 anni della sua vita presso la corte dei sovrani francesi, l'ordine in realtà si diffonde soprattutto in Francia, ha il suo splendore in Francia fino, diciamo, alla metà del XVIII secolo, e quindi questi Minimi si diffondono in tutto il territorio francese. Ancora oggi la Francia conserva la traccia di questo, il suolo francese è pieno di paesi con Rue de les Minimes, Couvent de les Minimes, Place de les Minimes, quindi con la memoria ancora della presenza di questi Minimi. Ecco che diciamo il secolo d'oro dei Minimi in Francia è il 1600, è il secolo di Francesco di Sales, e Francesco di Sales conosce l'ordine dei Minimi. Beh, innanzitutto sappiamo da una biografia di Pier Giacinto Gallizia, che è stato il primo, diciamo, storico in Italia di San Francesco di Sales e anche cappellano del monastero delle Visitandine a Torino. Nella sua biografia dice che gli fu messo il nome di Francesco perché la sua madre, la sua mamma, era devota a Francesco d'Assisi e a Francesco di Paola, che aveva invocato, ecco, in un momento di difficoltà nella gravidanza. Quindi porta la traccia di Francesco di Paola anche nel nome. E poi, crescendo, lui conosce l'ordine dei Minimi, quando anche diventa vescovo di Ginevra, conosce l'ordine dei Minimi, che era un po' diffuso in Savoia, ma soprattutto in Francia, con i contatti della Francia che lui avrà, e quando andrà a predicare a Grenoble una quaresima, il 2 aprile del 1618 predica nella Chiesa dei Minimi a Grenoble, il 2 aprile oltretutto anche la memoria liturgica di San Francesco di Paola, e lì decide di prendere il cordone dei terziari di San Francesco di Paola, e il superiore di quel convento, ecco, padre Antoine de Billy, appunto gli dona il cordone di appartenenza e affiliazione al terzo ordine dei Minimi. Quindi c'è questo innanzitutto questo legame storico.
0: Noi oggi assistiamo spesso ad un linguaggio aggressivo, soprattutto sui social, sui giornali. Cosa significa concretamente educarsi alle parole amorevoli?
1: Concretamente significa lasciarsi trasformare dall'amore di Dio al punto che tutta la propria persona esprime la bellezza, la mansuetudine di questo amore. Ecco, con parole amorevoli, il titolo del libro viene dal fatto che innanzitutto i testimoni dei processi di canonizzazione di Tours, un processo di canonizzazione per San Francesco di Paola aperto a Tours, dove c'era la corte dei sovrani francesi, fu aperto un processo di canonizzazione dei testimoni appunto a Tours, diverse di questi testimoni che incontravano questo eremita proveniente dal sud Italia dicevano che aveva delle parole celestiali oppure aveva delle parole molto amorevoli. Quindi è il segno che questo eremita, San Francesco di Paola, si era lasciato conquistare dall'amore di Cristo e tutta la sua persona, non solo le sue parole, ma anche la sua persona trasmetteva questa amorevolezza e anche le parole appunto erano amorevoli. E poi Francesco di Sal, naturalmente, Francesco di Sal che sappiamo essere il santo della mansuetudine e anche lui conquistato dall'amore di Cristo crocifisso come espressione di amore, conquistato da questo amore di Cristo si è lasciato interiormente trasformare e vediamo che tutta la sua persona e anche i suoi scritti ecco proprio rindondano di questa mansuetudine dell'amore di Cristo. Ecco, la cosa interessante di entrambi i santi, nel libro lo riporto, è che in realtà il carattere dei due santi non era immediatamente amorevole, era un carattere dei temperamenti anche tendenti all'ira. Di San Francesco di Paola si sa che quando, per esempio, veniva a sapere di ingiustizie, il suo volto diventava sdegnoso, proprio tipico di chi diventava iroso alla conoscenza di queste notizie di ingiustizia. Così come anche lo stesso Francesco di Sal dice, io tante volte mi sento ribollire la rabbia dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, come una pentola che sta bollendo. Quindi vuol dire che entrambi, con l'aiuto dell'amore di Dio, si sono lasciati trasformare nel loro temperamento per diventare espressione di questo amore di Dio. Quindi anche loro, da irosi e aggressivi, si sono lasciati trasformare veramente dell'amore di Dio per diventare questa espressione della carità di Dio verso il prossimo. Questo è certamente di una grande attualità.
0: Don Daniele, un consiglio ai nostri radioascoltatori, magari a qualcuno che sta pensando, cioè devo iniziare un cammino di conversione per cambiare il mio carattere, che è un carattere aggressivo, come, da dove vuole iniziare, da dove partire per iniziare questo cammino ispirato ai due santi?
1: Beh, innanzitutto ripartire da un convertirsi sempre al Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, che sulla croce si è rivelato come amore, come dono, come perdono, anche ha perdonato i suoi crocifissori e ha posto sempre Gesù, la sua offerta d'amore l'ha sempre posta con mansuetudine, a volte anche provocando, ma sempre nella dimensione della mansuetudine, dell'offerta libera, ecco, di questo amore, appunto, che questo amore è stato anche rifiutato, però sempre con il desiderio di convertirsi e conoscere meglio questo Dio di carità che si è manifestato in Cristo Gesù e in Cristo crocifisso. E una volta immersi dentro questo amore, ecco, lasciare che il suo amore ci lavori dal di dentro. Ecco, quindi certamente il Signore non farà mancare situazioni nella vita di ogni giorno dove io sono un po' messo alla prova. Allora, in una situazione dove io sono provocato, ecco lì è una situazione in cui lo spirito mi suggerisce, ecco, ora cosa farai? Reagirai ancora distinto aggressivamente o, aiutato dalla mia grazia, dalla mia forza, cercherai, anche magari facendoti un po' di forza, di rispondere invece con la mansuetudine e con la pazienza? Ecco, quindi di lasciarsi lavorare dalla forza dell'amore di Dio nelle situazioni di ogni giorno, ecco, di questo Dio che innanzitutto lui stesso si è rivelato come mitezza, come mansuetudine. Quindi Sant'Ignazio di Loyola diceva che il vizio va scacciato con la virtù contraria, quindi con la forza dello Spirito Santo, se riconosco in me il vizio dell'ira, ecco, scacciarlo con la forza dell'amore di Dio, con la virtù contraria che è la pazienza, la mansuetudine. È quello che alla fine hanno fatto questi due santi innamorati di Cristo Gesù.
0: Don Daniele, prima di salutarci parliamo un attimino dell'ultimo libro, che dal titolo Il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Questo libro, mi accennavi, che è disponibile solo nella sede dei minimi a Paola, no?
1: Sì, certo. Poi magari daremo anche l'indirizzo email per chi fosse interessato per poterlo richiedere.
0: Anzi, diamolo subito.

0: No, l'indirizzo email è lavocedelsantuario@libero.it.
1: Benissimo.
0: Parlaci un poco di questo libro.
1: Ecco, il libro è l'ultimo libro che ho scritto su questa figura che, come avete capito, mi affascina molto. L'ho scritto a partire da una provocazione di padre Giuseppe Fiorini Morosini, che è il vescovo emerito di Reggio Calabria Brava e che è stato anche il superiore, il correttore generale dell'Ordine dei Minimi negli anni passati, dove lui, anche lui approfondendo la figura dell'eremita di Paola, dice: sappiamo che San Francesco di Paola, lo sappiamo dai testimoni, ha avuto anche i fenomeni straordinari tipici della mistica, ma nessuno li ha mai studiati, nessuno ha mai approfondito questo aspetto, che poi anche approfondire l'aspetto della vita interiore, della preghiera interiore e del rapporto interiore di questa figura con Dio. Ecco, io affascinato anche da questo aspetto, ho deciso io di fare questo piccolo studio sui vari fenomeni mistici, ecco, che hanno interessato la figura di questo eremita.
0: Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, per questa opportunità di approfondire questo santo che è poco conosciuto, ma è un santo davvero molto amato nella tradizione popolare, soprattutto in Calabria, e mi accennavi anche che è il protettore del mare, no?
1: Eh sì, è vero, è anche il patrono della gente di mare italiana, sì, per il miracolo dell'attraversamento dello Stretto di Messina nel 1464. Ecco, e quindi a partire da questo passaggio che lui ha fatto, doveva andare a fondare un convento a Milazzo, in Sicilia, da Catona, vicino a Villa San Giovanni, un barcaiolo, ci sono i processi di canonizzazione che lo riportano, un barcaiolo gli ha rifiutato, ecco, il trasporto gratuitamente, lui ha steso il suo mantello, tenendolo con il bastone che faceva un po', quindi ha formato come una vela col suo mantello, ecco, ha attraversato lo Stretto di Messina. E a partire da questo c'è sempre stata una profonda devozione della gente di mare verso questa figura, finché è stato nel 1947, mi pare, è stato proclamato il celeste patrono della gente di mare d'Italia. Quindi quando andiamo al mare possiamo pensare anche a questa figura durante i mesi estivi, durante le nostre vacanze.
0: Grazie Don Daniele, allora ricordiamo che i suoi libri sono disponibili in tutti i digital store e nelle librerie cattoliche qui in Italia. E ultima domanda, stai lavorando a nuovi progetti editoriali o ricerche che puoi anticiparci?
1: No, ora al momento niente di particolare. Forse un piccolo studio, non molto lungo, sul contributo che la teologia di un grande teologo del secolo scorso, Hans Urs von Balthasar, può dare per una nuova evangelizzazione nel nostro tempo. Probabilmente è uno studio che farà parte di una raccolta anche di altri studi su altri teologi o figure spirituali che possono dare un contributo alla nuova evangelizzazione, e il mio appunto è su von Balthasar, che è un'altra figura importante di riferimento per me.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, per la tua disponibilità e le riflessioni che ci hai regalato e buon cammino nel tuo ministero sacerdotale e anche nei futuri progetti editoriali.
1: Grazie mille a voi per l'ascolto, grazie mille.

Il mare è da sempre simbolo di viaggio, libertà, speranza ed anche di fede. È il luogo dove si intrecciano storie di pescatori, marinai e di tutti coloro che vivono guardando l'orizzonte. Dopo aver ricordato che San Francisco di Paola è il protettore della gente di mare, allora vogliamo lasciarci accompagnare proprio dalle note che raccontano il mare in tutte le sue sfumature, la sua bellezza, la sua forza, la nostalgia che suscita e la pace che sa donare. Quindi oggi vi saluto proprio con una playlist dedicata al mare. Buon ascolto ed io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio.

Si stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: in Blu 2000 News.
1: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42 viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Non solo l'inchiesta, i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Accuse reciproche. Il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. E il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spegne le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attesa i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso, in scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi e deluto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco. Il servizio di Alessio Orlandi.
6: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare, focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna, un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
7: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno, in collegamento con noi. Buonasera Rita.
8: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi a promuovere l'iniziativa e la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
9: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventata una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema. Ce ne parla Fabio Falzone.
10: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia. 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche a Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Rico Chamber di Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ancora qualche notizia: è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Ricerca, di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni, tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Sena, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le pape qui a
1: in Pantheon in
4: semblance do
5: sono la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amiche e cari amici all'ascolto, bentrovati. Oggi parliamo di criminalità giovanile sulla scia della maxi operazione dei giorni scorsi che si è svolta in 44 province italiane e che ha portato all'arresto di 539 persone, tra le quali 47 minorenni. Il blitz ha anche portato alla scoperta di circa 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, e questo ci spinge anche a riflettere sulle leggi che vietano i social ai ragazzi, a partire dal caso della Francia, che è stato il primo paese europeo ad adottare una normativa del genere. Inoltre ci occuperemo anche di una recente indagine Eurispes che ci permette di approfondire ulteriormente quello che molto spesso viene definito, forse un po' impropriamente, il fenomeno delle baby gang. Questo è il mondo alla radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Dunque, che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi e come dobbiamo inquadrare gli episodi di devianza giovanile che abbiamo appreso in questi giorni con la notizia della maxi operazione delle forze dell'ordine che ha interessato varie zone d'Italia? Ne parliamo con Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, che è collegato con noi. Dottore, buon pomeriggio e benvenuto.
8: Grazie, buon pomeriggio a voi.
7: Allora, che cosa possiamo dire a fronte del quadro che emerge da questa indagine? Il fenomeno è molto complesso, ma ci sono delle cose come, che colpiscono, come la familiarità con le armi da parte dei giovani, armi da fuoco e armi da taglio. Cosa possiamo dire?
8: Sono argomenti complicati. Possiamo certamente dire che dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo preoccuparci del fatto che soprattutto nel mondo giovanile le armi non spaventino e che la violenza, per certi versi, stia diventando un fattore di normalità. Questo include chiaramente grandi preoccupazioni.
7: Senta, secondo lei c'è una comprensione adeguata, diciamo così, del modo in cui i ragazzi entrano, ad esempio, in possesso delle armi?
8: Ma vede, lo dicevo qualche giorno fa in un'altra intervista, se vengono venduti sul mercato libero giochi elettronici dove si è campioni nella misura in cui più si uccide o si massacra l'avversario e dove si adottano strumenti di guerra, anche addirittura arrivando ad insegnarne l'uso, poi non dobbiamo meravigliarci se nella realtà accadano cose analoghe. A me è capitato qualche anno fa di parlare con una persona che aveva ucciso due poliziotti e mi spiegava che aveva imparato a utilizzare l'arma che aveva impiegato per fare questo semplicemente seguendo le istruzioni attraverso un videogioco.
7: Che sono una specie di tutorial, insomma, insegnano queste attività.
8: Quindi la capacità di armare, scarrellare, puntare.
7: Certo, certo. Ci arriveremo a parlare diffusamente del discorso internet, social, però c'è un altro tema che volevo trattare con lei prima e che emerge in modo chiaro dall'inchiesta, che è la circolazione della droga tra i giovani. Forse non c'era bisogno di questa maxi operazione, ma l'impressione è che le sostanze stupefacenti siano molto più diffuse tra i giovani di quello che comunemente si pensa. Ecco, qual è la sua opinione al riguardo?
8: Beh, anche questa è un'altra questione esplosiva davvero. Forse mentre io e lei stiamo parlando, in questo momento c'è chi sta assemblando degli elementi chimici e inventando una nuova sostanza stupefacente che però non risulta essere incardinata all'interno degli elenchi che vengono periodicamente aggiornati delle sostanze. per cui in punto di diritto potrebbe anche essere considerata legale. Viviamo contraddizioni grandi, contraddizioni enormi.
7: Senta, restando sulle droghe, diciamo quelle tradizionali, forse c'è anche una scarsa consapevolezza, cioè si pensa che le canne, ad esempio, non facciano male, che non abbiano conseguenze fisiche, no, nel medio-lungo periodo, invece sappiamo che scientificamente non è così, c'è troppa tolleranza secondo lei, o è proprio un problema anche di ignoranza della questione?
8: Guardi, su questo tema in particolare io vivo una situazione anche, per così dire, di grande contraddittorietà pure con me stesso, perché faccio un ragionamento che può apparire forse irrituale, però me lo consenta. Noi ci preoccupiamo fortemente che i giovani possano consumare sostanze come quelle appunto derivate dalla cannabis, al punto tale che andiamo a chiudere quegli hemp store, quei negozi che trattano questi materiali, contemporaneamente, così facendo, induciamo i giovani a cercare le stesse identiche sostanze, anzi di ancor più maggiore lesività sul mercato nero. Ora, per quel poco di esperienza che ho in qualche modo realizzato, che poi in realtà proprio poco non è, lei troverà in quegli esercizi delle sostanze che tracciano la filiera di produzione, addirittura indicano la data di scadenza, ok? E per converso troverà nelle periferie, nei suburbi, attorno alle stazioni, dietro le discoteche e quant'altro, delle sostanze di cui non conosce assolutamente l'origine, che potrebbero essere state tagliate chissà con quante altre sostanze ancora più pericolose, e che determineranno conseguenze ancora più gravi rispetto a quelle che forse, probabilmente, anche quelle che consideriamo, per così dire, consumabili, a lungo andare potrebbero produrre. In verità le sostanze hanno qualcosa di fascinoso, nonostante il tempo che trascorra nei secoli, hanno di fascinoso il fatto di essere vietate. Allora è quel quid, è qualcosa che le rende appetibili. Allora, ecco, se il mio ragionamento avesse un minimo di concretezza, forse dovremmo immaginare strategie diverse.
7: Certo,
8: forse
7: certo.
8: Dovremmo immaginare metodi di contrasto diversi, altrimenti non so spiegarmi il perché aumenti in maniera consistente il numero di tossicodipendenti, certo. E non soltanto da canna,
7: certo,
8: ma
7: certo,
8: di altre sostanze il cui ormai elenco richiederebbe enciclopedie e non un Bignami, ecco,
7: chiaro. Torniamo all'indagine. Un'altra evidenza, come accennavamo, riguarda l'utilizzo dei social. Sono stati scoperti 973 profili inneggianti alla violenza e all'odio. Lei lo diceva prima, c'è un nesso di causa effetto, diciamo così, quando si parla di violenza, di devianza giovanile. Di questo c'è contezza, c'è consapevolezza?
8: Vede, di questo, di questa problematicità c'è una complessità ancora più grande. Tenga presente che negli anni passati mi interessavo di contrasto al radicalismo religioso violento, ok? E uno dei metodi attraverso i quali si indottrinavano dei giovani già di per sé problematici a credere che ci fossero soluzioni alternative alla loro vita piuttosto misera, che esse passavano, queste soluzioni, attraverso un radicalismo religioso violento, era proprio il contenuto di questi social, per cui si veniva in qualche modo indotti a vederli, c'era un crescendo di storie, di immagini, di situazioni, un interagire con i social, al punto che poi si diventava dei terroristi. Mm-hmm. E parliamo di radicalismo religioso. Pensi adesso, ecco, se il campo si allargasse ad altre tematiche, ad altre questioni. Certo. È vero, c'è un problema serissimo, però le pongo questa domanda. È ragionevole che ogni sforzo, ogni strategia si rivolga anzitutto, soprattutto al soggetto fragile, oppure sarebbe più giusto e ragionevole che ci si rivolgesse a chi realizza queste cose?
7: Beh, certo, serve un approccio sistemico. Prima di proseguire la nostra chiacchierata, dottore, vorrei ricordare che sono molti i paesi che hanno vietato, che stanno pensando di vietare per legge l'utilizzo dei social ai ragazzi. Primo caso quello dell'Australia, ultimo in ordine di tempo la Francia, poi l'Europa ha annunciato provvedimenti del genere a settembre, ma è notizia dell'altro giorno che anche il Messico ha avviato una riflessione sulla questione in vista del varo di una normativa specifica. È in queste ore abbiamo appreso che il governo della Colombia ha adottato il regolamento attuativo della legge che introduce misure per garantire ambienti digitali più sicuri e per ridurre i principali rischi ai quali i bambini e adolescenti sono esposti durante l'utilizzo di internet. Insomma, la riflessione sulle norme circa l'utilizzo dei social si sta espandendo a livello globale, perché appunto sono diversi i paesi che stanno lavorando per adottare leggi ad hoc. Prima allora di proseguire, ascoltiamo, dottore, l'intervista a proposito che abbiamo realizzato con Luigi Garofalo, direttore di K4Bits, quotidiano online specializzato sull'innovazione tecnologica analizzata in chiave economica, sociale e geopolitica. Ascoltiamo e poi commentiamo insieme.
2: Benvengano queste leggi, benvengano i divieti per vietare appunto ai giovani social, diciamo sotto i 15 anni, ma prima di scendere nei tecnicismi, che cosa ci stanno dicendo queste leggi e questi stati, dall'Australia fino alla Francia? Che cosa stanno dicendo soprattutto a noi genitori di bambini? Che l'uso e l'abuso dello smartphone e social fanno male, creano dipendenze come alcol, droghe, fumo, e gli effetti negativi sui nostri figli si vedranno già in adolescenza, quando vorranno stare ore e ore sempre al telefonino o alla PlayStation. E quando un genitore prova a spegnere la TV, e questo capita anche a me, o a togliere loro lo smartphone, hanno reazioni di violenza nei nostri confronti, oppure per colmare questo vuoto digitale si rifugiano in qualcosa di pericoloso. Quindi benvengano queste leggi.
7: Stabilire la soglia dell'età, qual è quella giusta? Questo secondo te è un tema rilevante?
2: Sì, perché da una parte bisogna partire, come gli altri divieti a cui ho fatto adesso riferimento, come quelli già esistenti, bisogna stabilire un'età. Alcol e fumo sono vietate ai minori di 18 anni, quindi sì, l'età, diciamo, quella giusta secondo me è tra 15-16 anni.
7: Probabilmente è molto rilevante il controllo poi dell'età. Come dovrebbe funzionare la verifica? Non è che c'è il rischio di andare incontro ad una schedatura di massa?
2: Allora, questo è il principale aspetto tecnico, perché un cittadino può dire: va bene, ben venga la legge, ma poi come si fa a far rispettare la legge, a vietare i social ai giovani? Con la verifica appunto dell'età. Se fatta bene però, se fatta a prova di privacy. Se fatto in questo modo non c'è il pericolo di una schedatura di massa, e lo dico perché qui in Italia l'Agicom, l'autorità delle comunicazioni, ha messo a punto un sistema di verifica dell'età per accedere ai siti per gli adulti, e vi posso garantire che è fatta bene, quindi solo in questo caso allora ci può essere una verifica dell'età fatta bene, non una schedatura di massa.
7: Luigi, evidentemente serve una cooperazione concreta da parte delle piattaforme. Qual è stato fino ad ora l'atteggiamento dei principali player del settore?
2: Devo dire la verità, fino a poco tempo fa, e qui complici anche i governi, le piattaforme hanno promesso l'intervento, ma questo è stato solo facoltativo e non efficace. Recentemente ho avuto modo di parlare con una delle principali piattaforme al mondo di social, e il loro approccio adesso è diverso. È il seguente: loro vogliono collaborare con i parlamenti per trovare la giusta modalità per proteggere i minori online, e ci aspettiamo che anche l'Italia vada a legiferare in questo senso.
7: Senti, come sta andando in Australia, che è stato il primo paese a vietare i social ai minori di 16 anni a partire da dicembre 2025?
2: Allora, a sorpresa, sta andando male. La legge non sta riscuotendo il successo previsto, e sapete perché? Perché hanno messo appunto un sistema di verifica dell'età fallace. Non funziona bene per i nuovi iscritti ai social, di questo stiamo parlando di un bando per i nuovi iscritti ai social. Per passare dall'Australia alla Francia il bando scatterà da settembre per i nuovi iscritti ai social, mentre le piattaforme hanno tempo fino al 2027 per adeguarsi alla legge e vietare l'uso agli account

0: esistenti di minori di 15 anni. Per tornare all'Australia, quindi ha fatto scuola, sì, ma solo a livello normativo, non a livello pratico.
1: Senti, dall'esperienza maturata in una ventina d'anni di social, sembra che il target dei giovanissimi sia probabilmente il più appetibile di tutti quanti gli altri. Ecco, cosa c'è dietro e come funzionano gli algoritmi?
0: Allora, diciamo dipende, perché io vivo su LinkedIn, per esempio, e lì c'è solo un target professionale e si parla solo di lavoro, mentre Instagram e TikTok fanno breccia sui giovanissimi, secondo me, perché a causa dell'algoritmo puntano a fare video virali e così dalla sera alla mattina diventano famosi, possono diventare ricchi e fare video sponsorizzati, quindi avere una vita facile. Ma, e ce l'ha ricordata anche una delle tracce scelte dal Ministero agli ultimi esami della maturità, si arriva lontano solo con la fatica, con il sacrificio, per cui la mia proposta è, guardando anche i parlamenti che vogliono ancora legiferare in merito, è quella di evitare il doping a questi algoritmi. Voglio dire, evitare di metterci sempre in primo piano appena apriamo i social video futili, video diventati virali. L'avrete notato anche voi, più sono virali, più ce li ritroviamo appena apriamo i social. Vediamo l'anteprima di un video visto da 1 milione, 2 milioni di persone, che fai? Ci clicchi anche tu. Servirebbe, secondo me, un algoritmo che ci mostri video in base all'età, un po' come esiste YouTube Kids. Lì sai che tuo figlio è in un posto digitale sicuro, può vedere solo video adatti alla sua età.
1: Negli Stati Uniti, e non solo, ci sono dei processi aperti contro i social network per i danni causati alla salute mentale degli adolescenti. Ecco, cosa è stato fatto fino ad ora in termini di controllo e di indagini anche sul fronte europeo?
0: Allora, alcune piattaforme sono sotto indagine appunto anche in Europa, perché è stato verificato che creano dipendenza, sono sotto accusa lo scorrimento infinito, video automatici, notifiche, algoritmi che spingono gli utenti a restare collegati, ma siamo ancora nella fase delle indagini.
1: In definitiva, secondo te, Luigi, queste normative possono diventare realmente efficaci oppure diventeranno come quelle che vietano la vendita di sigarette e di alcol ai minori? Cioè, sono leggi che esistono ma che comunque vengono aggirate e disattese.
0: Spero lo siano, ma dovrebbero riguardare, secondo me, non solo i social, questo manca adesso nell'attuale dibattito pubblico. Dovrebbero riguardare anche le piattaforme di gaming e di scommesse online, non solo i social. Ma resto fedele al mio messaggio iniziale, questi stati ci stanno dicendo, e in Italia ci sono 4 proposte di legge per proteggere i minori sui social, ci stanno dicendo a noi genitori che smartphone e social fanno male alla salute mentale dei nostri figli.
1: In ultima istanza, le responsabilità ricadono sulle famiglie e sulle altre agenzie di socializzazione come la scuola, la parrocchia, eccetera. Cosa ti senti di dire ai genitori, agli educatori, agli adulti in generale?
0: Da genitore digitale, padre di 2 bambini under 10 che non hanno smartphone e tablet personali, dico che noi siamo il primo esempio da dare ai figli. Più che ascoltarci, i nostri figli ci guardano, e se stiamo sempre sul telefonino non saremo credibili quando diremo loro spegni la PlayStation oppure molla il telefonino quando pranziamo o ceniamo. Concludo dando 2 consigli. No ai cellulari quando facciamo colazione, quando pranziamo e quando siamo a cena tutti insieme, e no allo smartphone alla prima comunione. Ne pagheremo le conseguenze tra qualche anno.
1: Dunque, l'importanza del ruolo delle famiglie, dottor Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia. Il ruolo dei genitori della famiglia è importante non solo per quanto riguarda l'utilizzo dei social, ma anche nel caso in cui si parla di devianza giovanile. È da qui che bisogna partire.
2: Certamente, però io pongo ancora un'altra questione. Cosa c'è di pedagogico in norme che introducono questi divieti? Ecco, in queste norme noi troviamo certamente il divieto, però manca lo spazio della partecipazione, della collaborazione, della complicità, che va indirizzata soprattutto verso gli adulti. È comunque cosa buona che se ne parli, è chiaro.
1: Però i divieti, lei dice, non servono da soli, insomma.
2: Certo, è che si comincia a legiferare, però ecco, quando si parte con i divieti che riguardano proprio gli assuntori di prodotti digitali, che ne fanno, come nel caso di cui stiamo parlando, direi un uso dopante, Mm-hmm. La cosa un po' mi disorienta.
1: Certo, certo.
2: Io che ho vissuto e lavorato per decenni nel mondo dei divieti, spesso ho constatato come si fosse ad essi indifferenti nelle coscienze. Occorre cioè toccare qualcos'altro di più intimo, di personale, di misterioso, di speciale per convincere qualcuno a cambiare.
1: Ci arriviamo, dottore, ci arriviamo. Intanto vorrei ricordare il 44% della popolazione, torniamo al tema della criminalità giovanile, la percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Questo dato emerge da un'indagine Eurispes sull'argomento pubblicata in questi giorni. Allora cerchiamo di saperne di più da Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine. L'intervista è di Edoardo Valentino, sentiamo.
3: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta. Cioè questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei. Quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
4: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
3: Sono tantissime, sono varie perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, no? Quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no? Dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà, sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
4: I reati commessi in gruppo e le cosiddette baby gang sono sempre più al centro della cronaca. Siamo di fronte a un reale aumento dei fenomeni associativi tra minori?
3: Innanzitutto è bene dire che il termine baby gang è profondamente sbagliato, non solo sbagliato perché non rappresenta un fenomeno che poi è un fenomeno unitario. La criminalità giovanile è da sempre, questo lo è sempre stata, una criminalità che spesso è di gruppo, nel senso che i ragazzi fanno molte cose di gruppo. Tra gli adolescenti la dimensione del gruppo, dei pari, è sempre stata fondamentale e lo è anche ovviamente nella commissione di reati o di comportamenti devianti. Quello che dobbiamo distinguere però sono i fenomeni dove c'è una dimensione associativa, strutturata, finalizzata alla commissione di un reato, e questi sono assolutamente pochissimi e marginali, e invece quelle situazioni dove c'è un'aggregazione che magari nasce per motivi di altro genere, no? Quindi amicizia o semplicemente per passare il tempo, che in alcuni casi può sforare, anche sfociare in comportamenti magari criminali, però non ci si ritrova insieme per commettere un reato. È importante tenere questa distinzione anche perché ovviamente gli interventi che devono essere messi in atto per le due realtà sono assolutamente diversi.
4: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
3: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Non sono ovviamente la causa di tutto, però possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione o dell'emulazione di alcuni comportamenti, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non, come dire, necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
4: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato, ritenendo insufficienti le norme attualmente in vigore. È davvero questa l'unica strada?
3: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo, e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. Quello che è importante capire è che molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo, di devianza giovanile, non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli ad auto-organizzare, ad autodefinirsi, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire nei ragazzi delle alternative. innovative rispetto a quello che possono essere i comportamenti devianti.
4: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
3: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni, in qualche maniera, all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
1: Queste le parole del sociologo Marco Dugato sulla ricerca Eurispes sulla criminalità giovanile, una ricerca che dice che inasprire le pene non serve. E allora io chiedo al dottor Enrico Sbriglia, lo ricordiamo garante regionale dei diritti della persona nel Friuli Venezia Giulia, la sua opinione al riguardo, cioè servono forse politiche ad hoc per supportare i ragazzi?
2: Beh, guardi, anzitutto sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dal sociologo. L'analisi è dal mio punto di vista perfetta rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare. Guardi, la nostra vita quotidiana, per tornare sui digital, è sempre più fatta di uso di strumenti digitali. Il wifi sembra quasi essere ormai l'occhio invisibile che afferma di essere a nostra disposizione, mentre forse ci controlla, più che essere un qualcosa che viene controllato. Insomma, la vedo dura, ecco. Però occorre non rimanere impassibili, occorre non rimanere indifferenti. La circostanza che le tradizionali agenzie sociali della formazione, della consapevolezza, si siano in qualche modo perse a causa di un sistema di vita estremamente complicato, quale quello che noi oggi viviamo, può essere uno dei motivi di criticità. Però, se si tornasse a immaginare un senso di comunità, se si tornasse ad immaginare un senso di doveri di gruppo, di porsi in termini diversi rispetto alle questioni che hanno poi in fondo un carattere fortemente sociale, forse anche questo servirebbe. E come? La strada dei divieti non credo che abbia mai portato, e guardi, come la strada dell'inferno fatta di lastre di buoni propositi, no, non funziona così, i numeri ci dicono che così non funziona. Occorre trovare strategie alternative, strategie che siano in qualche modo più capaci di essere comprese dagli stessi giovani.
1: Siamo in chiusura, avrei due domande circa l'adeguatezza del sistema di pena a fronteggiare il fenomeno quando si parla di ragazzi. Ecco, cosa possiamo dire al riguardo?
2: Il sistema, pensare di risolvere i problemi impiegando lo strumento penale è come cercare di sparare alla luna, insomma, di abbaiare alla luna, non funziona così. Non funziona.
1: Anche perché, dottore, sono in aumento i giovani detenuti negli istituti di pena minorili italiani.
2: Sì, allora, che ci sia un aumento delle presenze all'interno dei carceri minorili, ecco, quella cosa andrebbe un attimino ragionata in termini diversi, perché va ricordato che rispetto a 7-8 anni fa noi abbiamo innalzato e di tanto l'età dei cosiddetti giovani detenuti adulti. Prima si rimaneva nei istituti per minorenni fino a 21 anni, oggi si rimane nelle strutture per minori fino a 24 anni, 11 mesi, 30 giorni. Quindi in maniera anche artificiosa, per così dire, abbiamo innalzato l'età di coloro che stanno all'interno di queste strutture. Lei potrà immaginare che se vi sono dei minori, giovani adulti che sono prossimi ai 24 anni, 25 anni, molto probabilmente hanno anche commesso tipologie di reato ben diverse rispetto a quelle che un tempo immaginavamo. Quindi anche questo è qualche cosa che andrebbe in qualche modo spiegato.
1: Rivista. Bene, io la ringrazio, grazie ad Enrico Sbriglia, garante grazie regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia. Noi adesso diamo la linea a Gianmarco Murroni.
5: Il mondo alla radio.
6: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
7: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
6: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino, come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
7: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre. Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ho detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
6: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
7: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, di noi, ecco, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti, e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiare, veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra

0: ti sabati si telefono, lui va a prendere, va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
2: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
2: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
2: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo. Ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
2: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
2: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
2: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura.

0: E i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testamentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita questa realizzazione di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa, e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzati con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale è soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
1: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne. E loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie, e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce ecco l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Ecco, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
1: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo è una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: malus Domini confortavit eam, et ideo erit benedicta in eternum.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: e insultavit cor meum in nomine Domino, et delatum est cor meum, qui alietata sum in salutari meo.
1: Dominum per sanctas mulieres pro ecclesia deprecemur dicentes. Recordare, ecclesie tue, Domine.
2: Ricordare, ecclesie tue, Domine. Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per le spose, che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere di carità, concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e della preghiera.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per le madri sante, che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla testimonianza del tuo regno, dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia, l'unico programma radiofonico in orario aperitivo che ti fa fare il giro dello stivale in poltrona e ti offre pure lo spritz. Beh, a dire la verità no, su questo non siamo ancora attrezzati, non è vero Livio Cosentini dall'altra parte del vetro? Se tuttavia voi che ci state ascoltando lo state bevendo, beh, fatevelo durare per tutto il tempo di questo viaggio, perché il viaggio di oggi ci porta in Puglia e la prima destinazione è Pulsano, in provincia di Taranto, dove ad accoglierci c'è il presidente della Proloco di Pulsano, Filippo Stellato. Ciao Filippo, buonasera!
2: Buonasera a voi. Allora, intanto lo spritz ve lo offro io se venite a Pulsano.
1: Ma ben volentieri, guarda.
2: È in provincia di Taranto, quindi vicino al mare, quindi ci sta benissimo e lo spritz ci sta da Dio.
1: Ma vicino al mare, e che mare mi verrebbe da dire?
2: Sì, è da scoprire.
1: Un mare da scoprire, ma anche una cittadina, un comune da scoprire. Che cosa ci riserva?
2: Pulsano ha tanti punti attrattivi, la sua storia si potrebbe parlare per tantissime ore, ha fatto parte della Magna Grecia e la sua storia inizia dall'età del bronzo, quindi veramente potremmo parlare tantissimo. Si può visitare il castello e pensa che in alcuni giorni del mese il castello ha delle visite teatralizzate, i visitatori possono entrare e trovare degli attori inediti storici che raccontano la storia di questo castello.
1: Quindi è un modo di vivere la storia di cui siete protagonisti, ma attualizzata, viverla come se avessimo una macchina del tempo.
2: Esatto, è come entrare in un film.
1: Noi passeggiamo per il paese e c'è naturalmente un'architettura e anche una storia religiosa che si sono stratificate nel tempo lì da voi.
2: Esatto, abbiamo una storia religiosa molto, molto sentita, perché la devozione mariana della nostra Pulsano è davvero forte e molto sentita. Ad esempio a febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, la nostra chiesa è un santuario mariano e c'è una riproduzione della grotta di Lourdes ed è meta di pellegrinaggi da tutta la regione Puglia e anche fuori, quindi è un motivo per venire a Pulsano anche fuori dal periodo estivo. E poi c'è ovviamente, ci sono i riti della Settimana Santa nel periodo pasquale, in cui è famosissima Taranto e la sua provincia per queste bellissimi riti.
1: Assolutamente da vedere e da assistervi, questo lo dico anche personalmente essendoci stato proprio in quel periodo. Però l'estate è proprio il momento in cui fiorisce ancora di più, probabilmente insomma ancora più gente arriva, e specialmente in questi giorni vi state preparando per un evento che ha a che fare con la vostra estate. Di che si tratta?
2: Assolutamente sì, da domani per chi viene a Pulsano estingue totalmente il senso della fame, perché noi abbiamo così tanta roba da far assaggiare ai nostri amici che vengono a visitare il nostro mare, la nostra Pulsano, che andranno a casa sempre con il sorriso. Pensa che domani inizia il T-Fest, la sagra delle tipicità, e ci saranno 3 giorni in cui negli stand del food è possibile assaggiare i prodotti tipici locali pugliesi, come ad esempio avremo il casaro che farà le mozzarelle sul momento, avremo delle maestre pastaie che faranno le orecchiette e le faranno assaggiare con tantissimi condimenti, come il sugo della domenica ad esempio alle orecchiette al Monte Bianco, e poi ci saranno i cavatelli alle cozze.
1: Cosa sono le orecchiette al Monte Bianco?
2: Le orecchiette al Monte Bianco sono un primo della domenica ed è fatto con il ragù, con un sugo semplice, e poi vengono cospazze di cacio e ricotta salata. Ce n'è talmente tanta che appunto viene chiamato il Monte Bianco.
1: Come se fosse la neve.
2: Come se fosse neve, esatto. E poi avremo ovviamente la braceria pugliese con le salsicce, con le bombette, che sono un'altra specialità pugliese, in realtà della Valle d'Itria, e poi la nostra famosa puccia alla taglietta, che è un prodotto slow food ed è un prodotto deco, praticamente è la famosa puccia pugliese, quella con la cipolla, che nasce proprio a Pulsano.

0: Davvero difficile perché ogni angolo della nostra costa ha un tramonto che vale la pena vederlo, viverlo e non tanto raccontarlo, quanto veramente vivere questa esperienza. Da noi si chiamano la litoranea delle sette punte, proprio perché ci sono sette speroni e ci sono sei ovviamente baie, sei conche, che non sono enormi, sono piccole, ma regalano un paesaggio veramente meraviglioso. Secondo me la più bella è Lido Silvana.
1: Ah, vedi, alla fine c'è stato lo sbilanciamento, ma comunque sono tutte da vedere e tutte da
0: Volevo
1: visitare.
0: essere neutrale, ma non ce l'ho fatta.
1: Ma si è sempre di parte ed è giusto anche che sia così, diciamo che fa parte proprio dell'attaccamento e del legame con il luogo. Allora, tutti al T-Fest questo weekend che viene, il prossimo weekend, tutti a Pulsano. Filippo
0: Ci
1: Stellato,
0: vediamo a
1: grazie.
0: Pulsano al T-Fest, vi offro un calice di vino, di quello
1: Pronti?
0: buono, è un primitivo di Manduria.
1: Guarda, io e Livio Cosentini stiamo già per partire, però non subito perché dobbiamo ancora finire la puntata di oggi. Intanto ti ringrazio e arrivederci a presto, allora.
0: Grazie, grazie mille.
1: Un saluto a Filippo Stellato. Dopo la musica ritorneremo sempre a girovagare per la Puglia, ma la destinazione sarà un'altra. Ma nel frattempo ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia e questa è Al mio paese.

0: non solo un paese, ma sono tanti paesi, tanti luoghi che nel Salento accolgono il Salento Book Festival. Per conoscerlo ci guida il direttore artistico Giampiero Pisanello. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Giampiero, allora, il Salento Book Festival è un appuntamento imprescindibile di tutta quanta l'estate che riguarda il Salento. Oggi siamo al 23 di luglio, quindi è già cominciato da un po'.

0: ci sono stati già un po' di appuntamenti e tanti ancora ce ne saranno. Fra poco ce li dici, ma prima ci vuoi descrivere con le parole di tue, di chi l'ha creato, l'ha visto nascere, che cos'è il Salento Book Festival?
1: Da 16 anni il Salento Book Festival è una grande festa dei libri dedicata appunto agli scrittori, alle scrittrici, agli autori, alle autrici che vengono in Salento da metà giugno a metà settembre per presentare i propri libri, ma in realtà anche per aprire il cuore sulla propria vita, sulle proprie storie, e lo facciamo nel luogo clou della comunità, nel luogo più importante che è appunto la piazza, l'Agorà, intesa proprio come luogo di condivisione e anche di festa, perché il successo del Salento Book Festival lo deve al fatto appunto che le nostre presentazioni sono proprio dei momenti di incontro, di festa da destinare a tutta la comunità e a tutte le fasce generazionali.
0: Sono serate che non finiscono mai, si sta sempre fuori, c'è sempre qualche cosa da vedere, e nelle prossime sere che cosa ci aspetta?
1: Sì, il programma è davvero variegato e coinvolge tanti comuni, e con il Salento Book Festival da 16 anni abbiamo creato proprio la movida dei lettori. Siamo in Salento, in estate il Salento è pienissima di eventi, di divertimento, ma anche diciamo la mente e la cultura vogliono il suo spazio, e questo spazio se l'è preso assolutamente il Salento Book Festival, quindi tanti turisti ogni sera girano di paese in paese alla ricerca del proprio scrittore preferito. E i prossimi appuntamenti sono davvero tanti, avremo il 25 luglio Massimo Recalcati con un Alexio su genitori e figli, poi avremo Paolo Stella, Nicola Gratteri, un grande evento ci sarà il 4 agosto a Cutrofiano con Luciana Littizzetto che presenta il suo ultimo romanzo insieme ad Andrea Zalone e Germana Pasquero, e per quella sera poi sarà anche consegnato il premio Viper Banca Salento Book Festival 2026. Poi il cartellone continuerà fino a settembre con Serena Dandini, Chiara Valerio, Gino Cecchettin, Nicola Piovani e tanti altri ancora.
0: Ci sono dei nomi che ritornano, Lucianina Littizzetto, diciamo, è un po' un habitué ormai, possiamo dire.
1: Sì, Luciana è ormai diventata un'amica del Salento Book Festival, ci ritorna ogni anno, e quest'anno presenteremo questo suo romanzo che è ai vertici delle classifiche come libri da leggere. Per noi davvero è un'occasione non solo di confronto ma soprattutto anche di divertimento, perché il fatto che anche lei ritorni ogni anno a presentare qualcosa per noi è un motivo di orgoglio e ci conferma il nostro modo di lavorare, che è un modo preciso insomma per il nostro territorio.
0: Ecco, la parola territorio è anche una parola chiave per quanto riguarda Salento Book Festival, perché grazie a questa iniziativa che ormai da anni va avanti c'è modo di mettere insieme il territorio da parte di chi ci vive, da parte di chi ci viene per il periodo estivo, e riesce a dargli nuova vita se già non avesse avuto abbastanza prima.
1: Sì, il Salento Book Festival è davvero un gioco di squadra che mette insieme la Regione Puglia e tutti i comuni coinvolti, i partner, gli sponsor e soprattutto tutte le comunità, perché sono davvero tantissimi lettori che vi partecipano e soprattutto tanti turisti. E la cosa bella è che già dai primi mesi dell'anno i turisti ci chiamano per capire quando sarà il programma, per pianificare le proprie vacanze, quindi per noi è davvero un motivo di orgoglio.
0: Visto che noi siamo dei golosastri ed è imprescindibile non parlare anche di cibo, di mangiare, di specialità, ci consiglia a chi ci sta ascoltando un qualche cosa che assolutamente dobbiamo assaggiare se veniamo al Salento Book Festival, che sicuramente è un momento di vacanza, un momento di libri, ma anche un momento buono per lo stomaco?
1: Un libro, un calice di rosato e un buon cibo, un buon piatto salentino ci vuole. Io consiglio che il mio piatto preferito, fave e cicorie, ma in realtà va bene anche una buonissima frisa salentina accompagnata da un bel bicchiere di rosato.
0: E allora con questo bicchiere di rosato facciamo cin cin e ringraziamo Giampiero Pisanello, direttore artistico del Salento Book Festival. Ciao Giampiero.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, buone serate che non finiscono mai, ed è questo il bello. Noi diamo il via a queste serate andando in onda orario aperitivo, facciamo cin cin quei due bicchieri che io e Livio Cosentini ci siamo guadagnati nelle chiacchierate di quest'oggi, e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un sostegno per i reclusi, raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Chiavari, cittadina ligure di circa 28.000 abitanti, la riforma giudiziaria del 2012 ha portato alla soppressione del tribunale accorpato a quello di Genova. Contemporaneamente la casa circondariale chiavarese è stata trasformata in casa di reclusione per un massimo di 72 detenuti per i quali sia stata comminata una pena definitiva. Ci racconta questa nuova realtà l'attuale direttrice Darlene Perna.
2: È una casa di reclusione, quindi con pene definitive, a trattamento intensificato, quindi con un'apertura alle camere detentive per circa 10 ore al giorno, che crea una grande forma di responsabilità anche in capo al detenuto stesso, che è tenuto a rispettare gli altri, a rispettare gli spazi, più ampi, diciamo, di un istituto chiuso in cui la gestione è soltanto della camera detentiva, perché loro hanno la possibilità di gestire tutta la sezione e di sfruttare tutta la sezione, ma nel rispetto dell'altro.
1: Benché il carcere di Chiavari goda di una migliore vivibilità rispetto ad altri istituti di pena, le regole e la condizione stessa di reclusione privano i detenuti della loro autonomia anche nelle mansioni più semplici.
3: Non avere l'autonomia su quasi nulla è un'esperienza che quando sei fuori non sai cosa vuol dire. Cioè, tu per qualsiasi cosa devi chiedere il permesso e per qualsiasi movimento devi essere autorizzato. E non puoi fare quello che vuoi o che desideri, ma soltanto quello che ti è permesso dalle regole, dalle leggi, anche da chi le mette in pratica.
1: Don Franco Brioni è il cappellano da quasi 30 anni della casa di reclusione di Chiavari. Ha assistito ai vari cambiamenti e insieme ai volontari della Caritas diocesana è diventato un punto di riferimento importante per la quotidianità dei detenuti e del personale che opera all'interno della struttura.
2: Il ruolo del cappellano ha un ruolo proprio di un po' di guida in realtà, oltre che spirituale puro, perché è una figura di riferimento per tutti, a prescindere dal credo religioso di ognuno. E tutti sanno di poter fare riferimento al cappellano e di poter avere conforto o anche sostegno, che non è soltanto quello spirituale ma economico, di indumenti o quello che può essere una necessità di chi non ne ha le possibilità.
3: Io personalmente posso dire che il carcere mi ha insegnato tantissimo, l'esperienza del carcere, l'esperienza del contatto con questo mondo che è abitato da persone detenute che scontano una pena, poliziotti che lavorano all'interno del carcere, e amministrativi che coordinano e regolano quello che è la vita del carcere, poi il personale sanitario, cioè è veramente un mondo che ruota intorno al detenuto. A me ha insegnato tantissimo.
1: Il volontariato nella casa di reclusione di Chiavari assume i volti di tante persone. Francesca Martino, dopo tanti anni trascorsi dalla parte della giustizia, ha voluto cambiare prospettiva.
4: Sono qui dal 2014, circa 10 anni, più di 10 anni, e vengo dall'ambiente del tribunale, l'ambiente penale del tribunale dove facevo il cancelliere. Però vedere il carcere dalla parte della giustizia non è come vederlo dalla parte dei carcerati, per cui quando sono andata in pensione ho sentito che potevo fare questa scelta.
1: Rita Compagnoni è una veterana del volontariato in carcere, ci parla di un'esperienza arricchente per lei e per le persone che incontra.
5: Dal mio punto di vista, quello che a me fa piacere, che io desidero, è capire se c'è uno spazio nel quale si possa camminare un pochino insieme.
1: Ogni sabato nella cappella, all'interno dell'area detentiva, viene celebrata l'Eucaristia, che diventa occasione di dialogo e di relazione tra i volontari e i detenuti, come ci racconta Barbara Rivara.
6: A volte ci fermiamo dopo la messa per ascoltare alcune persone, per chi lo fa richiesta o persone che ci segnala Don Franco, e ci occupiamo anche un po' del guardaroba che è nell'ufficio di Don Franco, dove ci sono appunto indumenti, oggetti, cose per l'igiene personale che alcuni detenuti non possono, che non hanno visite, quindi non hanno nessuno che gli porti queste cose o non le possono acquistare. E, e poi cerchiamo anche di tenere un collegamento tra quello che succede dentro, gli ascolti che abbiamo dentro e l'esterno.
1: Il carcere è lo specchio della società esterna, ci spiegano i volontari. Per chi si apre alla relazione può diventare un punto di partenza per una nuova vita.
6: Il tempo che si trascorre in carcere può essere un tempo fecondo oppure può essere un tempo che sospeso. La speranza è che sia un tempo che diventi fecondo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: ได้เลย
1: ทำไมแกสั่นก้อยเหรอ
2: แจ็คสี

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli nel cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà, e Giuliana Desio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità a tornare in televisione a raccontarsi, mettendo però a nudo i loro sentimenti, quindi con un prezzo molto molto alto. E noi adesso andiamo a incontrare proprio Massimo Ghini e Isabella Ferrari, che di cose da dire sull'amore e anche su Pupi Avati ne hanno. Sentite.
1: Sai quello che ti diremo adesso, cosa?
2: Wow. Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Senza sapere di noi.
4: Mi hai scritto la lettera più bella che ho ricevuto. L'unica.
2: E non facevi altro che dirmi quanto sarebbe stata magnifica la nostra vita.
0: Nel tepore del ballo. È una frase bellissima questa qui. Che cosa evoca? Che cosa vi fa venire in mente?
5: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti.

0: quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
1: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio, mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti, si vede, cioè fa di tutto, poi esatto, non gli sto facendo la cosa.
2: Massimo,
1: ma è proprio...
2: Isabella mi ha dato una risposta ispirata, no, poetica, no. Però siamo al momento della verità.
1: Sono un materialista storico. No.
3: Da Bagnino a Lido di Jesolo fino a un grande programma televisivo, milioni di spettatori, ma non ti basta mai?
4: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
5: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
2: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta, è un altro un po' figlio di puttana questo personaggio o no?
1: Ma io sono l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi. Perché se no, se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa, io, renditi conto, per cui immagina.

0: A me piacerebbe volerti bene. Ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, non è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano, ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non capisco questo finale. Non so dove veramente, dov'è Clara in quel momento. Ma è perché è così misterioso l'amore. L'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
2: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo. C'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
3: Gianni Riccio!
4: Tu non sei così tanto solo in questo momento.
3: Stringi?
4: Mi sbaglio?
5: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
3: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
1: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma di quelle importanti.
2: È ritorno a casa per tutti noi, mm-hmm. per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
1: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora, raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
2: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
1: che è bellissimo,
2: so che è
1: perché
2: è
1: pieno di tutte le foto,
2: glorioso, pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo dall'altra parte.
1: Però un po'
2: parte
1: te l'immaginavi, perché t'aveva chiamato,
2: non lo so,
1: dice, t'ha chiamato così.
2: Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire: ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara, devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
1: Tu stai vedendo la partita, è vero questa cosa? Cioè eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
0: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra-terra della cosa, stavo...
1: No, vabbè, anche quella, la famosa telefonata... No, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
0: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque...
1: No, diccelo, perché pensavi che non era lui, no?
0: No, battute, cioè lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita che poi vincemmo all'ultimo minuto, quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori, stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita, e a un certo punto io in cucina davanti, cioè vabbè, e Pupi mi dice: no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film, perché proprio pensavo a te un film. Dico: guarda Pupi, stai cercando di guardare, dico, sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, nel senso che anch'io erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità.
2: Sì,
0: ma lo dico nel senso positivo, certo. Perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse. E quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti, poi Nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
2: Anch'io
0: tante
2: non
0: volte.
2: Ero la sua prima scelta,
0: non
2: ne
0: eravamo
2: sono certa,
0: la prima scelta.
2: Però non ho voluto sapere.
0: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
3: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
5: In quello siamo specialisti.
1: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
2: Oddio, io magari non sono così.
1: Oggi
2: tra l'altro
1: cattivo,
2: io e Massimo ci conosciamo da tantissimo,
0: sì. Ah, sì.
2: E non abbiamo mai lavorato insieme.
0: E questa è la prima
1: com'è
0: volta,
1: questa
0: pensa.
1: Cosa ci voleva Bubi Avati allora.
2: Però ci conosciamo sempre, sì. Proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
0: di frequentazione,
2: no?
0: Di cose, ma non proprio sul lavoro.
2: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai detta,
0: vero,
2: veramente. Siamo stati nel nostro personaggio.
1: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
2: Però ci penseremo.
0: Guarda, è che la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di film.
2: Dice?
0: Che poi
1: è
0: uno
1: difficile scegliere.
0: Ah no, poi diventa sempre che tu scegli quello,
1: certo,
0: e scegli quello sbagliato, no, non è questo.
4: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
5: Per me è l'ultima possibilità. La vuoi sentire la voce della mamma? My only you.
1: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set, devi volergli bene, devi volerle bene, c'era questa cosa? È un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto, davvero che Massimo si sta facendo una risata.
2: No, perché
1: che
2: io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista, devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
0: Lui è anche uno spettatore mentre
1: gira.
2: Ecco.
0: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere del regista.
2: Infatti lui non sta in macchina, no. Cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
0: è spettatore, e sai quanto è importante.
1: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre, no? Ora più che mai. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
6: Il meglio di
7: Effetto Notte.
1: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video LOL deve affrontare una sfida decisamente inedita, perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio, perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito. Sentite.
8: Scusi, devo scendere.
9: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio.
10: Ah, questo è il fatto della cattiveria.
9: Cattiveria deve iniziare subito.
10: Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore?
11: Cari concorrenti, benvenuti.
8: Ciao.
11: Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore sarete già in gioco.
1: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
10: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi, questi qua storici, che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
1: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo, e quello che voi fate qui lo offre questa possibilità, no?
10: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo, che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato, e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato. Però sono molto contento, perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
11: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
6: La regola non era così.
9: Che abbia inizio LOL 6.
12: Ma veramente
13: tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano,
10: sì.
13: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
10: No,
13: ci hai pensato a questa?
10: Sì, sera? Io ci provo ormai quest'anno, su 30 anni che diciamo pratico.
13: Ci riesci anche?
10: No, no, no, dico ogni tanto ci riesce pure che faccio ridere, quindi io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano, perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride, quindi è veramente difficile per loro.
13: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari. Da cosa nasce la comicità?
10: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa, e quindi bisogna cavalcarlo.
14: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
15: E che cos'è la malattia?
14: Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale, devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attento, sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
13: Parlavamo prima della necessità della comicità. Oggi più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Totò, di Raffaele Viviani, di Fabrizio. Sì. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
10: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario, perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa, e il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
13: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi, di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico, perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
10: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata. Voglio dire,
13: gli hai dato una stoccatina?
10: no, non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati. Quando adesso porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni, e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti dicono: sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
13: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
10: Dipende dalle circostanze, dipende dal meccanismo, e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
13: certo.
10: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.
16: Madò, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
17: Ah sì? Quale?
16: Schindler's List.
13: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
10: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
13: Ma non è vero, perché quindi il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
10: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. Può capitare, no?
18: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te. L'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare? Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
13: La paura più grande per un comico qual è?
10: Ma la paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
13: certo,
10: che vivi.
13: Chiaro.
10: E quindi? Devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia, è in quel momento che la paura dell'uomo si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
13: Comunque tu rifletti sul nostro tempo, perché sei in giro per l'Italia facendo
10: esaurito
13: con il tuo spettacolo, che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica, perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano, su questo uso dei social, che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse, che ne pensi, Alessandro? Insomma,
10: allora, sul web tutti dicono quello che pensano, pensano, ma non tutti pensano a quello che dicono.
13: Esatto, mi sembra una cosa proprio...
10: Quando ti dicevo la comitiva, oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
12: Però sappiamo che c'è uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
5: Lo troviamo e te. Sognavamo di diventare due eroi.
14: Questa è la nostra grande occasione. Allora?
5: Sì, ma è per parlare.
14: Che succede?
13: Senti, a proposito di comitiva di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che succede?
10: Allora, con Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto, dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud.
13: Ah.
10: E quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile.
13: Certo.
10: Non è facile, mm-hmm. Perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
14: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice uoh! Wow. Per esempio, vince un terno, uoh! Wow.
5: Bravo.
14: Per esempio, arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro, uoh! Wow.
13: No.
14: Wow.
13: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
10: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco. Quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale, però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
9: Sono ingestibili.
14: Eccoci qua, amico mio, è bello.
13: Torniamo a LOL, chi vince?
10: Secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
13: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Va bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se... Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, sì. Adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
10: Ok. Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pintus. Vedi, appena dici Pintus fa ridere, è una cosa strana, la vita è strana.
13: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto.
10: Pintus, vedi, ride.
13: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep ed Anne Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano

0: protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy. È Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
8: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
9: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily?
8: Una delle che?
0: Ultimo, ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida e splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People. Una corona che si merita davvero tutta.
10: Il meglio di
11: Effetto Notte.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia, l'unico programma radiofonico in orario aperitivo che ti fa fare il giro dello stivale in poltrona e ti offre pure lo spritz. Beh, a dire la verità no, su questo non siamo ancora attrezzati, non è vero Livio Cosentini dall'altra parte del vetro? Se tuttavia voi che ci state ascoltando lo state bevendo, beh, fatevelo durare per tutto il tempo di questo viaggio, perché il viaggio di oggi ci porta in Puglia e la prima destinazione è Pulsano, in provincia di Taranto, dove ad accoglierci c'è il presidente della Proloco di Pulsano, Filippo Stellato. Ciao Filippo, buonasera!
3: Buonasera a voi. Allora, intanto lo spritz ve lo offro io se venite a Pulsano.
2: Ma ben volentieri, guarda.
3: È in provincia di Taranto, quindi vicino al mare, quindi ci sta benissimo e lo spritz ci sta da Dio.
2: Ma vicino al mare, e che mare mi verrebbe da dire?
3: Sì, è da scoprire.
2: Un mare da scoprire, ma anche una cittadina, un comune da scoprire. Che cosa ci riserva?
3: Pulsano ha tanti punti attrattivi, la sua storia si potrebbe parlare per tantissime ore, ha fatto parte della Magna Grecia e la sua storia inizia dall'età del bronzo, quindi veramente potremmo parlare tantissimo. Si può visitare il castello e pensa che in alcuni giorni del mese il castello ha delle visite teatralizzate, i visitatori possono entrare e trovare degli attori inediti storici che raccontano la storia di questo castello.
2: Quindi è un modo di vivere la storia di cui siete protagonisti, ma attualizzata, viverla come se avessimo una macchina del tempo.
3: Esatto, è come entrare in un film.
2: Noi passeggiamo per il paese e c'è naturalmente un'architettura e anche una storia religiosa che si sono stratificate nel tempo lì da voi.
3: Esatto, abbiamo una storia religiosa molto, molto sentita, perché la devozione mariana della nostra Pulsano è davvero forte e molto sentita. Ad esempio a febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, la nostra chiesa è un santuario mariano e c'è una riproduzione della grotta di Lourdes ed è meta di pellegrinaggi da tutta la regione Puglia e anche fuori, quindi è un motivo per venire a Pulsano anche fuori dal periodo estivo. E poi c'è ovviamente ci sono i riti della Settimana Santa nel periodo pasquale, in cui è famosissima Taranto e la sua provincia per queste bellissimi riti.
2: Assolutamente da vedere e da assistervi, questo lo dico anche personalmente essendoci stato proprio in quel periodo. Però l'estate è proprio il momento in cui fiorisce ancora di più, probabilmente insomma ancora più gente arriva, e specialmente in questi giorni vi state preparando per un evento che ha a che fare con la vostra estate. Di che si tratta?
3: Assolutamente sì, da domani per chi viene a Pulsano estingue totalmente il senso della fame, perché noi abbiamo così tanta roba da far assaggiare ai nostri amici che vengono a visitare il nostro mare, la nostra Pulsano, che andranno a casa sempre con il sorriso. Pensa che domani inizia il T-Fest, la sagra delle tipicità, e ci saranno 3 giorni in cui negli stand del food è possibile assaggiare i prodotti tipici locali pugliesi, come ad esempio avremo il casaro che farà le mozzarelle sul momento, avremo delle maestre pastaie che faranno le orecchiette e le faranno assaggiare con tantissimi condimenti, come il sugo della domenica ad esempio alle orecchiette al Monte Bianco. E poi ci saranno i cavatelli alle cozze.
2: Cosa sono le orecchiette al Monte Bianco?
3: Le orecchiette al Monte Bianco sono un primo della domenica ed è fatto con il ragù, con un sugo semplice, e poi vengono cosparse di cacio e ricotta salata. Ce n'è talmente tanta che appunto viene chiamato il Monte Bianco. Come se fosse neve, esatto. E poi avremo ovviamente la braceria pugliese con le salsicce, con le bombette, che sono un'altra specialità pugliese, in realtà della Valle d'Itria. E poi la nostra famosa puccia alla taglietta, che è un prodotto slow food ed è un prodotto deco. Praticamente è la famosa puccia pugliese, quella con la cipolla, che nasce proprio a Pulsano.
2: Quindi questa è proprio una tipicità vostra, che c'è solo da voi?
3: Sì, è la nostra tipicità, e questa sagra nasce per promuovere la puccia alla taglietta, ma poi non ce la siamo sentiti di farvi assaggiare soltanto la puccia alla taglietta, quindi abbiamo messo sulla tavola tutto questo ben di Dio che la nostra terra fortunatamente ci dona ogni mese dell'anno quasi.
2: Chi dovesse venire dalle vostre parti, che naturalmente sarà il benvenuto, ma dove, quale spiaggia consigli? Qual è la spiaggia più bella che avete? Una delle, sbilanciarsi sarà probabilmente anche difficile per te, però avete veramente un mare fantastico.
3: Davvero difficile, perché ogni angolo della nostra costa ha un tramonto che vale la pena vederlo, viverlo, e non tanto raccontarlo quanto veramente vivere questa esperienza. Da noi si chiamano la litoranea delle sette punte, proprio perché ci sono sette speroni e ci sono sei, ovviamente, baie, sei conche, che non sono enormi, sono piccole, ma regalano un paesaggio veramente meraviglioso. Secondo me la più bella è Lido Silvana.
2: Ah, vedi, alla fine c'è stato lo sbilanciamento, ma comunque sono tutte da vedere, tutte da visitare.
3: Volevo essere neutrale, ma non ce l'ho fatta.
2: Ma si è sempre di parte, ed è giusto anche che sia così, diciamo che fa parte proprio dell'attaccamento e del legame con il luogo. Allora, tutti al T-Fest questo weekend che viene, il prossimo weekend, tutti a Pulsano. Filippo Stellato, grazie.
3: Ci vediamo,
2: grazie.
3: A Pulsano, al T-Fest, vi offro un calice di vino.
2: Pronti.
3: Quello buono, è un primitivo di Manduria.
2: Guarda, io e Livio Cosentini stiamo già per partire, però non subito, perché dobbiamo ancora finire la puntata di oggi. Intanto ti ringrazio e arrivederci a presto, allora.
3: Grazie, grazie mille.
2: Un saluto a Filippo, Stellato. Dopo la musica ritorneremo sempre a girovagare per la Puglia, ma la destinazione sarà un'altra. Ma nel frattempo ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia, e questa è Al mio paese.

0: non solo un paese, ma sono tanti paesi, tanti luoghi che nel Salento accolgono il Salento Book Festival. Per conoscerlo ci guida il direttore artistico Giampiero Pisanello. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Giampiero, allora, il Salento Book Festival è un appuntamento imprescindibile di tutta quanta l'estate che riguarda il Salento. Oggi siamo al 23 di luglio, quindi è già cominciato da un po', ci sono stati già un po' di appuntamenti e tanti ancora ce ne saranno. Fra poco ce li dici, ma prima ci vuoi descrivere con le parole di tuo e di chi l'ha creato, l'ha visto nascere, che cos'è il Salento Book Festival?
1: Da 16 anni il Salento Book Festival è una grande festa dei libri dedicata appunto agli scrittori, alle scrittrici, agli autori, alle autrici che vengono in Salento da metà giugno a metà settembre per presentare i propri libri, ma in realtà anche per aprire il cuore sulla propria vita, sulle proprie storie, e lo facciamo nel luogo clou della comunità, nel luogo più importante che è appunto la piazza, l'Agorà, intesa proprio come luogo di condivisione e anche di festa, perché il successo del Salento Book Festival lo deve al fatto appunto che le nostre presentazioni sono proprio dei momenti di incontro, di festa da destinare a tutta la comunità e a tutte le fasce generazionali.
0: Sono serate che non finiscono mai, si sta sempre fuori, c'è sempre qualche cosa da vedere, e nelle prossime sere che cosa ci aspetta?
1: Sì, il programma è davvero variegato e coinvolge tanti comuni, e con il Salento Book Festival da 16 anni abbiamo creato proprio la movida dei lettori. Siamo in Salento e in estate il Salento è pienissima di eventi, di divertimento, ma anche diciamo la mente e la cultura vogliono il suo spazio, e questo spazio se l'è preso assolutamente il Salento Book Festival, quindi tanti turisti ogni sera girano di paese in paese alla ricerca del proprio scrittore preferito. E i prossimi appuntamenti sono davvero tanti, avremo il 25 luglio Massimo Recalcati con un Alexio su genitori e figli, poi avremo Paolo Stella, Nicola Gratteri, un grande evento ci sarà il 4 agosto a Cutrofiano con Luciana Littizzetto che presenta il suo ultimo romanzo insieme a Andrea Zalone e Germana Pasquero, e per quella sera poi sarà anche consegnato il premio Viper Banca Salento Book Festival 2026. Poi il cartellone continuerà fino a settembre con Serena Dandini, Chiara Valerio, Gino Cecchettin, Nicola Piovani e tanti altri ancora.
0: Ci sono dei nomi che ritornano, Lucianina Littizzetto, diciamo, è un po' un habitué ormai, possiamo dire.
1: Sì, Luciana è ormai diventata un'amica del Salento Book Festival, ci ritorna ogni anno, e quest'anno presenteremo questo suo romanzo che è ai vertici delle classifiche come libri da leggere. Per noi davvero è un'occasione non solo di confronto, ma soprattutto anche di divertimento, perché il fatto che anche lei ritorni ogni anno a presentare qualcosa per noi è un motivo di orgoglio, e ci conferma il nostro modo di lavorare, che è un modo preciso, insomma, per il nostro territorio.
0: Ecco, la parola territorio è anche una parola chiave per quanto riguarda Salento Book Festival, perché grazie a questa iniziativa che ormai da anni va avanti c'è modo di mettere insieme il territorio da parte di chi ci vive, da parte di chi ci viene per il periodo estivo, e riesce a dargli nuova vita se già non avesse avuto abbastanza prima.
1: Sì, il Salento Book Festival è davvero un gioco di squadra che mette insieme la Regione Puglia e tutti i comuni coinvolti, i partner, gli sponsor e soprattutto tutte le comunità, perché sono davvero tantissimi lettori che vi partecipano e soprattutto tanti turisti. E la cosa bella è che già dai primi mesi dell'anno i turisti ci chiamano per capire quando sarà il programma, per pianificare le proprie vacanze, quindi per noi è davvero un motivo di orgoglio.
0: Visto che noi siamo dei golosastri ed è imprescindibile non parlare anche di cibo, di mangiare, di specialità, ci consigli a chi ci sta ascoltando un qualche cosa che assolutamente dobbiamo assaggiare se veniamo al Salento Book Festival, che sicuramente è un momento di vacanza, un momento di libri, ma anche un momento buono per lo stomaco?
1: Un libro, un calice di rosato e un buon cibo con piatto salentino ci vuole. Io consiglio che il mio piatto preferito è fave e cicorie, ma in realtà va bene anche una buonissima frisa salentina accompagnata da un bel bicchiere di rosato.
0: E allora con questo bicchiere di rosato facciamo cin cin. Ringraziamo Giampiero Pisanello, direttore artistico del Salento Book Festival. Ciao Giampiero.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, buone serate che non finiscono mai, ed è questo il bello. Noi diamo il via a queste serate andando in onda orario aperitivo, facciamo cin cin quei due bicchieri che io e Livio Cosentini ci siamo guadagnati nelle chiacchierate di quest'oggi, e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli: guerra in Medio Oriente, l'Iran minaccia nuovi attacchi finché continueranno i raid USA, gli UTI colpiscono due petroliere nel Mar Rosso. Gli USA servono nuove idee per sbloccare la guerra in Ucraina, Monsignor Gallagher, avviare trattative per una pace giusta. Quando l'intelligenza artificiale va oltre il previsto, che cosa c'è dietro l'incidente che ha coinvolto OpenAI? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. Dopo la 12ª notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, entrambi le parti minacciano nuovi bombardamenti e rappresaglie. Il controllo dello stretto di Hormuz resta dunque una delle questioni al centro del contendere. Si teme un'escalation del conflitto con gli UTI, che hanno attaccato due petroliere nel Mar Rosso. Marco Guerra.
3: Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture marittime, depositi di missili e siti di sorveglianza costiera. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro obiettivi USA in Kuwait e Giordania. Prosegue quella che il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi ha letteralmente definito la dottrina dell'occhio per occhio. Qualsiasi aggressione provocherà una risposta decisa, ha spiegato sempre su X Araghchi. Nelle stesse ore il segretario di Stato USA Rubio ha detto che Teheran continuerà a pagare un prezzo molto alto, aggiungendo che l'Iran non è chiaramente pronto a raggiungere un accordo. Il conflitto sembra concentrarsi sulla questione del traffico navale. Gli USA riferiscono di aver bloccato 9 navi dirette in porti iraniani. Pasdaran sostengono di aver fermato e fatto cambiare rotta a 3 petroliere che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. E poi ci sono gli UTI, alleati dell'Iran, che annunciano di aver colpito 2 petroliere saudite e che vogliono applicare un blocco navale contro Riyadh nel Mar Rosso.
2: Nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov nelle Filippine a margine del vertice ASEAN. Dall'altra parte il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Mosca resta aperta al dialogo, ma non si può parlare di accelerazione. Roberta Barbi.
4: 35 minuti, tanto è durato il colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov sulla questione ucraina. Una situazione di stallo sancita nei commenti, con Rubio che assicura che gli Stati Uniti sono pronti a fornire nuovi contributi alla pace e il portavoce del Cremlino Peskov che ammette la prosecuzione del dialogo ma anche delle operazioni belliche in quanto, a suo dire, l'Unione Europea incita Kiev alla guerra. È stato approvato infatti dall'UE un nuovo pacchetto di sanzioni, il 21esimo contro la Russia, che come dichiarato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen indebolisce le basi economiche dello sforzo bellico di Mosca in un momento in cui l'Ucraina ha un nuovo slancio militare. Sul terreno infatti Kiev attacca in Crimea, dove si contano un morto e 4 feriti, tra cui 2 bambini. La notte scorsa invece i raid russi hanno ucciso 2 persone e ne hanno ferite una trentina a Kherson e Kharkiv. Attaccata intensamente anche Odessa, ma senza vittime né feriti. A proposito di porti, Kiev ha annunciato la sospensione delle attività in tutto il paese a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi che mettono a repentaglio taglio la sicurezza marittima.
2: E si è conclusa la missione in Ucraina per Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Molti gli incontri diplomatici, come dice l'arcivescovo al microfono di Roberto Paglialonga.
5: A livello diplomatico siamo stati molto colti molto bene, abbiamo avuto contatti con autorità, con persone, abbiamo avuto testimoniare le sofferenze della popolazione. Il popolo evidentemente dopo 4 anni di guerra è stanco, però molto determinato, molto resiliente.
6: Eccellenza, toccanti sono state le visite ai luoghi bombardati, al memoriale di Maidan. Lei nel 2022 era stato anche a Bucha, a Irpin e a Vorzel. La domanda è: come è possibile sopportare tutto questo per così tanti anni? Lei nella sua omelia ha parlato del male e della presenza del maligno.
5: È difficile, però dobbiamo dire che l'arma della fede. Loro sono anche convinti di combattere non solo per l'Ucraina, però anche per loro, dicono apertamente, per tutta l'Europa. Credo che loro si sentono di non avere alternative. Questo è un combattimento per la sopravvivenza di una nazione.
2: Una visita che ha rallegrato la comunità benedettina, quella

0: fatto la visita al complesso monastico, poi è sceso a Santa Scolastica, dove risiede il corpo maggiore della comunità. Anche lì abbiamo fatto una visita per i chiostri e abbiamo fatto il pranzo con tutta la comunità nel nostro refettorio.
1: Un incontro tra religiosi, insomma, dato che il Papa è un agostiniano.
0: Un incontro tra religiosi e anche un incontro tra Benedetto e Agostino. Benedetto, che è molto attratto, soprattutto per gli aspetti di humanitas, proprio dalla regola di Sant'Agostino.
1: Quali parole ha rivolto il Papa alla comunità benedettina?
0: È stata una conversazione abbastanza familiare, direi. Sembrava uno di noi, insomma. Abbiamo incontrato il Papa e abbiamo anche incontrato una persona di grande umanità che ci ha fatto sentire suoi figli, ma anche suoi fratelli. La parola più importante che il Papa ha detto è pregare per la pace.
2: Ben 8.800 persone, così siamo in Francia, sono in corso di evacuazione a titolo preventivo per il grande incendio che sta colpendo il nord del Bassin d'Arcon, tra le zone più belle e turistiche del paese nel sud-ovest della Francia. Sono 38 le persone, purtroppo 38 persone sono sopravvissute al naufragio nell'Atlantico dopo 25 giorni di navigazione di un'imbarcazione con a bordo circa 190 migranti, un'imbarcazione che sarebbe partita dal Gambia e diretta verso le isole Canarie, lo fa sapere Medici Senza Frontiere. I prezzi del petrolio sono saliti a livelli più alti da oltre 6 settimane, sostenuti dal conflitto tra Stati Uniti e Iran e dalle tensioni lungo le principali rotte marittime del Medio Oriente. Il prezzo del Brent è salito fino a $98 al barile. E il fronte della stabilità dei prezzi alla crisi di Hormuz, parla l'ultimo rapporto di Censis Conf Cooperative, che fotografa un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Ecco il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini.
3: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca.
4: Presidente, ma gli italiani sembrano ancora avere fiducia nelle rinnovabili?
3: L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro. È un pragmatismo difensivo che nasce dalla paura di restare senza energia e senza soldi, tanto che 8 italiani su 10 chiedono che le politiche climatiche comunitarie vengano migliorate e 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
2: Per la prima volta modelli di intelligenza artificiale sono riusciti a superare i confini dell'ambiente in cui si svolgeva un test di OpenAI, in sostanza un hackeraggio di un sistema protetto. L'esperto di cyber security Luca Sambucci nell'intervista di Martina Accettola.
5: La sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale è un aspetto che finora è stato preso un po' sotto gamba. I modelli non sfuggono se noi non gli diamo la possibilità di sfuggire. In questo caso sottolineo che l'isolamento non era stato fatto bene. I modelli non hanno intenzione, quindi non è che vogliono sfuggire. Hanno semplicemente ottimizzato una funzione per arrivare alla soluzione.
6: Cambia il rapporto di fiducia che si era instaurato tra l'intelligenza artificiale e noi cittadini?
5: Io onestamente non penso che cambierà, anche perché la fiducia si sta iniziando a trasformare in dipendenza. Dobbiamo metterci in testa che i modelli di intelligenza artificiale possono rappresentare dei problemi di sicurezza. Non è che non dobbiamo utilizzarli, possiamo tranquillamente utilizzarli, ma dobbiamo mettere in piedi un po' tutte quelle procedure che ci consentono di utilizzarli in sicurezza.
2: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guarasci in studio, redazione, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ben ritrovati cari radioascoltatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione pomeridiana Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela, è una gioia essere con voi ancora una volta e oggi vi accompagneremo alla scoperta di una figura straordinaria della storia della Chiesa. Andiamo in Calabria e scopriremo San Francesco di Paola, un santo che ad oltre 5 secoli dalla sua morte continua a parlare al cuore dell'uomo contemporaneo. Fondatore dell'Ordine dei Minimi, uomo di profonda preghiera, di penitenza, di carità, San Francesco è conosciuto per i suoi numerosi miracoli, ma anche per il suo straordinario amore verso ogni creatura e per uno stile di vita improntato alla sobrietà, al rispetto del creato e alla misericordia. E lo faremo insieme ad un ospite che ha dedicato anni di studio e di ricerca a questa grande figura spirituale. Si tratta di Don Daniele De Rosa, sacerdote e autore di 3 interessanti volumi. Il primo è Il Santo Vegetariano, San Francesco di Paola e gli Animali, e ci invita a riscoprire un volto forse meno conosciuto del santo, quello di un uomo che vedeva in ogni creatura il riflesso dell'amore di Dio. Il secondo volume, Con parole amorevoli, crescere nella carità con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Ci offre invece una preziosa riflessione sull'importanza della carità, della gentilezza e della forza trasformante delle parole, un messaggio attuale in un tempo spesso segnato da divisioni e conflitti. E ultimo libro è San Francesco, il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Sarà un'occasione per conoscere meglio questo grande santo e approfondire il suo insegnamento e comprendere come la sua testimonianza possa ancora oggi illuminare il nostro cammino personale, il nostro rapporto con il prossimo e con il creato. E allora rimanete con noi perché dopo lo stacchetto musicale ritorniamo e ci colleghiamo con Don Daniele De Rosa.

0: Ed eccoci nuovamente insieme. Come vi dicevo, oggi parleremo di San Francesco de Paola insieme a Don Daniele De Rosa, col quale siamo collegati. Benvenuto Don Daniele.
1: Grazie a voi, grazie di avermi invitato, grazie del vostro ascolto.
0: Don Daniele, allora, lei ha dedicato diversi studi a San Francesco de Paola. Come è nato questo legame personale e spirituale con il santo?
1: È nato un po' innanzitutto dalle mie origini. Io sono nato nel Veneto, ma da genitori calabresi, da un paesino non lontano da Paola. E quindi ogni volta che d'estate si andava in Calabria c'era sempre una visita al santuario, ecco, di questa figura importante. E quindi lo conosco da quando sono bambino sostanzialmente, ma non lo conoscevo bene nel suo profilo biografico e spirituale. Quando poi, una volta diventato adulto, ero anche già diacono, facendo amicizia anche con un padre dell'Ordine dei Minimi, l'ordine fondato da San Francesco de Paola, padre Domenico, ecco, lui mi ha regalato una biografia appunto di San Francesco de Paola, e quando poi ho letto la profondità spirituale, ma anche l'influenza che ha avuto nella Chiesa e nella società del tempo, pensiamo che San Francesco de Paola fu chiamato da Luigi XI in Francia per essere guarito, e poi lì in realtà ebbe una grande influenza politica, diplomatica, ecco, negli stati europei del tempo. Quando ho visto questo ho detto: ma qui siamo alla presenza veramente di una figura un po' che ha inciso, ecco, nella storia della Chiesa e nella storia europea di quel tempo. Poi, vedendo anche che l'Ordine dei Minimi si è diffuso in Francia soprattutto, ha dato anche grandi figure di santi, anche di intellettuali, Trinità dei Monti a Roma, Piazza di Spagna, viene dall'Ordine dei Minimi, quindi anche un'influenza culturale, artistica vasta. Me ne sono rimasto molto affascinato e ho desiderato piano piano sia approfondirlo personalmente e anche farlo conoscere, e c'è un legame che è nato con questa figura nel conoscerlo. Sempre più lo conoscevo, sempre più lo amavo, e anche ho chiesto di far parte del Terzo Ordine dei Minimi, anche per sigillare questo legame di amicizia che ho con questo santo che un po' mi appartiene.
0: Che bello, San Francesco de Paola è conosciuto soprattutto come taumaturgo, è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. Qual è l'aspetto della sua figura che oggi viene più spesso trascurato, secondo lei?
1: L'aspetto che spesso viene trascurato della sua figura sono due, ecco, anche che proprio la caratterizzano. L'aspetto della sua profonda spiritualità, quindi è conosciuto come un grande taumaturgo, ma poco approfondita la sua spiritualità. Questa spiritualità cristocentrica, legata a Gesù, rivelatore dell'amore del Padre, e a Cristo crocifisso in modo particolare, come manifestazione di amore. Ecco, lui quindi già da giovane ragazzo scopre questa vocazione alla solitudine eremitica per dedicarsi a questo Dio che si rivela in Cristo, fino al dono della propria vita, fino al dono della sua vita per noi. Ecco, e quindi veniva trovato anche nella grotta che pregava di fronte alla croce, un crocifisso. E quindi la sua profonda spiritualità e anche ciò che caratterizza la sua figura come spiritualità e anche l'ordine dei minimi, un quarto voto, oltre al voto di povertà, obbedienza e castità, c'è un quarto voto, il quarto voto di vita quaresimale perpetua, cioè come segno di continua conversione. Non ci si nutre della carne e dei derivati della carne, proprio come nella quaresima antica, nella quaresima dei padri della Chiesa, che è anche rispettata oggi dalla Chiesa ortodossa. Ecco, e questo lo fa proprio per la continua conversione a Cristo crocifisso come rivelatore dell'amore di Dio. Una vita di continua quaresima per prepararsi all'incontro profondo, pieno, con lo sposo che è Cristo Gesù. Anche questo è un aspetto poco conosciuto. Come legato a questo aspetto spirituale poco conosciuto, è poco conosciuta la profonda incidenza ecclesiale e sociale di questo santo. Quindi questo santo eremita che fa questa vita quaresimale per meglio unirsi a Dio, non è una spiritualità intimistica, ma incide nel tessuto ecclesiale e sociale del suo tempo. Già in Calabria i poveri, le persone bisognose di un aiuto sia fisico, che materiale, che spirituale, si recano ai suoi eremi per incontrare questo eremita saggio, e lui li accoglieva tutti e anche prende a volte le difese dei poveri nei confronti dei soprusi del tempo. E poi in Francia, soprattutto, come accennavo prima, avrà questa forte incidenza nella politica ecclesiale e civile e sociale dell'Europa del tempo, anche riparando e aiutando il dialogo tra la Francia, la Spagna, la Santa Sede, il Regno di Napoli, quindi questa forte incidenza sociale. Così come, soprattutto in Francia, questo viene poco conosciuto, l'Ordine dei Minimi è stato uno degli ordini di origine italiana che più si è diffuso nel tessuto francese e avendo anche una notevole incidenza, ecco, nella Chiesa francese. Pensiamo che appunto Francesco di Sales farà terziario dell'Ordine dei Minimi, questo è il segno anche di quanto l'ordine era diffuso appunto nella nazione francese. Sono i due aspetti un pochino poco conosciuti, l'aspetto del taumaturgo ha un po', che c'è in San Francesco di Paola, ma un po' prevaricato su questi due aspetti a mio avviso.
0: Già ci hai accennato questo fatto di non mangiare la carne, quindi presuppongo che il libro Il Santo Vegetariano sia anche dovuto a questo?
1: Certamente è dovuto a questo. Il titolo è un po' per accattivare, diciamo, tutta quella fetta di persone che vanno alla ricerca di un equilibrio spirituale, fisico, in cui anche l'aspetto dell'alimentazione magari è ricercato per unirlo anche con una dimensione di meditazione interiore, di elevazione personale, e spesso magari queste persone vanno a cercare questo tipo di contributo alimentare, spirituale, nelle tradizioni per esempio dell'Oriente, come l'induismo, il buddismo, e dimenticando che in realtà tutta questa tradizione ascetica, dove il corpo e lo spirito sono uniti, sono presenti anche nella tradizione cristiana e nella tradizione cattolica. E certamente in San Francesco di Paola l'elemento di questa alimentazione quaresimale era proprio anche per agevolare, ecco, lo spirito, la mente, all'elevazione appunto verso l'assoluto, verso Dio. Ecco, quindi certamente questo elemento è presente nella tradizione cattolica. Nel libro che ho scritto poi anche faccio un'ipotesi, c'è un legame tra la sua alimentazione quaresimale, che non prevede la carne e i derivati della carne, verso l'amore agli animali che lui aveva certamente un grande amore verso la creazione, anche gli animali, che lui prende sia un po' da San Francesco d'Assisi che dai padri del deserto, e ha questo grande amore per gli animali. Penso che ci sia un legame. Ecco, c'è un episodio di un cerbiatto che lui difende dai cacciatori, già questo è significativo, e gli fa un piccolo segno quando lo trova nel bosco, lo difende dai cacciatori, gli fa un piccolo segno nell'orecchio, e questo cerbiatto poi, i testimoni lo dicono, andava sempre nell'eremo di Francesco a Paola, anche lo seguiva in chiesa e lo seguiva nella cella. Ma quando a un certo punto gli operai che stavano costruendo la chiesa grande di Paola avevano fame e gli chiedono il cerbiatto con insistenza, ecco, lui alla fine lo cede, lo lascia, ma a malincuore, dice il biografo che riporta questo episodio, a malincuore. Quindi se fosse stato per lui non avrebbe, ecco, ucciso il cerbiatto, e quindi si può supporre che anche l'alimentazione quaresimale, che non prevede la carne e i derivati della carne, ecco, in qualche modo sia un piccolo segno del non versare sangue con violenza, ecco, quasi un ritorno allo stato edenico prima del peccato originale, quando Adamo ed Eva insieme agli animali si nutrivano delle erbe, ecco, quindi quasi che l'alimentazione carnea con la violenza con cui ce la soprocura sia in qualche modo una conseguenza del peccato da cui Cristo ci riscatta. Ecco, queste sono alcune impressioni di quel libro lì.
0: Oggi siamo molto sensibili ai temi dell'ambiente e della tutela degli animali. Possiamo dire che San Francesco di Paola sia stato un precursore dell'ecologia integrale?
1: Certamente è stato un precursore dell'ecologia integrale, indubbiamente. Purtroppo come figura non è molto conosciuta, no? Allora San Francesco d'Assisi catalizza tutta l'attenzione su questo tipo di argomento. Ma ci sono altri santi che in qualche modo sono precursori dell'ecologia integrale, che avevano un amore alla creazione. Penso a San Filippo Neri, anche San Filippo Neri aveva questo tipo di alimentazione che lui viveva personalmente e aveva questo rapporto anche con il suo cagnolino, Capriccio si chiamava, allevava dei piccoli uccellini nella sua camera, nella sacrestia, quindi questa unione di questo tipo di alimentazione con questa sensibilità verso la creazione e gli animali. Ci sono altre figure, tra cui appunto anche San Francesco di Paola. E univa certamente questa ecologia integrale, appunto perché c'è un rispetto, ecco, verso la natura, la creazione e gli animali, ma che proviene da un'interiorità spiritualmente rinnovata e dove anche proprio con l'episodio del cerbiatto che ho raccontato, dove comunque rimane la persona umana all'apice della creazione. Ecco, e quindi in qualche modo anche, e io penso questa è la posizione anche in qualche modo della Chiesa Cattolica su questo tipo di alimentazioni vegetariane e vegane, che sono permesse nella tradizione cristiana e cattolica, non sono un obbligo, appunto perché comunque in caso di necessità, ecco, si può anche nutrirsi degli animali per il bene appunto della persona umana. Però certamente è un grande anticipatore anche lui dell'ecologia integrale, certamente, questo sì, sarebbe bello riscoprirlo ancora di più, ecco, in questa dimensione.
0: E prima di passare al secondo libro facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi ritorniamo insieme a Don Daniele. E siamo ancora collegati con Don Daniele per poter parlare con lui di San Francesco de Paola e adesso parleremo del secondo libro, Con parole amorevoli, crescere nella carità, con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Don Daniele, come nasce l'idea di mettere insieme due santi vissuti in epoche diverse?
1: Nasce innanzitutto da un legame storico. Come ho accennato prima, l'ordine dei Minimi, pur essendo un ordine nato da un eremita, un religioso di origine italiana, in realtà proprio per il fatto che San Francesco di Paola vive gli ultimi 25 anni della sua vita presso la corte dei sovrani francesi, l'ordine in realtà si diffonde soprattutto in Francia, ha il suo splendore in Francia fino, diciamo, alla metà del XVIII secolo. E quindi questi Minimi si diffondono in tutto il territorio francese. Ancora oggi la Francia conserva la traccia di questo. Il suolo francese è pieno di paesi con Rue de les Minimes, Couvent de les Minimes, Place de les Minimes, quindi con la memoria ancora della presenza di questi Minimi. Ecco che diciamo il secolo d'oro dei Minimi in Francia è il 1600, è il secolo di Francesco di Sales, e Francesco di Sales conosce l'ordine dei Minimi. Beh, innanzitutto sappiamo da una biografia di Pier Giacinto Gallizia, che è stato il primo, diciamo, storico in Italia di San Francesco di Sales e anche cappellano del monastero delle Visitandine a Torino, nella sua biografia dice che gli fu messo il nome di Francesco perché la sua mamma era devota a Francesco d'Assisi e a Francesco di Paola, che aveva invocato, ecco, in un momento di difficoltà nella gravidanza. Quindi porta la traccia di Francesco di Paola anche nel nome. E poi, crescendo, lui conosce l'ordine dei Minimi, quando anche diventa vescovo di Ginevra, conosce l'ordine dei Minimi che era un po' diffuso in Savoia, ma soprattutto in Francia, con i contatti della Francia che lui avrà, e quando andrà a predicare a Grenoble una quaresima, il 2 aprile del 1618 predica nella Chiesa dei Minimi a Grenoble, il 2 aprile oltretutto anche la memoria liturgica di San Francesco di Paola, e lì decide di prendere il cordone dei terziari di San Francesco di Paola e il superiore di quel convento, ecco, padre Antoine de Billy, appunto gli dona il cordone di appartenenza e affiliazione al terzo ordine dei Minimi. Quindi c'è questo innanzitutto questo legame storico.
0: Noi oggi assistiamo spesso ad un linguaggio aggressivo, soprattutto sui social, sui giornali. Cosa significa concretamente educarsi alle parole amorevoli?
1: Concretamente significa lasciarsi trasformare dall'amore di Dio, al punto che tutta la propria persona esprime la bellezza, la mansuetudine di questo amore. Ecco, con parole amorevoli, il titolo del libro viene dal fatto che innanzitutto i testimoni dei processi di canonizzazione di Tours, un processo di canonizzazione per San Francesco di Paola aperto a Tours, dove c'era la corte dei sovrani francesi, fu aperto un processo di canonizzazione dei testimoni appunto a Tours, diverse di questi testimoni che incontravano questo eremita proveniente dal sud Italia dicevano che aveva delle parole celestiali oppure aveva delle parole molto amorevoli. Quindi è il segno che questo eremita, San Francesco di Paola, si era lasciato conquistare dall'amore di Cristo e tutta la sua persona, non solo le sue parole, ma anche la sua persona trasmetteva questa amorevolezza e anche le parole appunto erano amorevoli. E poi Francesco di Sal, naturalmente, Francesco di Sal che sappiamo essere il santo della mansuetudine e anche lui conquistato dall'amore di Cristo crocifisso come espressione di amore, conquistato da questo amore di Cristo si è lasciato interiormente trasformare e vediamo che tutta la sua persona e anche i suoi scritti ecco proprio ridondano di questa mansuetudine dell'amore di Cristo. Ecco, la cosa interessante di entrambi i santi, nel libro lo riporto, è che in realtà il carattere dei due santi non era immediatamente amorevole, era un carattere dei temperamenti anche tendenti all'ira. Di San Francesco di Paola si sa che quando, per esempio, veniva a sapere di ingiustizie, il suo volto diventava sdegnoso, proprio tipico di chi diventava iroso alla conoscenza di queste notizie di ingiustizia. Così come anche lo stesso Francesco di Sal dice, io tante volte mi sento ribollire la rabbia dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, come una pentola che sta bollendo. Quindi vuol dire che entrambi, con l'aiuto dell'amore di Dio, si sono lasciati trasformare nel loro temperamento per diventare espressione di questo amore di Dio. Quindi anche loro, da irosi e aggressivi, si sono lasciati trasformare veramente dell'amore di Dio per diventare questa espressione della carità di Dio verso il prossimo. Questo è certamente di una grande attualità.
0: Don Daniele, un consiglio ai nostri radioascoltatori, magari a qualcuno che sta pensando, cioè devo iniziare un cammino di conversione per cambiare il mio carattere, che è un carattere aggressivo, come, da dove vuole iniziare, da dove partire per iniziare questo cammino ispirato ai due santi?
1: Beh, innanzitutto ripartire da un convertirsi sempre al Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, che sulla croce si è rivelato come amore, come dono, come perdono, anche ha perdonato i suoi crocifissori e ha posto sempre Gesù, la sua offerta d'amore l'ha sempre posta con mansuetudine, a volte anche provocando, ma sempre nella dimensione della mansuetudine, dell'offerta libera, ecco, di questo amore, appunto, che questo amore è stato anche rifiutato, però sempre con il desiderio di convertirsi e conoscere meglio questo Dio di carità che si è manifestato in Cristo Gesù e in Cristo crocifisso. E una volta immersi dentro questo amore, ecco, lasciare che il suo amore ci lavori dal di dentro. Ecco, quindi certamente il Signore non farà mancare situazioni nella vita di ogni giorno dove io sono un po' messo alla prova. Allora, in una situazione dove io sono provocato, ecco lì è una situazione in cui lo spirito mi suggerisce, ecco ora cosa farai? Reagirai ancora distinto aggressivamente o aiutato dalla mia grazia, dalla mia forza, cercherai anche magari facendoti un po' di forza di rispondere invece con la mansuetudine e con la pazienza? Ecco, quindi di lasciarsi lavorare dalla forza dell'amore di Dio nelle situazioni di ogni giorno, ecco, di questo Dio che innanzitutto lui stesso si è rivelato come mitezza, come mansuetudine. Quindi Sant'Ignazio di Loyola diceva che il vizio va scacciato con la virtù contraria, quindi con la forza dello Spirito Santo, se riconosco in me il vizio dell'ira, ecco, scacciarlo con la forza dell'amore di Dio, con la virtù contraria che è la pazienza, la mansuetudine. È quello che alla fine hanno fatto questi due santi innamorati di Cristo Gesù.
0: Don Daniele, prima di salutarci parliamo un attimino dell'ultimo libro, che dal titolo Il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Questo libro, mi accennavi, che è disponibile solo nella sede dei minimi a Paola, no?
1: Sì, certo. Poi magari daremo anche l'indirizzo email per chi fosse interessato per poterlo richiedere.
0: Anzi, diamolo subito, no? L'indirizzo email è la voce del santuario @libero.it.
1: Benissimo.
0: Parlaci un poco di questo libro.
1: Ecco, il libro è l'ultimo libro che ho scritto su questa figura che, come avete capito, mi affascina molto. L'ho scritto a partire da una provocazione di padre Giuseppe Fiorini Morosini, che è il vescovo emerito di Reggio Calabria Bova e che è stato anche il superiore, il correttore generale dell'Ordine dei Minimi negli anni passati, dove lui, anche lui approfondendo la figura dell'eremita di Paola, dice: sappiamo che San Francesco di Paola, lo sappiamo dai testimoni, ha avuto anche i fenomeni straordinari tipici della mistica, ma nessuno li ha mai studiati, nessuno ha mai approfondito questo aspetto, che poi anche approfondire l'aspetto della vita interiore, della preghiera interiore e del rapporto interiore di questa figura con Dio. Ecco, io, affascinato anche da questo aspetto, ho deciso io di fare questo piccolo studio sui vari fenomeni mistici, ecco, che hanno interessato la figura di questo eremita.
0: Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, per questa opportunità di approfondire questo santo che è poco conosciuto, ma è un santo davvero molto amato nella tradizione popolare, soprattutto in Calabria, e mi accennavi anche che è il protettore del mare, no?
1: Eh sì, è stato, è vero, è anche il patrono della gente di mare italiana, sì, per il miracolo dell'attraversamento dello Stretto di Messina nel 1464. Ecco, e quindi a partire da questo passaggio che lui ha fatto, doveva andare a fondare un convento a Milazzo, in Sicilia, da Catona, vicino Villa San Giovanni, un barcaiolo, ci sono i processi di canonizzazione che lo riportano, un barcaiolo gli ha rifiutato, ecco, il trasporto gratuitamente, lui ha steso il suo mantello, tenendolo con il bastone che faceva un po', quindi ha formato come una vela col suo mantello, ecco, ha attraversato lo Stretto di Messina. E a partire da questo c'è sempre stata una profonda devozione della gente di mare verso questa figura, finché è stato nel 1947, mi pare, è stato proclamato il celeste patrono della gente di mare d'Italia. Quindi quando andiamo al mare possiamo pensare anche a questa figura durante i mesi estivi, durante le nostre vacanze.
0: Grazie Don Daniele, allora ricordiamo che i suoi libri sono disponibili in tutti i digital store e nelle librerie cattoliche qui in Italia. E ultima domanda, stai lavorando a nuovi progetti editoriali o ricerche che puoi anticiparci?
1: No, ora al momento niente di particolare. Forse un piccolo studio, non molto lungo, sul contributo che la teologia di un grande teologo del secolo scorso, Hans Urs von Balthasar, può dare per una nuova evangelizzazione nel nostro tempo. Probabilmente è uno studio che farà parte di una raccolta anche di altri studi su altri teologi o figure spirituali che possono dare un contributo alla nuova evangelizzazione, e il mio appunto è su von Balthasar, che è un'altra figura importante di riferimento per me.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, per la tua disponibilità e le riflessioni che ci hai regalato, e buon cammino nel tuo ministero sacerdotale e anche nei futuri progetti editoriali.
1: Grazie mille a voi per l'ascolto, grazie mille.

Il mare è da sempre simbolo di viaggio, libertà, speranza ed anche di fede. È il luogo dove si intrecciano storie di pescatori, marinai e di tutti coloro che vivono guardando l'orizzonte. Dopo aver ricordato che San Francisco di Paola è il protettore della gente di mare, allora vogliamo lasciarci accompagnare proprio dalle note che raccontano il mare in tutte le sue sfumature, la sua bellezza, la sua forza, la nostalgia che suscita e la pace che sa donare. Quindi oggi vi saluto proprio con una playlist dedicata al mare. Buon ascolto ed io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi, ma anche a santuari, ad esperienze spirituali, per conoscere da vicino tanti testimoni di fede. Quei testimoni che, proprio come ci ricordava Papa Francesco, sono i santi della Porta Accanto. Ma in questo caso è un santo di un certo calibro e di una certa bellezza, perché oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
2: Buongiorno Don Andrea.
1: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
2: Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione con un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e del suo padre la carità. La sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. Ha avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. La rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
1: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione Francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, Padre Roch.
2: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione alla sua madre, diceva: volevo guadagnare molte anime al buon Dio, era il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese. E lì con altri ragazzi ha imparato il francese e il latino con tanta fatica. Una volta lui non arrivava a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato un schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche Padre Cola, che hanno fondato diverse comunità famose, i Maristi, i Fratelli Maristi. Ma non ha potuto rimanere, perché con il latino non ce la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto. E forse è morto in Spagna, quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria Vianney. E ha continuato poi il seminario a casa della De Ballet, in francese. Ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato l'esegesi, la penitenza, l'istruzione, era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble. Ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato e ha detto, per un solo prete faceva un'osservazione, ha detto non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo Abbevalé è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese, gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato a abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete, lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine: l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era la prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziata una cosa nuova, è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trevoux, e lì non si sapeva qua fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto, e l'hanno mandato nel confessionale, ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale, e così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo, uomo molto semplice, ma che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era l'incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. E aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, agli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame del tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per gli uomini che devono nascondersi per confessare. Ecco quale delicatezza di questo pastore.
1: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
2: Così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessava al santo curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo, ogni giorno la mattina alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si dice, una cosa strana è che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
1: Certo. Io vorrei, Padre Rocco, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera Atto di Amore, che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
3: Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: E vorrei dire che il santo curato così è diventato missionario immobile. E il santo Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo è così ha finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere alla sua altezza, all'altezza della grandeur, la vocazione sacerdotale gli sembrava qualcosa di immenso, di molto grande, troppo grande per lui. Ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle. Essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E posso dire che questa è adesso l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi nel paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. Il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quale servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha fatto esercito il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno si è rimasto, con questo paese è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche oggi con il santo curato. È una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante, il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui, e Giovanni Paolo II lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa 1000 preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il santo curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, patrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha osservato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avlin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì, è nato questo vescovo, prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè una domanda molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E sì, alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. E per tutto il possibile vivono insieme nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Adesso siamo 140 preti da diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si senti di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì, la mia missione è mi sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero, anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. E qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Curato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tante fatica, ma tutti questi grandi autori, grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dove si conserva il cibo dell'anima. Di parole molto semplici, quando si riflette a questo è un tesoro. Quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che, questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, Padre Rock, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di Curato d'Ars, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali. Seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. e così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, a farle un'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il santo curato alla fine della sua vita parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo, e siamo nel questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio, questo è il messaggio del santo curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del santo curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Grock.
0: Grazie, Don Andrea.
1: E saluto anche così i radioascoltatori, dando appuntamento a domenica prossima. Buona domenica.

Un buongiorno a tutti voi da Gianmario Ghirardi, eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da liscio più famosa. Chi di voi infatti non è stato a qualche festa popolare e non si è scatenato per esempio in un cha-cha-cha come questo dal titolo El Cha-Cha-Laro di Bedan Durex nell'esecuzione dell'orchestra di Baldan Bembo.

Ed era un bellissimo cha-cha-cha dal titolo El Cha-Cha-Laro nell'esecuzione dell'orchestra di Baldambembo. Bene, dal cha-cha-cha al fox, un fox dal titolo Magico Fox di Pezzi Reggiardo Allario nell'esecuzione dell'orchestra Sergio Pezzi. Ascoltate.

Ed era davvero divertente questo Fox, questo magico Fox dal titolo, appunto, Magico Fox di Pezzi Reggiardo Allario, eseguito dall'orchestra di Sergio Pezzi. Bene, ora continuiamo con una polca dal titolo La Pedalata, è di Frigerio nell'esecuzione della stessa orchestra di Stefano Frigerio.

E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica da liscio più famosa. Abbiamo appena ascoltato una bellissima polca dal titolo La Pedalata nell'esecuzione dell'orchestra Stefano Frigerio. Bene, dalla polca passiamo a una mazurka dal titolo La Rampa di Martignon Pecetto nell'esecuzione dell'orchestra Daniele Comba.

Ed era una bellissima mazurka e ce l'ha eseguita l'orchestra Daniele Comba. Il titolo era La Rampa. Bene, ora dalla mazurka passiamo al Sud America col mambo. Il titolo è Mambo Nuevo, è di Bedandurex e ce lo esegue l'orchestra Baldambembo.

E allora vi siete scaldati con questo bellissimo mambo dal titolo Mambo Nuevo nell'esecuzione di Baldan Bembo? Bene, ora passiamo invece a una canzone Begin dal titolo Amore e Favole, è di Graziani, Scandiuzzi e Succi nell'esecuzione di Ruggero e Guido.

E siete sempre in ascolto di RCN con la musica da balera più famosa. Abbiamo appena ascoltato questa Begin canzone molto bella dal titolo Amore e favole, una bella miscela di amore di Graziani Scanduzzi e Succi nell'esecuzione di Ruggero e Guido. Bene, ora per concludere un Fox dal titolo Fring, è di Bedan Frigerio e è nell'esecuzione dell'orchestra di Stefano Frigerio.

E come sempre abbiamo finito in allegria. Questo era un Fox dal titolo Fring nell'esecuzione dell'orchestra di Stefano Frigerio. Bene, io con questa bellissima musica del liscio, appunto, io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi saluto qui, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Se dico operoso, a cosa pensate? Probabilmente avrete pensato alle api, insetti instancabili, che ci ricordano come essere parte di una comunità può essere fondamentale per il benessere di tutti. Oggi il cambiamento climatico e l'inquinamento mettono a dura prova la loro sopravvivenza. Per fortuna c'è ancora chi le protegge e ci ricorda perché è importante preservarne la salute per avere benessere in società. Lasciamo la parola quindi all'ospite di oggi. Oggi Riflessi Incontra Daniele Biazzi, apicoltore e referente di Cremona Urban Bees.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovato, è un piacere
2: Grazie.
1: Averti qua.
2: Altrettanto per me.
1: E prima di passare a raccontare il tuo progetto, come è cresciuto e l'impatto che ha in città, vorrei fare un passo indietro al perché sei apicoltore.
2: Allora, è una passione che è arrivata in maniera un po' casuale. Io sono tuttora attivista, al tempo facevo parte del comitato di condotta di Slow Food cremonese e organizzammo una serata di degustazione sui mieli. Io ero il classico consumatore di miele di acacia, quello mi aprì un mondo, iniziai a, come si dice, a sentire sempre di più l'apicoltore che aveva condotto la serata, ne è nata un'amicizia oltre a una passione prima per il miele e poi anche per le api. Ho iniziato come fanno tutti, con un'arnia, poi dopo pian piano si è sempre aumentato di numero e è cresciuta anche la passione.
1: È diventata un'attività per te. Fino al 2017, giusto?
2: Sì, sino al 2017, quando in diversi ambiti avevo avuto a che fare con direttamente e indirettamente con progetti di apicoltura urbana, e dopo un viaggio